0: Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain, DJ Mickey, thank you for choosing World Music Night.
1: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì, sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, Nagapito o Nagaponzio?
3: Troppo forti
0: con Alex De Sì.
4: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
5: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
4: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
5: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
4: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
5: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
4: Shadow Slide con i Senza Radio.
6: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
7: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Time. L'ora ufficiale di Radio Tigulio.
2: Sono le 2:34.

me cry. Sure you got everything? This is your plane, man.

Amici di Radio Tiburio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Nightlife ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto. The Nightlife.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
4: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tigullio Web.
2: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
5: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
6: Jazz e dintorni.
5: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
6: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
5: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
7: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
8: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri.

0: ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio presenta...
2: Angeli, è il vostro Charlie che vi parla. Abbiamo una missione importante, lanciare la puntata di Decide.
3: Cree, non è una puntata di 16 noni, basta cinema.
4: Dobbiamo solo lanciare un programma.
5: Ma non un semplice programma, il programma più ascoltato.
3: Il più divertente.
4: Il più irreverente.
5: E poi...

0: di nuovo in diretta come tutti i lunedì qua nel salottino magico di Young Radio, in quelli di Decide. Mi sembra di vivere un déjà vu come tutti i lunedì alla fine.
1: Sento!
0: Sì, mi sento!
1: Adesso
0: mi
1: ti sento!
0: Un rewind fantastico! Non ci resta che salutare tutti i nostri ascoltatori che sono Sergio, che poco fa scriveva tipo 6 ore fa, e il nostro Oma, il nostro Serial, e poi i soliti ignoti che sono Dani, Alice, il Finest, che ringraziamo per la sigla che ci hanno fatto. Poi loro sono anche fuori con un fantastico pezzo che è Tutte le droghe del mondo, disponibile e fruibile su tutte le piattaforme.
1: Fruibile quando l'hai imparato, ti prego. Ma dimmi quando l'hai imparato.
0: È stato
1: fruibile
0: qualche giorno fa.
1: Sono infatti curiosissimo.
0: Sì, sì, sì. Cara ospite, dopo ti interpelliamo. Fruibile ti gusta come termine?
2: No.
1: No,
0: fantastico.
1: No.
0: Io ci volevo provare con la ospite, con fruibile mi è andata male.
1: Allora, fa cagare come la maglietta che hai indossato stasera. Ma andiamo avanti, scusa, andiamo avanti. Interrotto.
0: Con i saluti.
3: Sai cosa sembra, Chicco?
1: Prego, sì, prego.
3: Il canale interrotto della TV. Uguale.
1: Potremmo infliggere ancora, ma ci fermeremo qui.
0: Ma guarda, a questa sera è come veramente vivere un déjà vu continuo, un rewind.
1: E sei riuscito a vestirti di merda anche nel déjà vu, pensa che roba.
3: Ringraziamo anche gli ascoltatori che sono all'ascolto da mezz'ora senza di noi.
0: Va bene, continuiamo con i saluti, che sono il nostro direttore, quello piccolo, quello che conta poco, quello che fa acqua, ma che noi ci teniamo sempre nel cuore, qua sul palmo della mano, giusto per fare così. Ti è piaciuta? Guarda, il nostro Christian all'acqua.
1: Mi piace sempre questa effetteria incredibile.
0: E noi che ci vogliamo sempre di più far licenziare, salutiamo colui che ha inventato il verbo, colui che ha inventato il sole, il cielo e il mare.
3: Nient'altro. E la radio no.
0: La radio la porta avanti con grande...
1: Il papà di Marconi, sì, buttiamola
0: esatto.
1: Così.
0: E perché è giovanissimo, lui, Alfredo Somoza. Tuono divino che ci punirà prima o poi. Salutiamo poi chi ci precede, chi ci anticipa o andrà dopo in onda. Ne nominiamo due, 16 noni che ci hanno fatto anche la presenza.
1: Ringraziamo le ragazze.
3: Cazzo, che selezione! Hai fatto, ne nominiamo due a caso, proprio così.
1: Questa paraculacine
0: sono sempre,
3: bravo.
0: Sono sempre loro. In
1: spieghiamo
0: effetti.
1: Agli ascoltatori che 16 sì. Noni è il programma del direttore. Prego, prego, prego. Ma vai avanti.
3: E guarda, siamo tutti solo attenti in questo momento.
0: E poi special guest perché è il programma di una gnocca stratosferica.
1: Chiara.
0: Ma
1: chi?
0: E non è quello lì, Dani, ma la Chiara.
3: Ok,
0: e
3: bene.
0: Salutiamo la nostra musa ispiratrice. E poi non ci resta che lanciare i contatti prima che prima facciamo il saluto di rito ai compagni di viaggio, che uno
1: ci presentiamo.
0: Assente,
1: ok, salutiamo Alfredo che sta dormendo.
0: Il spilungone di turno, che è il nostro Alfred, magari ci sta ascoltando con un occhio.
1: Ma sarebbe spiegato, bello avere un effetto, no? Abbiamo l'effetto Alfredo da casa, Marco. No, non ci abbiamo uno che questo è Alfredo da casa. Ma andiamo avanti con Al di là del vetro.
0: Al di là del vetro dell'Enterprise della nostra radio, colui che mette a posto tutti i problemi.
3: Non perdiamo tempo, andiamo avanti.
0: Ciao Marco.
3: Ciao a tutti.
1: Potrebbe essere l'ultimo.
3: Mi fate salutare solo una persona?
0: Sì.
3: Roberto Reyes, che mi ha veramente fatto grandi regali in questo weekend. Veramente.
1: Quando si dice fare il trenino con Reyes, esatto. Dovevo glielo mettere, però andiamo avanti così.
0: E poi salutiamo colui che sente la pioggia per ultimo.
1: Fischi per te. Fischi per te. Mi faceva quella di prima quando mi hai paragonato all'altezza dell'ospite seduta. Però vabbè, farò finta di niente. Ricordiamo i contatti, tipo il 346 80 84 977, per scriverci su WhatsApp.
0: Oppure il 339 14 63 842, che è il mio numero. Chiamatemi quando volete, che io rispondo.
1: Io spero che arriverà quel maniaco. Che arrivi quel
3: di
1: maniaco
3: notte, di notte devi chiamarti.
1: Che proprio devi fare così.

0: ricordiamo la pagina Facebook Young Radio, dove ci potete scrivere anche lì, ma anche se non lo fate, tanto meglio. Oppure Instagram della radio Y Radio, e soprattutto D_Side
1: D_Side per Instagram. E poi salutiamo i nostri amici, e l'ultimo saluto, giuro, Radio Tigullio, perché dalle 7 praticamente va in onda, e tu ci chiederai: ma come cazzo fate ad andare in onda alle 7 di sera e alle 9? Non lo so, non abbiamo ancora capito.
0: Beh, una ragazza che ascolta le puntate, io godo.
1: Abbiamo l'unico ospite che ci ascolta anche prima. Fantastico.
0: Guarda, sembra di vivere una replica.
2: Come ha detto prima, un déjà vu. Non l'ha detto abbastanza.
0: A questo punto cosa facciamo?
1: Ti è colpito questa parola déjà vu, vero?
2: Possiamo andare avanti con il programma?
0: Cosa vogliamo ascoltare?
2: Manda una canzone, guarda.
1: Mandiamo il primo pezzo, questo è D_Side.

0: Può essere erborista, fisioterapista, massaggiatrice, operatore shiatsu, riflessologa, insomma, una professionista del benessere. Ci ascolta con le orecchie, occhi, naso, respiro e col cuore. Il suo cliente gli dà tutto quello che si può. In poche parole, diffidate dal centro massaggi Tuna di Viale Monza. Non è il telefono amico, non cura con la magia. Non è qui per suggerirci cristeri al caffè o beveroni energetici con l'urina. Questa sera per risollevarci nell'ambulatorio di Decide, la naturopata Eleonora.
1: Ciao a tutti.
2: Ma soprattutto una gnocca stratosferica, diciamolo. È alta come te, Chicco, però comunque ha il suo perché.
0: Per fortuna non è Chicco, guarda, aggiunge lei.
1: Comunque io non ci metto la mano sul fuoco che non parlerò di cristeri al caffè.
0: Porca miseria.
1: Mi dissocio da questa presentazione.
0: Ok, allora dopo ti faccio le domande più tecniche.
2: Ah, dopo ci beviamo un caffè, pensavo che dicevi, invece no. Ma allora Ele, andiamo a
0: per
2: scoprire
0: ordine.
2: Sì,
1: ciao
2: per ordine
1: intanto, ciao.
2: Ah, è vero, cioè tutti i saluti che abbiamo fatto prima non la facciamo neanche salutare. Prego, il tuo quarto d'ora di gloria.
1: Ma
2: saluta chi vuoi.
1: In realtà io non saluto nessuno, perché non ho avvisato nessuno, perché sapevo di essere in un ambiente di pazzi. Quindi saluto a posteriori.
0: Prima di fare figuracce
1: esattamente, nessuno, sono qua in anonimato. Poi eventualmente farò ascoltare la registrazione.
2: Quindi, oh, guarda che pubblicità che ci fa Chicco. Fantastico, fantastico.
0: Prevenire è meglio che curare. Chi è meglio di lei?
1: Ecco, bravo.
2: Allora andiamo per ordine. Ma come nasce questo tuo lavoro, naturopata? Praticamente non fai un cazzo e vai per la natura.
0: Cioè, in quale momento hai pensato di non trovare un lavoro serio?
2: Allora, grazie, Ele, finito il suo intervento.
1: Grazie,
2: possiamo passare.
1: Gentili. No, mi ha fatto venire in mente una cosa che fa ridere. Cioè, almeno a me, quindi la dico.
0: La maglietta di Marcello.
1: La maglietta di Marcello, che saluto per avermi invitata, quindi lo ringrazio. Forse lui si pentirà. Però ogni volta che sento qualcuno che dice a me naturopata, che sarebbe peraltro il mio lavoro, mi viene in mente che il mio vicino di casa, che è un ragazzo africano, adesso non so esattamente di dove, dice che sono una naturopatatosa, perché non è capace a dire
0: credo che però sono però diciamo
1: poi voglio dire, per togliere ogni dubbio, io non dico neanche le previsioni del tempo, perché una mia amica mi ha anche detto: ah, tu fai naturopatia, quindi adesso impari a dire le previsioni del tempo.
3: Sì, gli hai detto, no. C'ho i gradi sulla spallina.
1: Quindi no.
3: Non
1: quindi
3: mi hai mai visto dopo Fede, no? Su Rete 4.
1: No.
2: Anche perché Fede non c'è più.
1: Non c'è più, per fortuna.
2: Comunque,
1: no,
2: Marco,
1: si
2: sei
1: fortuna, no.
3: Era fine,
1: noi.
3: Non l'hai capito.
0: Per fortuna si può dire.
1: Comunque, insomma, sono qua a chiarire qualsiasi vostro dubbio e a divertirci un po' insieme.
0: Allora, io partirei da che cos'è effettivamente la naturopata, perché ora noi adesso abbiamo scherzato nella scheda facendo il paragone un po' forte col cristere di caffè, però in questi anni c'è stata tanta cronaca intorno a questo ruolo, a questa figura. Ma che cos'è il naturopata?
1: Allora, il naturopata è un professionista che intanto non è un medico, diciamo soprattutto che cosa non è, quindi non è un medico. Che cos'è invece? È una persona che si occupa del benessere psicofisico, quindi della persona a 360 gradi, quindi si lavora sulle problematiche del corpo, ma anche della psiche, della mente, e si considera anche una parte più profonda, quindi una parte energetica. Infatti la naturopata fa un lavoro che si chiama olistico, si occupa della persona a 360 gradi. Quindi è figo.
2: Chicco, tu hai capito, io stavo facendo i cazzi miei, quindi non ho sentito assolutamente nulla.
1: No, vabbè, allora
3: posso
1: insomma,
3: dire che mi sono fermato su olistico. Posso, alzo la mano, cos'è?
1: Ok, anche qui insomma qualcuno dice: allora lavori con l'olio. No, olistico non vuol dire
0: non
1: quello.
0: È quello.
1: Olistico arriva da olos, che significa tutto, come tu mi insegni, giusto?
0: Infatti, proprio io okay. Lo dicevo con le fuori onda.
1: Per cui la naturopata si occupa della persona a tutto tondo e anche della persona tutta tonda, se vogliamo.
0: Giustamente bisogna fatturare, quindi che faccio? Sì. Mi prendo solo una categoria, me la prendo tutta.
1: Comunque Marcello, posso avere un minimo della tua attenzione? Perché
2: no, assolutamente.
1: Poi guardi il cellulare.
2: Ma guardavo le tue foto di quando eri al mare.
0: Che colpo di genio.
2: Sì, guardavo le tue foto di quando eri al mare, effettivamente tutto tondo,
1: tutto
2: quindi
1: tondo.
2: Andremo al mare sicuramente torna. Insieme. Ma senti, il cellulare?
0: Abbiamo delle domande da casa.
2: Delle domande da casa.
0: Ah, ok. Tecnico più che per domande
2: sì.
0: A casa. Ma andiamo avanti intanto.
2: Vado io? Sì. Comunque anche voi vi fate molto i cazzi vostri.
1: Vabbè, allora facciamo una bella roba. Vado io avanti da sola, parlo un po' di me.
2: No, invece io volevo sapere, tu non hai letto chiaramente il nostro post.
1: No, non l'ho letto, non ho neanche autorizzato, quindi non so
2: esatto.
1: Cosa ti sia scritto.
2: Tu sai che cosa vuol dire Vis Medicatrix Natur?
1: No, mai sentito.
2: No, era
3: neanche lui, lo sai.
2: Sì.
0: Lo sa neanche leggere.
3: Sta cercando aspettando qualcuno da stamattina che glielo spieghi, perché non lo sa.
1: No, ma perché l'hai messo nel mio post?
2: Non lo so, perché mi piaceva come frase, cioè io non ci ho capito niente, sarebbe latino, te l'ho letto un po' alla francese, ma chi se ne frega.
1: Non ho fatto il liceo, forza, non conosco il latino.
2: È la forza curativa della natura.
1: Ah, perdono, scusate la mia ignoranza, allora avrei dovuto saperlo, ma non lo sapevo.
2: Bene. Quindi tu prendi...
3: Che ospite di punta che abbiamo.
4: Guarda che se volevi un po' d'erba, un amico in Viale Monza che ti salva il problema molto meno.
1: Lo so, beh, insomma, parliamone. Comunque, sì, diciamo che questa frase che tu hai trovato, sì, ci sta.
2: Ti piace?
1: Mi piace.
2: Ma io volevo sapere.
3: Cioè, ora la metti come
2: cosa?
3: Status su WhatsApp e Facebook, la metto.
2: Io? Ovvio. Assolutamente. Certo. Cioè, sto facendo anche colpo.
1: Facendo colpo su chi?
2: Ma in generale.
3: Molto bene.
1: No, mettiamo i puntini sulle i qua. Insomma, prima di fare colpo ci vuole almeno un'oretta di diretta.
2: Va bene, abbiamo già perso mezz'ora.
3: Un'ora e mezza siamo.
2: No,
3: andati.
2: Volevo sapere che tu prendi praticamente la forza della natura e la trasferisci al tuo paziente, se così si può dire?
1: Assolutamente no. Prima di tutto perché se uso la parola paziente mi arrestano.
4: Non è un dottore, ricordiamo
1: che sono un medico, quindi
4: come si
1: anche
4: chiama?
1: Se non ridete, per favore, ma
3: se
1: si
3: dice
1: chiama
3: cliente.
1: Ecco. Si chiama cliente. Io preferisco indevitare.
4: Non capisco,
1: insomma,
4: perché restano le cinesi allora.
1: Onde evitare equivoci, preferisco usare il termine persona. Quindi persona. Ci sono delle persone che vengono da me. Peraltro, se vogliamo già dire qualcosa di male sugli uomini, possiamo dire che ce ne sono pochi di uomini. Un uomo su 10 donne va dal naturopata. Perché?
2: Perché
1: ha
2: un ragione!
1: Raggio.
4: Ecco, può essere per questa motivazione? No. No, vabbè, si vergogna. Questa cavolata, perché si vergogna.
1: No, è la verità. Cioè, non è una cavolata. Statisticamente l'uomo viene molto meno dal naturopata.
2: Perché si vergogna?
1: Allora, per un motivo bello e uno brutto. Quello bello è che voi uomini vi fate molte meno, si può dire segmentali?
4: Sì.
1: Molte meno segmentali. E quindi state meglio. Infatti, per esempio, non avete grossi problemi di intestino e robe varie.
3: Tranne noi due. Io e lui, basta che ci guardiamo e...
1: Mentre le donne si fanno molti più problemi e quindi hanno molti più problemi da risolvere. Diciamo che voi siete più semplici. Questa è la prima motivazione. Era quella bella. Quella brutta invece è che non siete molto portati per mettervi in discussione. E quindi andare dal naturopata significa mettersi in discussione.
2: Scusa Ele, un mio amico che fa
1: chi,
2: parte...
1: tuo cugino?
2: No, proprio un mio amico. Adesso ti
4: ha
2: dico capisci.
4: Ha capito già dove vai a parare.
2: Sì. Un mio amico, tra l'altro che fa parte del pubblico non pagante presente oggi qui. Salutiamo il buon Charlie e il buon Riccardo di là, però mi riferisco al primo nome.
1: Ok, stai attento a quello che dici perché è anche un mio amico.
2: Sì, no, certo. Che leccata di culo, Charlie, scusami. Ci fece questo discorso che l'uomo è talmente semplice che ha soltanto due levette on off, mentre la donna ha un miliardo di leve, trimmer,
1: robe
2: sì, strane.
1: Non posso fare altro che confermare.
4: Sì, un po' la teoria del, sai, l'uomo ci mette un attimo a essere già pronto, la donna invece va massaggiata, stuzzicata, bisogna toccare le leve giuste, non è un po' quella la parafrasi della cosa.
1: Da no? Un certo punto di vista, sì,
4: vero?
1: Dai, possiamo dire che si riassume tutto così.
3: Tra l'altro hai imparato una nuova parola, parafrasi, bravo Cello, è segnata?
2: Bravo, questa me la segno, chi è che l'ha detta?
3: Chicco.
4: Io. Ti dico anche cos'è la prosa, ma intanto andiamo avanti con l'ospite.
2: Tu devi sapere, Ele, che io per cuccare devo... segnarmi delle parole.
3: È una missione, sì, un vocabolo alla settimana.
2: Sì, e questa era parafrasi.
1: Ma allora, per cuccare, semmai tu chiedi consiglio a una donna e la donna non guarda tanto i termini che usi quando se riesce ad azzeccare, diciamo, il condizionale.
2: Cioè, praticamente mi stai smontando
4: anche perché cuccare risale agli anni 70, quindi probabilmente. Vai avanti.
1: Comunque, se vuoi.
3: However.
1: Se vuoi parlare bene, puoi utilizzare il mio segreto. Io perché sono così brava adesso a parlare in radio? Perché utilizzo.
4: Brava, brava, che l'hai detto!
2: Okay. Perfetto, Zanichelli!
1: Mi sono sputtanata da sola, vabbè, volevo dire che. Grazie. Utilizzo delle goccine magiche, che sono delle goccine che usa nel naturopati, per aiutare, per esempio, a parlare meglio.
4: Cioè, scusa, per esempio, questa pozione magica.
3: Ci vuole un flacone da un litro e mezzo per cielo. Fatto delle goccine.
1: Allora, adesso vi interrogo. Chi di voi ha mai sentito parlare dei fiori di Bach?
2: Yes. Maestra, c'è tutti i cazzo nella mano, anche i nostri ascoltatori, via.
1: Sì. Ok, chi di voi sa cosa sono allora?
4: No, non lo so perché non ho
2: rispondi tu, saccente.
4: Guarda,
2: rispondi tu.
4: Apro Google, se diranno lo sanno. Tu lo sai, Marco, cosa sono i fiori di Bach?
3: È una selezione di
1: i fiori di
3: scusate?
1: Bach. Bach, bravo, bravo. che non, è, che non, si, non si tratta del musicista in questo
4: no?
1: caso, insomma.
4: Mi ha rubato la battuta.
1: No, non, non vale googolare.
4: L'ho detto che andavo su Google.
3: No, sparo, è una selezione di oli essenziali di in natura, roba del genere, che aiuta il benessere.
1: Quattro. Quattro meno meno.
2: Un estratto di fiori.
1: Quattro più.
2: No, Marco, c'ho il
1: buio. Comunque siete insufficientemente gravi. Comunque, se volete ve lo spiego, ma siccome non voglio fare una trasmissione
3: c'è
1: da
3: un motivo perché non lo sappiamo. Noi stiamo bene.
2: Bravo.
3: Nostro,
2: no, volevamo farlo spiegare anche a lei. Però aspettati un attimo, stoppati, stai parlando troppo.
1: Scusate,
2: Madonna,
1: scusate, sono le gocce.
2: Quante parole dice al secondo, ma noi non ci resta che mandare avanti la programmazione musicale. E che fa così.
3: Una canzone che ha scelto la nostra ospite, tra l'altro.
2: Addirittura.
3: Vuoi dire il motivo, il perché, il per come hai a cuore questa canzone?
1: Sì, l'ho scelta perché è molto difficile sentirla in radio, praticamente impossibile, perché è una canzone che potrebbe avere uno sfondo politico, anche se in realtà secondo me è neutra, e l'ho scelta perché mi dà i brividi, io la metterei in diffusione sonora su tutta la nazione, diciamo. Quindi
3: annunciala.
1: Ve la consiglio. Allora, si tratta di Caparezza, che è uno dei miei guru, e non siete stato voi.
5: Non siete stato voi che parlate.

0: 21.52, siamo di nuovo in diretta sia da Young Radio che da Radio Di Guglio. Non ci resta che salutare coloro che stanno scrivendo e hanno scritto e continueranno a scrivere sulla nostra diretta. Quanti verbi che ho coniugato, vero?
1: Non so, si fa per ciulare.
0: Salutiamo coloro che appunto stanno scrivendo sulla nostra diretta dalla pagina ufficiale di Young Radio: il nostro Livio, il nostro Danilo e la nostra Valeria, che è tua amica, ti sta facendo dei complimenti fantastici.
2: Ciao Vale, grazie tesoro.
0: Vale, noi la prendiamo in giro, quindi certo che a noi piace sentirla parlare, e infatti le lasciamo la parola e ci sta spiegando appunto prima nel fuori onda che cosa sono i fiori di Bach e che cosa servono soprattutto.
2: Allora ve lo spiego brevemente perché la cosa mi appassiona molto. Intanto si chiamano fiori di Bach perché sono stati inventati da questo medico che si chiama Edward Bach. Bravissimo.
0: Hai visto cosa fa Google?
2: Più o meno nell'Ottocento, quindi sono stati scoperti da un medico e non da un quacquaraquà, e servono a lavorare su...
0: Dico, non le hai scoperti tu, scusami.
2: Servono per lavorare, equilibrare gli stati d'animo, quindi vanno a lavorare sulla tristezza, sulla solitudine, sulla depressione, su tutti gli stati d'animo che possiamo avere, andando a equilibrarli. Però molti non ci credono nei fiori di Bach, così come molti non credono nell'omeopatia, scusate, perché non lavorano con principio attivo, cioè non c'è dentro sostanzialmente niente. Quindi alcuni dicono: ma come fanno a funzionare se non c'è dentro niente?
0: È solo psicologico, la gente pensa.
2: La gente pensa che sia psicologico, la gente pensa che sia effetto placebo.
0: Ma
2: non lavorano a principio attivo, ma lavorano a principio vibrazionale, cioè con la vibrazione del fiore. E chi lo dice che questa cosa funziona e non è una stronzata? Lo dice la fisica quantistica, che sta spiegando scientificamente tutte queste cose che prima sembravano magie.
0: Vedi, Chicco, tutte quelle robe che hai comprato che vibrano e ti fanno il grande piacere è per questa cosa.
1: Adesso capisco perché l'effetto della vibrazione è piacevole, ecco.
0: Sì. Vedi, adesso te l'ha spiegato.
2: Vabbè, forse era meglio utilizzare un altro termine. Comunque si intendeva qualcos'altro per vibrazione, ma magari lo spiegheremo in un secondo momento.
0: Quindi tu ai tuoi clienti li consigli questi fiori di Bach?
2: Sempre, non esce nessuno che non li abbia. Non esce nessuno dal mio studio che non li ha.
0: Ma senti, il mago del nascimento dove lo tieni in casa?
2: Veramente non ho lui, ma ho un grandissimo aiutante. Anzi, sono pentita di non averlo portato stasera. Il mio aiutante si chiama Pichan ed è il mio cagnolone, che è un golden retriever.
3: Pichan, ragazzi, sì. Questa è una perla. Chissà, arriva che... dal manga Ranma Mezzo.
2: Bravo, bravo.
3: Ed era il porcellino che era l'amico che si trasformava quando si bagnava.
2: Bravissimo, sei uno dei pochi che lo sa, lo sai?
3: Lo seguivo Ranma Mezzo.
2: Guarda, bravissimo.
3: Come si chiama? Ryoga? Il
2: Ranma? Sì.
0: Marco, sono commosso, veramente.
2: No, davvero, guarda che bravissimo.
0: Sì,
2: davvero.
0: Che solo Marco. Marcello non l'ha mai guardato.
3: Che il bastardo, tra l'altro, trasformato in Pichan, andava tra le tette di Akane. Ecco, la diciamo tutta.
2: Era uno di quei cartoni a sfondo erotico, ma va bene così.
0: Io voglio licenziare Chicco e tenere te.
3: Va bene.
0: Sì. Andiamo avanti.
3: La finite con le cuffie vicino al microfono.
1: Ci stava spiegando come si scioglie il sale nel bicchiere, quindi.
2: Ma sì. Con l'acqua calda si scioglie molto bene.
1: È quello che faceva Vanna Marche.
2: Allora io adesso però mi arrabbio, perché associare il mio nome a Vanna Marchi
3: ci fai un d'accordo.
2: No, va bene. Allora, no, io mi faccio prendere in giro e ci sto, anzi sono autoironica, perché dico sempre che se ci fossero le telecamere di Striscia la Notizia, non venite, mi arresterebbero, perché insomma di cose strane succedono nel mio studio, diciamo che certe volte faccio dei magheggi.
0: Cose strane
1: tipo,
0: nello studio magheggi.
1: Adesso faccio un esempio.
0: Happy ending. No, ma dacci con la 10 euro in
3: no,
0: mano.
3: No, ma dacci subito l'indirizzo.
1: Cioè, voglio sapere
0: come si svolgono le tue.
2: A proposito di happy ending, voglio dire che io faccio massaggi anche agli uomini, ma non li prendo più ultimamente, perché tutti si aspettano l'happy ending.
3: Ah. Ma serio?
2: Davvero?
1: Vabbè, te lo chiederanno al momento di prenotare l'appuntamento.
2: Allora,
0: era quasi minaccioso, ma serio?
1: Vabbè, un attimo, fraintendere.
2: No, devo dire che se mi chiamassero tante persone, quanti uomini che vogliono massaggi, sarei ricca. Però dopo varie brutte esperienze, certo, preferisco non farli più.
3: Ma è successo anche che fossero già lì e...
2: No, è successo che venissero per quello, quindi magari...
1: non lo chiedevano neanche prima.
2: No, non lo chiedono.
1: Cioè, neanche
2: no,
1: possiamo rispondere.
3: Lo danno per scontato.
2: Allora, qualcuno lo chiede prima, tipo, massaggio olistico in tutto il corpo, ma proprio tutto il corpo?
3: Tipo dito in culo.
2: Così, allora, alcuni li elimini a priori.
0: E
2: però
0: da lì
2: è
0: portato
2: successo...
0: il cane.
2: No, il cane. Vabbè, ma il mio cane ha fatto le feste ai ladri, ragazzi. Okay. Per cui, cioè, non è proprio da difesa. No, mi è successo un paio di volte che le persone si spogliassero totalmente. E una volta uno aveva anche sulla settantina, non è stato piacevole. Insomma, certo. Non è stato un bel vedere. Per cui adesso evito.
0: Certo, beh, giusto. Ma come.
3: Scusa, la domanda mi sorge spontanea. Però capiteranno anche le donne di una certa età che si spogliano.
2: Vabbè, ma però per me non è un grande problema, sai.
1: Infatti l'olio è per scivolare sulle rughe.
0: Vabbè, potevamo buttare in manca.
3: Per pialare, pialare.
1: Torniamo al punto cruciale. Sì.
2: Ecco, cruciamo.
0: E cos'è la naturopatia?
4: No, io ho sottolineato per richiamare all'ordine per la cacciata.
2: Cos'è che hai sottolineato?
0: Naturopatia.
4: La parola chiave. No.
0: Bravo, okay. Chicco, grazie, bravo. Grazie. Ha fatto i compiti a casa. No, invece io volevo sapere come si svolgono le tue sedute. Com'è che si chiamano?
2: Sì, sedute, sessioni, incontri.
0: Ok. Quindi si contatta una persona che ha problemi, viene nel tuo studio.
2: Anche che non ha problemi, diciamo che le possibilità sono veramente tante. C'è chi viene solo per una coccola. Io ho persone, adesso sono 10 anni che ho la partita IVA. Ho persone che vengono da 6 a 7 anni semplicemente per un massaggio, per una riflessologia plantare, per coccolarsi. Ci sono altre persone invece che vengono per qualche cosa di preciso, tipo intolleranze alimentari, si fanno fare un test delle intolleranze, oppure hanno piccoli acciacchi, tipo problemi di intestino, problemi di pelle.
3: Hai trovato già due nuovi.
0: Voi due,
3: sì. Sicuro? No.
2: Allora, obiettivamente, non lo dico per tirare l'acqua al mio mulino, ma anche un po' sì, non c'è nessuno che non avrebbe bisogno di andare dal naturopata, perché tutti hanno piccoli acciacchi e soprattutto il naturopata lavora anche molto in prevenzione, per cui venite.
3: Un po' come l'osteopatia.
2: Anche.
3: Sono quelle medicine alternative a quelle, sì, convenzionali.
2: Bravissimo. Non si usa più il termine alternativa, perché alternativa significa ma si usa il termine complementare, che significa che puoi usare
1: anche
2: una e l'altra. Perché
0: bene, quindi... tu, dato che sei complementare, a questo punto apriamo di diritto il momento Marchetta. Dici dove ti si trova.
2: Ah, ok, allora ci sto nel momento Marchetta. Io sono a Milano, in zona Bande Nere, tra Bande Nere e Gambara, precisamente in via Anguissola, Sofonisba Anguissola, al numero 21.
0: Cioè, nomi più difficili, no?
4: Tra l'altro anche un bel quartiere sotto lì.
2: No, il quartiere è bello.
0: Sì?
2: No, non è brutto, è bello, è quasi centrale. No, la zona è veramente carina, è servita anche da 2 metropolitane. Il nome della via sì, è un po' difficile, è una pittrice finita anche male. Comunque, numero civico 21, secondo piano. Però chiamatemi prima di venire, perché sennò trovate chiuso.
0: Beh, a questo punto devi dirci dove ti si trova, cioè per chiamarti. Cioè, io il tuo numero ce l'ho, quindi ti chiamo tutti i giorni.
2: Ma lo posso dare o è pericoloso?
0: Come vuoi tu, cioè come vuoi tu, cioè, oppure
3: sei
0: dai
3: una pagina
0: mail.
3: Facebook o un canale.
2: Allora, in realtà
3: complementare.
2: Che nel mio numero si trova ovunque.
4: C'è una pagina professionale. Dare,
3: sì. Ma è vero che anche nei bagni dell'autogrill.
0: Mi hai anticipato, bravo Marco. Mi hai anticipato.
2: Scusate,
0: risparmiata.
2: Me l'ho servita su un piatto d'argento. Comunque non è un problema per me dare il numero di telefono. Tanto non è che. Cioè, se poi uno.
3: Tanto, se poi uno chiede la PN, gli dici di no.
2: Dico di no, oppure al limite blocco.
0: C'è cane.
2: Quindi il mio numero è.
3: Picciano, attacca.
2: Attacca. 347 15 32 561 è il mio numero di telefono. Poi in realtà sto facendo un cambio, nel senso che sto cambiando sito, sto cambiando pagina Facebook.
3: Ma pensavo da 3 a Vodafone.
2: No, ho fatto anche quello. No, nel senso che fino a un paio d'anni fa fino all'anno scorso ero solo naturopata. L'anno scorso mi sono diplomata anche in coaching, che voi sapete che cos'è?
0: Ma lo diremo, ce lo spiegherai
3: nella seconda
0: parte, prossima canzone. Che fa così. Questo è il lato D della musica. E questo è Decide. Siamo sempre.

essere visto guardando il vuoto. Scendi alla prossima, no quella dopo. Più sugo, ho il mio amico sul manubrio, sta chiuso in casa è chiuso, in questa foto sei un intruso, Ciao bella, io ti conosco, tu fumi cannella, mandala, Mandela, 5 in condotta e brucio la pagella.

0: Ma dove sono quelle due?
1: Lascia stare, sono le solite ritardatarie.
0: Ma pensa te che ieri lui ha fatto serata, quindi sicuramente oggi non verrà.
1: E Domitrizza mi ha appena scritto che ha la macchina rotta.
0: Ma insomma, quindi Radio Rebel la facciamo solo noi due?
1: Come ai vecchi tempi?
0: Come ai vecchi tempi, è vero, è vero.
1: Ma no, dai, vedrai che mercoledì saranno qua puntuali alle 16.30.
0: Radio Rebel, tutti i mercoledì alle 16.30 e in replica il venerdì alle 15.
1: Seguiteci su Instagram e ascoltate i nostri podcast su www.youngradio.it.
2: Young Radio, Young Radio, Young Radio, Young Radio. La nuova radio con programmi realizzati dai giovani per i giovani. Young Radio, ci sono, ci suono.
3: Ritmo, ritmo, ritmo, ritmo. E questo è sempre Deciding nel magico salottino di Young Radio. Trasformato, Decide, sì, l'ho detto, Chico. Trasformato in un ambulatorio. Ma che brutta parola, ambulatorio.
4: Bruttissima, infatti, vero? Mi dissocio.
3: Si sì. Dissocia anche l'ospite. Com'è che si chiama?
4: Studio, si studio, chiama studio, studio. Studio.
5: Infatti Chico, gli ho chiesto studio. La polverina per imparare a volare, sì. Però non me la vuole dare.
4: No. Se vuoi è la stessa di Pollon, quella che ti posso dare.
3: Sembra tanto, ma non è. Serve per darti l'allegria. Fantastici.
5: Sembrava l'ariete.
3: Esatto.
5: La polvere.
3: Sì. Sembrava tipo anche la colombina. Vabbè, l'abbiamo dette tutte.
4: Vabbè. La colombina?
3: È un aspirapolvere della Ruvinta.
4: Sì, pubblicità occulta.
3: Sì. Momento Marchetta.
5: Va bene.
3: È il mio sponsor. Ti servono delle Vans?
5: Ah, facciamo gli Vans.
3: Esatto.
5: Prima abbiamo fatto delle Vans. Questo momento è incredibile.
3: Noi abbiamo anche comprato delle Vans nuove.
5: Marcello ha bisogno delle Vans nuove. Ricordiamo.
6: Ed ora che ha comprato casa anche di una colombina.
5: Delle Vans nuove.
3: Fantastico. No, prima ci dicevi, prima dello stacco musicale che c'è stato, è fantastico, fatto dal nostro gruppo di ricerca e sviluppo, che io continuo a leggere, caro Chicco, perché non mi verrà mai.
5: È difficile.
3: Sì, abbastanza. Però troppe parole, lei mi deve dare ancora le goccine da mettere nell'acqua.
4: Ma in realtà, ce l'hai borsa, se vuoi te le faccio provare.
5: Senti, parlavamo di coaching.
3: Sì, esatto, parlavamo di coaching.
5: Insomma.
3: Quindi tu fai anche dei corsi motivazionali.
6: Ne avrei bisogno.
4: Forza che ce la fai, forza.
5: Basta così poco.
6: Cazzo, sono capaci tutti allora.
3: Mi è già venuta voglia di fare.
6: Ragazzi, oggi vi ho chiesto informazioni sull'ospite. Cioè,
4: pensavi che fossi una persona più seria.
6: Mi avete detto che era preparata. Non una cazzonata.
4: No, invece lo sono. Tra l'altro, forse non tutti sanno che io faccio la naturopata, ma sono laureata in economia. Quindi, cioè,
5: quindi un lavoro ce l'hai. Vedi che c'era il trucco dietro l'hobby.
4: No, non ce l'ho un lavoro. Continuo a rubare soldi alle persone facendo la naturopata.
5: Perché
4: certo, perché in realtà non è una laurea in economia, ma in marketing. E quindi ho capito come fregare meglio, capito?
3: Complimenti. Ci dovrai fare dei corsi anche a noi.
5: Certo. Ma non è caso, infatti, lo studio è. Dov'è lo studio?
3: A Bandenere.
4: Via Anguissola.
5: Dai, di Anguissola, testa di cazzo. Ma senti Anguissola, va.
3: Lo dice talmente bene lei.
6: No, aspetta, che Anguissola è per quelli di Milano, per quelli di Angredio, per quelli di Radio Tiguglio e via Bandenere. Sentiato fuori.
3: No, è il quartiere Bandenere.
4: È il quartiere.
6: Ma via,
3: Marco.
6: Secondo piano, il numero 21.
4: Bravissimo.
3: Madonna.
4: Però bisogna stare attenti perché sono due piani in ascensore e tre a piedi. Io non ho ancora
6: perché
4: capito.
6: Perché c'è il rialzato?
4: Sì, forse
6: c'è il mezzo quello. Piano.
3: Ma guarda, ma questo ragazzo, il nostro Marco, cioè la beve a canna i fiori
5: di gocce.
3: Di
4: vedi, si vede. Infatti ho già capito che è brillante,
3: sì,
4: ragazzo.
3: Sì, è molto brillante, anche dentro sì. Brillante. Vabbè, stavamo dicendo dei corso di coaching. Cosa fai? Gridi dietro le persone per motivarle?
4: No, infatti c'è un po' di confusione. Il coach non è un motivatore. Il motivatore è il motivatore.
5: Il coaching cosa fa?
4: Allora,
3: ti gride e basta.
4: No. Il coach, che si chiama, il cappello generale si chiama professional coach. Poi si può dividere in life coach, se lo fai alla persona singola, o business coach, se lo fai in azienda, quello dello sport, bla bla bla bla bla bla. Che cosa fa il coach? Ti aiuta a raggiungere un obiettivo, semplicemente quello, facendo in modo di tirare fuori tutte le tue potenzialità. Ma proprio tutte.
5: Ti porti in banca a chiedere il mutuo.
3: Cioè, non è credibile. Sembra talmente figo come lavoro che non ci ho capito assolutamente nulla.
4: Ma neanche di naturopatia, secondo me, avete capito. Guarda, per cui non si capirà niente alla fine della puntata.
3: Ma non è vero, Chicco, potremmo ripeterla pari pari come l'ha detta lei.
5: Ed è per questo che hai stampato i fogli.
3: La leggo. Ma quindi come cioè questa hai dovuto studiare qualcosa questa,
4: certo,
3: qualità?
4: Non è che non ho trovato il diploma
6: su Wikipedia,
4: ha
6: letto come si fa?
3: No, cioè, come basta, si fa a diventare coaching?
6: Coach.
4: La professione, cioè il professionista si chiama coach, la persona che va si chiama coachee e la professione si chiama coaching.
3: Come si diventa?
4: Si fa un corso, bisogna fare delle scuole serie, ma questo vale per tutto, anche per la naturopatia, perché c'è in giro.
6: Bello che ha sottolineato serie.
4: Figuriamoci le altre.
6: Tu pensa.
4: E niente.
6: Stiamo in una botte di ferro.
4: Fai un corso e poi fai l'esame e diventi coach.
6: Quindi verrà subito un attestato,
3: sì, un'attestata che ti do adesso, no, è meglio di no.
4: No, vabbè, adesso va tanto, secondo me è un termine abusato, tant'è vero che lo troviamo anche nelle pubblicità, il coach dei capelli, cioè vabbè, sono tutte cavolate,
3: sì.
4: Anche il termine benessere.
6: Anche perché l'italiano medio, l'unico coach è l'allenatore per l'italiano
4: esattamente.
6: Medio.
4: In realtà il termine, il coaching deriva proprio sia dalla parola coach come allenatore, cioè io sono la persona che ti allena a raggiungere i tuoi obiettivi, sia dalla parola coach come carrozza, cioè sono il mezzo di trasporto che ti porta da un obiettivo all'altro.
3: Sì, ma io è quello figo, che è fighissimo come lavoro.
6: Mi
3: infatti,
6: sono fermato a carrozza.
3: Sì, io
5: volevo di fare il tassista, costava meno.
4: No, ti assicuro che la licenza costa di più.
3: Ma io voglio capire come, cioè non so, a te ti chiamano in azienda, ti metti vicino a uno e gli devi far raggiungere degli obiettivi.
4: Sì, possono essere obiettivi aziendali o obiettivi personali. Tipo aziendale, sviluppare la leadership di una persona, aumentare la sua autostima. Oppure personali, dimagrire, oppure fare arrivare a un obiettivo sportivo. Cioè il coach lavora per farti arrivare a un obiettivo, tirando fuori tutte quelle che sono le tue risorse. Quindi in realtà è già tutto dentro di te. È solo una modalità tecnica, strutturata per far sì che tu da solo raggiungi l'obiettivo.
3: Ok, molto figo, molto. Sì, adesso mi sembra di aver capito. Usi anche di Fioribacca? Eh?
4: Sì. Ma certo che li uso, scusa.
6: Ci fa le tisane.
4: No, diciamo, il vantaggio di venire da me, e così continuiamo a fare un po' di marchette che non guasta, è che posso usare tutti gli strumenti che sono nella mia cassettina degli attrezzi.
3: Ottimo.
5: Ottimo. Senti, quando abbiamo finito di parlare di 50 sfumature di grigio, la domanda è: ma la seduta adesso ufficialmente il bail?
4: È in piedi o seduta?
5: No, il target tariffario, se si può chiedere, possiamo chiederlo più o meno da che
4: cioè,
3: sei cara?
5: Cioè, come viaggiano i prezzi?
4: Ma scusa, il target tariffario non so se è il termine giusto.
5: No,
4: target sono le persone che vengono
6: per
4: da me.
6: Ragazzi, è caricamolla di fiori, cioè ha preso le gocce per la parlantina, misura ogni virgola e ogni accento.
5: Perché siamo passati da una all'altra, effettivamente la domanda sarebbe stata: chi per l'età, per il target?
3: Sono
5: di
3: persone
4: che ne usano. Hai fatto due domande in uno, quindi sei fantastico, perché
5: no,
4: sei riassuntivo.
5: Poi avremmo aperto l'altra, sì, brava. Quindi da quale vuoi rispondere? Che dirà A o la B?
4: Allora, rispondo alla A. Il target di persone va dal bambino all'anziano, ma quelle che vengono di più da me sono donne.
5: Sì.
4: Sono donne tra i 30 e i 60, la maggior parte, soprattutto sulla naturopatia. Sul coaching anche più uomini, e lì, diciamo, dalla trentina in poi, l'uomo vuole raggiungere gli obiettivi, quindi
5: parliamo di peso monetario,
4: ma devo dire la cifra?
5: No, indicativo, okay. Da quale può costare meno, allora, a quanto si può spendere, dal minimo al massimo.
4: No, allora diciamo che la seduta singola costa un tot, che posso anche dire, ma non me ne frega niente di dirlo, in realtà, soprattutto perché le persone quando vengono fanno un percorso, e quindi nel percorso ci sono dei pacchetti, quindi una persona può fare un pacchetto da 5, da 10 o da 20, e lì risparmia moltissimo. Direi che il costo è assolutamente fattibile, soprattutto perché se pensi che ti cambia la vita, dovrebbe costare almeno 2 zeri in più, a mio avviso.
3: Fantastico, questo è giusto.
5: E quindi non ti ho detto quanto si spende.
3: Però no, noi andiamo semplicemente con i 2 zeri. Quindi ce la risolviamo così.
4: No, costa meno di quello che si pensa. Secondo me è un investimento per la propria felicità e ne vale la pena.
3: Bene, cioè sono comunque parole che pubblicizzano.
6: Possiamo dire quali sono le fermate della metropolitana che sono più comode?
4: Bande Nere e Gambara.
6: Gambara, ok, ricordiamo.
4: Detta anche Gambara.
3: Dopo Bande Nere e Gambara.
6: Gambara.
3: Gambara è lei stessa, è sulla rossa. giusto?
4: Bravissimo.
3: Proseguiamo con il lato D della musica. Questo è D-Side.

0: 22:16 qua di nuovo in diretta nel salottino magico di Design, quelli di Yangredio, tanto in qua nello studio si fanno tutti gli apparacci propri, ma
1: non è vero. Stavamo parlando di Meciugori con l'ospite di sfatare il mito di
0: assolutamente Ele, ritorniamo nel nostro momento Marchetta, ridiciamo i contatti. Prima ci dicevi che sei in un momento di transizione, di grosse novità, stai facendo un sito, stai facendo delle pagine social, quindi se vogliamo dare già qualche anticipazione.
2: Grazie. Sì, perché prima ero solo naturopata e quindi il mio logo era Eleonora Naturopata, e infatti trovate il sito ancora vecchio, carinissimo, perché è in flash adesso, però si vede solo da PC, che è www.eleonora-naturopata.it. Poi c'è .com, che è quello più moderno, e adesso invece uscirà quello nuovo con il mio nuovo logo, che contempla sia il lavoro di naturopata che quella di coaching, che si chiama www.choosetobefree.it.
0: Cioè, va tutto in
3: barese. Scusa, barese.
0: Sempre più difficile, lavori in una via difficile. Vabbè.
2: No, è molto difficile, però il concetto è importante. Intanto ho fatto una fatica bestiale a distinguere choose da shoes, scarpe, scelta, perché con l'inglese non sono molto brava. Però il concetto che volevo esprimere è che chi viene da me sceglie di essere libero. Io propongo una fuga dalla nostra prigione quotidiana.
0: Wow.
3: I choose to be free.
2: Esattamente.
0: Wow, sono quasi commosso. Yeah.
2: E quindi mi trovate sia su Facebook che su Instagram, ma con un po' di pazienza, perché adesso non ho ancora messo su niente, perché è una roba nuova.
0: Ma sempre con questo nome difficilissimo.
2: Choose to be free. L'ha detto bene.
1: Vedi, io sono ignorante, non la cercherò mai. Just to be free.
0: Sì, no, noi ci siamo segnati il numero di telefono e via.
1: Cioè, just no, è per me, no.
2: Non è per te?
1: No, non è.
2: Vabbè, diciamo che a te ti darò un contatto speciale.
1: Special, vedi, già si entra più nel pratico, comodo, quello più intimo, che è piacevole. A questo punto direi alle 22:18 la buttiamo in vacca adesso o dopo? Cosa vogliamo fare? Oh, Marcello, non ti chinare mai più così davanti a me. Cosa vogliamo fare?
0: Ma vogliamo fare quello che vuoi tu. Piccolo, ma la mettiamo in
1: gioco?
0: Banca?
1: Buttiamola in cazzeggio gioco. Guarda, io ti invito.
2: Cazzeggiamo.
1: Invito anche il nostro ospite
2: Charlie,
1: muto.
2: Non fare il timido, vieni.
1: Invito tutti a partecipare a questa stronzata.
0: Ospite muto.
1: Ospite muto. Vai al di là della. Vai dietro, ma eviterei battutacce a merito. Quindi, giusto perché abbiamo qui una ragazza che fa un lavoro che ancora non abbiamo capito che lavoro è. E quindi siamo qui stasera nel tentativo di fare che cosa? Suggerirgli un lavoro. Quindi stasera si gioca a indovina chi lavora. Allora, io ti do degli annunci, vi do degli annunci, voi mi dovete dire chi può essere interessato e soprattutto il lavoro qual è. Quale può essere il lavoro?
2: Siamo pronti.
1: Offresi a persona molto carismatica, la nuda proprietà, posto di lavoro all'estero, con possibilità di muoversi, necessaria la conoscenza di lingue e culture, possibilità di spostarsi, disponibilità H24, stipendio molto alto, ufficio spazioso Vista Roma, posti di lavoro 1. Di chi parliamo? Cosa cercano?
2: Io mi sono persa la prima parola.
1: Va bene. Vabbè, jump.
4: Cosa cercano?
1: Il Papa. Azienda attivissima sull'import-export. Richiede grandi capacità comunicative di self-control. Ha la possibilità di crescita in Sud America. Chi cercano? Che ruolo si cerca?
2: È uno spacciatore.
1: Brava.
2: Settore dell'intrattenimento. Ho frequentato tanto Amsterdam.
1: Per fare quello che fai, ragazza. Settore di intrattenimento e spettacolo. Azienda familiare cerca ragazza di grossa corporatura per viaggi brevi e continui. Di ascesa con botto. Di chi cerchiamo?
4: Belen.
1: No, la donna cannone al circo. Azienda ospedaliera cerca donna con o uomo con età compresa tra i 25 e i 35 anni con grande spirito di sacrificio e altruismo. Cosa cerchiamo?
4: Maria Teresa di Calcutta.
1: No, di più, ripeto, cercasi una donna o un uomo dai 25 ai 35 anni con grande spirito di sacrificio e altruismo. Azienda ospedaliera, ma anche nel tuo quartiere potrebbero cercarla. Secondo me, chi cercano un donatore di organi. Quindi
2: io non l'ho capita. Poi ero concentrata su un millepiedi che è sulla finestra mi sta guardando. Quindi
1: questa cosa è riuscita a vedere. Ultima nota multinazionale con milioni di anni alle spalle, leader nella creatività e senso dello spettacolo. Cerca giovani uomini con ottima conoscenza del latino e forte stomaco. Cosa cerchiamo con nota multinazionale? Con milioni di anni alle spalle, leader nella creatività e nel senso dello spettacolo. Cerca uomini con ottima conoscenza del latino.
3: Chiesa.
1: un pochino, dai, chi cercano? No, forte senso dello stomaco, dai. L'esorcista. Ultima, chiudiamo.
2: Ma che l'ha inventato questo gioco? Quindi c'è bisogno di fiori di bacca, ma molto pesante.
1: Azienda leader della comunicazione forzata, cerca persona disposta a farsi in quattro più per il proprio lavoro, formazione all'estero e lavoro a termine. Chi cerchiamo? Chi cerca? Qual è l'azienda che cerca?
2: Farsi in quattro. Qualcuno che è stato diviso in quattro.
1: Brava, dai.
2: Una, quelli che va
1: lì.
0: I mortacci.
1: No. L'ISIS, vabbè ragazzi,
2: ma scusate, vabbè, non l'ho capita, ma scusate, si vinceva qualcosa da sta minchiata?
1: No, perché è una minchiata.
2: Ah, ok, no.
0: Marco è licenziato, vero? È licenziato,
1: secondo me è una bomba. No,
4: devo fare completamente
1: tutto
4: perché sei veramente, se l'hai scritta tu sono
1: incredibile. Troppo, devo fare, ma non lo so, sì, abbiamo sperimentato.
2: Il mio cervello non arrivava, cioè quando tu eri alla terza parola io ero ancora a meno 5, meno 4.
1: Devi farti più chicco probabilmente qua. Meno più gocce di Bach
2: e più
1: me.
2: Ah, più te. Ah, vabbè, ne parliamo a trasmissione spenta.
1: Perfetto,
2: dai.
1: Andiamo avanti.
0: Tu hai bevuto troppe goccine di quelle che hai nella borsa.
2: Anche
0: che
2: perché non ho messo una cosa importantissima, che nei fiori di Bach c'è il brandy, quindi la maggior parte delle persone
1: pensa
2: che l'effetto sia dovuto all'alcol.
0: Va bene, mancano veramente pochissimi minuti alla fine di questa stupenda puntata. Non è vero, era per creare un po' di suspense la nostra Eleonora.
2: Me l'avete creata, ho avuto i brividi.
0: È vero? Anch'io su tutta la schiena. Ma in realtà dici ancora come ti è venuto in mente di passare dal marketing al...
2: Allora, c'è la risposta poetica e quella reale. Quella poetica è la mia passione, perché mio papà mi ha passato questa passione fin da quando ero piccola. Questo è vero, nel senso che era un appassionato di medicina naturale. Faceva il postino, ma si spacciava per medico.
1: Lo spacciava semplicemente.
2: Facendo il postino, quindi aveva grandi possibilità. E quindi è una cosa che io avevo nel cuore. La risposta invece reale è che quando io ho iniziato a fare l'università facendo marketing, tutti dicevano: troverai immediatamente lavoro appena ti laurei. Il problema è che mi sono laureata nel 2003, appena è iniziata la crisi, quindi non ho trovato lavoro nel mio settore e mi sono detta: sai che c'è, piuttosto che lavorare nelle aziende, perché poi lavoravo nelle aziende, mi facevo un bip quadro, faccio la mia passione. Quindi mi sono licenziata e ho iniziato a seguire.
1: Rimboccata le maniche.
2: Sì, mi sono rimboccata le maniche perché sono tutte scuole che si fanno nel weekend, mentre gli altri erano a sciare, a nuotare, io ero
1: studiata. Te sei fatta il mazzo.
2: Ho fatto anche la rima.
1: Hai visto che brava, una futura rapper, guarda,
0: fantastico. Ho capito.
2: Se volete
0: tutto
2: farmi cantare, cioè mi sento veramente portata.
0: Ma senti, una cosa così al volo, due
1: la
0: note.
1: La tua canzone preferita? Vai.
2: Orca miseria.
1: Dai. No, al volo, cantaci la sigla al volo.
0: Ma tanto
1: dai.
0: Così la figa, io canto, parlo così, ma in realtà
2: no,
0: ora
2: è vero,
0: stata trovata.
2: Mi vergogno, sono stata presa in castagna. No,
1: niente.
0: Va bene, senti Ele, noi veramente manca pochissimo e ti dobbiamo salutare.
2: Vi ringrazio per avermi invitato. Immagino che non abbiate capito comunque niente del mio lavoro.
0: Ma no, infatti adesso
1: rubi i soldi.
0: Assolutamente, ma ridici ancora dove ti troviamo e i tuoi contatti social.
2: Ok, grazie mille.
0: Saranno.
2: Allora, io mi trovo in via Anguissola 21 a Milano, in zona Bande Nere, tra Bande Nere e Gambara metropolitana rossa. E potete trovarmi sul sito www.eleonoranaturopata-it. Eleonora-naturopata.it, scusate, e su www.choosetobefree.it. E niente, 347 15 32 561 è il mio telefono, telefonatemi, mandatemi WhatsApp o messaggi. Scusate, dico solo l'ultima cosa perché non ho avuto modo di dirlo: la cosa più importante che faccio al lavoro e quella che mi piace di più è fare percorsi di crescita personale, quindi se siete in cambiamento, avete voglia di crescere, potete venire da me.
0: Bene. Fantastico.
1: Mi ha rapito.
0: Lei è brava, lei è simpatica, è molto bella, è molto disponibile, non è così disponibile.
2: Non per quanto riguarda le PM.
0: Esatto.
4: Potevi chiudere peggio. Ascolta, cosa ho preso il numero a fare?
0: Bravissimo. E consiglio veramente a tutti di andare a trovarla sui social, vedere cosa fa, perché fa un lavoro fighissimo. Noi non abbiamo capito, voi magari sì.
4: Ma l'importante è che vi faccia stare bene.
0: Esatto.
2: Mi faccia stare bene, e per tutti gli ascoltatori di questa radio il primo incontro è gratuito.
4: Mi dai appuntamento?
1: Esatto. Va bene, grazie. A questo punto salutiamo
0: il nostro Charlie, che è il nostro pubblico non pagante, il nostro Riccardo Charlie. Di là del vetro. Ma soprattutto salutiamo la regina di questa puntata. Grazie Ele.
2: Grazie mille a voi, grazie di avermi ascoltato, di avermi ascoltato.
0: Ottimo, ero qui che ti ascoltavo, ogni tanto mi assentavo. Ecco. Sì, ho capito, Chicco, mo li saluto. Salutiamo i Finest che hanno fatto. No, non ci stiamo dentro.
1: Hanno fatto vai, salutiamo Enrico e Arianna, che non
0: Arianna
1: stasera,
0: e Fabio. Tutti quanti, salutiamo Fabio.
1: Grazie a sto cast.
0: Ma ciao Marco, ciao Chicco, ciao Marcello. E alla prossima lunedì dalle 21, sempre su Young Radio o Radio Tiguglio.
2: Ciao a tutti.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Da grande voglio fare il pompiere.
1: Da grande voglio fare il dottore perché voglio salvare la vita a delle persone che stanno male.
2: Da grande voglio fare il poliziotto.
3: Da grande voglio fare la

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Senta. World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
3: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, siamo arrivati a sabato, ebbene sì, siamo arrivati a sabato e anche quasi alla fine del mese, oggi penultimo giorno di questo mese di maggio caldo, particolarmente caldo, quindi sabato 30 maggio 2026, un saluto a tutti voi, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Saremo insieme ovviamente con musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, come al solito facciamo colazione, lo facciamo dal lunedì al sabato. Allora, oltre a essere il 30 maggio, ricordiamo che è il 150esimo giorno dell'anno, siamo nella 22esima settimana. La Chiesa ricorda Santa Giovanna d'Arco e Sant'Anastasio di Pavia. Il sole è sorto alle 5.40 e tramonta alle 20.36. La luna è crescente ed è illuminata al 96.8%.

Ma con quale allegria sono riusciti a ripartire in questo sabato mattina. Ci godremo sicuramente un buon weekend che sarà bello lungo, perché con il ponte arriveremo fino a martedì. Ovviamente ho una notizia: noi saremo regolarmente in onda anche lunedì e martedì. Domani facciamo una bella pausa. Lasciamo anche la Cool and the Gang con Let's Go Dancing, un sottotitolo importante. Oh la la.

0: Sono le 7:15.
1: Di una puntualità incredibile, proprio chirurgica. Andiamo subito con i fatti del giorno nella storia. La storia di questo 30 maggio. Cosa è successo? Il 30 maggio del 1431, la prendiamo larga stamattina, la 19enne Giovanna d'Arco viene arsa viva a Rouen in Francia in esecuzione della condanna pronunciata al termine del processo per eresia. 1498, ottenuto un nuovo finanziamento dai sovrani di Spagna, Cristoforo Colombo con 6 navi e un equipaggio di circa 300 marinai salpa per il suo terzo viaggio ad ovest. Le navi puntano sulla Gomera, da dove divise in 2 gruppi proseguiranno verso Santo Domingo attraverso la rotta già nota e Trinidad passando per Capo Verde. 1522, in questo giorno, quando è quasi il tramonto, le fanterie spagnole del Ducato di Milano assaltano Genova, riuscendo al terzo tentativo ad entrare in città saccheggiandola. Il doge Ottaviano Fregoso e Pietro Navarro si consegnano prigionieri e la flotta francese si ritira da

porto, rifugiandosi a Savona. Francesco II Sforza e Prospero Colonna fanno ingresso in città, dove il giorno dopo Antoniotto Adorno verrà proclamato nuovo doge. 1778 muore a Parigi, all'età di 83 anni, lo scrittore, filosofo, drammaturgo e poeta François-Marie Arouet, meglio conosciuto col nome di Voltaire, è uno dei principali esponenti dell'illuminismo. 1860, tre giorni di duri combattimenti permettono ai garibaldini di prevalere sulle truppe borboniche a Palermo, che si ritirano con l'onore delle armi dopo la richiesta di armistizio a Giuseppe Garibaldi da parte del generale napoletano Ferdinando Lanza. 1922, alla presenza dell'unico figlio ancora vivente, viene inaugurato a Washington DC il Lincoln Memorial in onore di Abraham Lincoln, XVI e tra i più rappresentativi presidenti degli Stati Uniti d'America. 1942, l'aviazione britannica al comando di Arthur Harris bombarda per la prima volta la Germania e colpisce duramente la città di Colonia, il cui centro medievale viene raso al suolo. Nel 1948, in questo giorno, il 30 maggio, nasce il TOTIP, primo concorso italiano basato sulle corse dei cavalli. Due schedine giocate a Napoli e a Milano vengono quasi 1,5 milioni di lire, circa 750 euro. 1967, ribellione in Nigeria dell'etnia Igbo, che contestando il potere centrale dà vita ad una scissione da cui nasce la Repubblica del Biafra. Nel 1971, dal centro spaziale statunitense di Cape Canaveral, viene lanciata la sonda spaziale Mariner 9, previsto che raggiunga il pianeta Marte in circa 6 mesi di volo. 1974, l'Assemblea Generale di Confindustria ratifica per acclamazione la nomina di Gianni Agnelli alla presidenza. Il presidente della Fiat era stato designato dalla Giunta degli Industriali durante il mese di aprile. Ci fermiamo un attimo, torniamo un pizzico di musica e poi fra poco la seconda parte della storia di questo 30 maggio.

Una canzone senza tempo della Liga di Ligabue, noi invece torniamo indietro nel tempo con la storia di questo 30 maggio, in modo particolare torniamo al 30 maggio del 1975. A Bruxelles, in Belgio, si conclude un nuovo vertice dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica e nello stesso anno si chiude a Parigi la conferenza istitutiva dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che nasce dalla necessità di unire le forze tecniche e finanziarie in un settore che richiede risorse tali da superare le possibilità individuali per potenziare la cooperazione europea a fini pacifici. Per l'Italia il documento è sottoscritto da Mario Pedini, ministro senza portafoglio per ricerca e tecnologia. Nel 1976, nella finale degli internazionali di tennis al Foro Italico di Roma, Adriano Panatta batte l'argentino Guillermo Vilas, il primo italiano alla vittoria del torneo dopo 15 anni, quando nel 1961 a Torino a vincere fu Nicola Pietrangeli. 1976, presidente egiziano El Sadat annuncia un accordo con l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina per elaborare un documento comune in vista della ripresa dei negoziati di pace con Israele. 1978, in Cecoslovacchia vengono arrestati alcuni dissidenti sottoscrittori del documento per i diritti civili Carta 77, tra cui figurano noti esponenti del mondo della cultura. L'arresto sarebbe da collegare all'arrivo a Praga del segretario generale del CUS Leonid Brezhnev e altri dirigenti sovietici previsto per la giornata all'indomani, quindi al 31 di maggio. Torniamo invece al 30 maggio 1978, 20 arresti nel mondo della lirica tra Napoli, Milano, Venezia, Roma, Genova e Cagliari, accusati di aver incassato tangenti dei cantanti, truffa allo Stato, esportazione di valuta, aggiramento del divieto di scrittura artisti tramite agenzie che sono finiti in manette, tra gli altri il direttore dell'Opera di Roma, quello di Santa Cecilia e l'ex sovrintendente della Fenice di Venezia. E ancora nello stesso anno, dopo il fallimento del giorno prima, le altre due votazioni non sbloccano l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana, poiché i maggiori partiti votano solo i propri candidati di bandiera. 1982, con un referendum popolare, la Spagna sceglie di aderire al Patto Atlantico. Nel 1984, finale di Coppa dei Campioni allo Stadio Olimpico tra la Roma e il Liverpool. Dopo i tempi supplementari conclusi sull'1-1, la partita si decide ai rigori che portano il Liverpool sul 4-2, conquistando così la prestigiosa Coppa Europea. 1989, nel corso delle proteste di piazza Tiananmen a Pechino, di fronte all'immagine di Mao Zedong viene innalzata una grande statua di quasi 10 metri d'altezza chiamata Dea della Democrazia. 1992, strabiliante vincita al lotto di New York, un singolo giocatore indovina i 6 numeri 12, 15, 30, 33, 40, 40, 48 che gli valgono il premio di 30 milioni di dollari. Nel 2000 la Fortitudo Bologna conquista per la prima volta la vittoria nel campionato italiano di pallacanestro Serie 1. Nella finale giocata al Palaverde di Treviso batte la Benetton per 79-68, facendo proprio lo scudetto tricolore. Nel 2002 la Corte d'Appello conferma le condanne a 16 e 14 anni di reclusione per Erika De Nardo e Omar Favaro, ritenuti responsabili del delitto di Novi Ligure, in cui vennero uccisi la madre e il fratello della ragazza. Nel 2002, nella riunione dei consigli di amministrazione della Fondiaria Assicurazioni e della SAI Assicurazioni, viene approvata la fusione tra le due società e nominato Carlo Ciani amministratore delegato. Nel 2004, cerimonia di addio per l'aereo F-104 a Pratica di Mare. Il caccia militare, conosciuto con il nome di Starfighter, viene dismesso dopo 50 anni di operatività. Nel 2012 viene annunciato il completamento della mappatura genetica del pomodoro. I ricercatori dell'Imperial College di Londra ne preannunciano nuove varietà
più saporite e più resistenti ai pesticidi disponibili entro 5 anni. Nel 2014 è possibile, da questo giorno, dal 30 di maggio, far sparire dall'indicizzazione di Google le informazioni su se stessi che si ritengono obsolete o inopportune. Il servizio del motore di ricerca Internet arriva a seguito della sentenza europea sul diritto all'oblio dei dati personali. Quante cose sono successe in questo 30 di maggio, incredibile. Però noi ora ci fermiamo ancora un po', un pizzico di musica e poi continuiamo il nostro Morning Show.

0: Your husband is coming.
1: Credo che i tempi siano maturi, anche perché è già si è fatto tardi oggi, ce la prendiamo con calma, d'altra parte è sabato. E allora oggi è il vostro compleanno, sì, siete nati il 30 di maggio, e allora auguri, auguri, auguri. Auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ovviamente. Sappiate che oggi sono nati anche Peter, Carl Fabergé, orafoi gioielliere, Mel Blanc, attore, la voce di Bugs Bunny, Titti e Gatto Silvestro, pensate, Anna Proclaimer, attrice, ed ancora Sergio Citti, regista, Stefano Rodotà, giurista e politico, Vincenzo Vincino Gallo, disegnatore e giornalista, David Sassoli, giornalista e politico e presidente del Parlamento Europeo dal 2019, Piero Chiambretti, conduttore TV, Carlo Turati, umorista e autore TV, Mary Fredkinson, cantante dei Roxette, quelli di The Look, ci ha lasciato troppo presto nel 2019, Salvatore Sottile, giornalista, ex portavoce del ministro degli esteri, Winona, cantante, Filippo Nardi, DJ e personaggio TV, Eric Tohir, imprenditore e dirigente sportivo, Enrico Silvestrin, attore e conduttore TV, Silo Green, cantante, Giulia Grillo, medico e politico, ministro della sanità dal 2018 al 2019, Valentina Vignali, cestista, modella e personaggio TV. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: le 7:32.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, incidente sull'autosole con rallentamenti tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. Prestare attenzione alla nebbia, banchi sulla A25 Torano-Pescara tra Torano e Avezzano. Per una manifestazione ambientalista in territorio austriaco, oggi, sabato 30 maggio 2026, il corridoio del Brennero sarà oggetto di interdizione al traffico in entrambe le direzioni per tutti i veicoli. Dalle ore 9 alle ore 19 per i mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate e dalle ore 11 alle ore 19 per tutti gli altri veicoli. Su tutte le strade extraurbane del territorio provinciale sarà vietata la circolazione ai mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 20. Si consiglia a chi avesse la necessità di spostarsi verso il nord attraverso il Brennero di programmare la partenza posticipandola a domenica 31 maggio. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Fra poco l'oroscopo, mi raccomando, rimanete con noi. Sono le 7:33, minuti primi, 37 secondi. Arriva Ingrid in tango.

soir. Danse avec moi.

puntuali, eccoci al nostro oroscopo di questo 30 maggio ed iniziamo subito con il segno zodiacale dell'Ariete. Attenzione a non parlare troppo dei vostri piani con chi non conoscete bene, qualcuno potrebbe rubarvi l'idea prima che la realizziate voi concretamente. Toro, attenzione a non fare polemiche inutili con i colleghi oggi, il rischio di passare dalla parte del torto è purtroppo molto elevato, oggi la fretta è la vostra peggiore nemica. Gemelli, l'ironia è la forma più alta di seduzione, voi oggi ne avete da vendere. Avete presente quella sensazione di farfalle allo stomaco? La proverete di nuovo? Ebbene sì, anche ieri era capitata una cosa del genere. Cancro, basta un messaggio scritto con un tono leggermente diverso per far capire a una persona speciale che siete pronti per un passo importante nella relazione condivisa. Leone, attenzione a non fare paragoni con le storie del passato, ogni persona è un mondo a sé e oggi il vostro presente merita tutta la vostra attenzione piena e costante. Ed ancora andiamo con la Vergine, sentite la mancanza di attenzioni, ma invece di lamentarvi provate voi a fare il primo passo affettuoso, spesso l'altro aspetta solo un segnale semplice e diretto. Andiamo subito con un pizzico di musica, poi la seconda parte dell'oroscopo di oggi. Rimanete con noi, rimanete con il Morning Show.

Seconda parte dell'oroscopo di oggi, andiamo con la bilancia. Qualcuno di giovane, molto giovane, con uno spirito vivace, porterà una ventata di freschezza nella vostra vita, lasciatevi contagiare dal suo entusiasmo. Scorpione, inutilmente cercherete di cambiare il parere di una persona testarda, meglio rimandare la discussione a quando gli animi saranno calmi, distesi, disponibili. Sagittario, peccato che un collega invidioso cercherà di prendersi il merito di una vostra idea, restate calmi e mostrate i fatti con eleganza a chi conta davvero. Capricorno, le stelle vi mettono in guardia da un errore di distrazione banale, controllate due volte le cifre e le virgole in tutti i vostri lavori. Acquario, riceverete un complimento per il vostro modo di vestire o per un nuovo dettaglio estetico, mentre i pesci troveranno un modo per arrotondare le entrate grazie a un piccolo lavoro commissionato da una conoscente. La vostra precisione è rinomata ed apprezzata. Oh, questa la conosco, eh? Questo era l'oroscopo di oggi, di questo sabato 30 maggio 2026. Dobbiamo correre, correre, correre, abbiamo tante cose ancora da ascoltare. Continuiamo con gli Chic, le Freak.

0: le 7:46.
1: Questo vuol dire che fra pochi minuti andremo con la breve rassegna stampa. Rimanete qui.

Eccoci giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera. Drone russo in Romania, ira dell'Unione Europea. Trump parla della riapertura di Hormuz, ma la decisione sulla tregua non arriva. Sfida sull'intelligenza artificiale, il piano è decisivo per la crescita. La relazione di Panetta di Banca Italia. Continuiamo con la Repubblica, appello di Panetta, l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita, il governatore di Banca Italia, evitare una dannosa spirale prezzi salari, quel bivio tra progresso e tirannia digitale. Mosca colpisce l'Europa, drone russo su edificio in Romania, due feriti, condanna di Bruxelles, NATO in allerta, Medvedev finiti i sonni tranquilli. Per Meloni un atto grave e invia 100 militari. La Stampa di Torino, droni sulla Romania, Putin minaccia Unione Europea e NATO, la condanna dell'Unione dell'Italia, attacco inaccettabile, l'alleanza rafforza i confini orientali, ci difenderemo, giovani, intelligenza artificiale, richiamo di Panetta. Ed ancora il Fatto Quotidiano, l'amico di Dell'Utri ha portato Ikea nei terreni dei Graviano, processo Baiardo, informativa Dia, l'operazione fallì. Tempesta perfetta, inflazione oltre il 3% e mannaia BCE, carrovita, tassi e bollette a destra, tutti contro tutti. Andiamo con il Resto del Carlino, guerra allarme Banca Italia, rischio inflazione al 6%, drone russo cade in Romania, NATO in allerta, Putin provoca, vertice di Trump nella Situation Room, ma non c'è nessuna scelta finale, la pace con l'Iran non arriva mai. Deriva antisemite polemiche, il prefetto no al concerto del rapper Reggio Emilia, vieta Kanye West. Il Messaggero, drone russo sulla Romania, la minaccia di Mosca, lo sdegno dell'Europa, la NATO, ci difenderemo, la Premier gravissimo, Trump, Hormuz via il blocco ma sull'Iran non decide nulla, Panetta, l'intelligenza artificiale decisiva per la crescita, puntare sulle nuove generazioni, l'intervista da Arianna Meloni, governeremo fino alla fine e l'instabilità politica è un costo. Centrosinistra Moshe Schlein sull'energia. La verità, l'Ucraina celebra i nazisti eppure la vogliono nell'Unione Europea. I valori democratici sono un optional per la von der Leyen. Pile e lavoro, Renzi e Schlein sbugiardati dai numeri. Gli islamici fanno buttare il cibo della mensa. Marghera, le famiglie tengono a casa i bimbi per la festa del sacrificio ma non si curano di avvertire. Risultato, centinaia di pasti finiscono nell'immondizia. L'assessore, spreco assurdo e diseducativo. Andiamo con il giornale, la guerra in Europa, il mondo diviso dai conflitti, drone russo colpisce la Romania, Putin prova a smentire, ma il suo braccio destro minaccia, non dormirete sonni tranquilli. Terrorismo a Milano, indagati gli iraniani del centro pro Ayatollah, i due uomini sono legati alla moschea sciita, volevano reprimere gli anti-Khamenei. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico, Panetta, la sfida è sulla competitività, intelligenza artificiale, partita decisiva ma va governata. L'inflazione sfora il 3% ma il carrello della spesa resta stabile a quota più 2,3%. Piazza Affari oltre 50.000, record di Wall Street ai nuovi massimi storici. Ed ancora l'editoriale, obiettivo produttività e far restare i giovani in Italia. Continuiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, ricarica Sinner, fisico e sotto stress, farà esami approfonditi. Giro d'Italia oggi a Piancavallo, il tappone ieri a Kuss, tra Vingegaard e il Trionfo Rosa, resta solo la salita di Pantani. L'Inter, l'impaziente inglese, sarà il primo colpo dei campioni, centrocampista del Liverpool può arrivare a inizio giugno, festa Monza, ecco la nuova a Paris Saint-Germain, Arsenal, Champions in tre mosse, Milan, Rangnick porta
Glasner, tecnico tedesco a Bologna, Juve da Brahim Hakim, mercato scudetto, ma basta errori. Andiamo con il Corriere dello Sport. Baldini denuncia, attacco al sistema, il CT ad interim dell'Italia, il nostro calcio in mano a certi dirigenti lestofanti, fuori dal mondiale perché tanti pensano ai propri interessi. Non ho curriculum per guidare la nazionale, sono qui solo per aiutare. Mercoledì l'esordio contro il Lussemburgo, un affare stile Akanji, la chiave Bissek, scelto l'obiettivo, se il tedesco parte, Inter, Ruben Dias, il City può liberare il portoghese. Napoli, Rabiot è più di un'idea, tentazioni Allegri, caccia al tecnico Milan attratto da Glasner. Andiamo a chiudere con Tutto Sport, di taglio alto, Cairo sulla cessione del Toro, magari all'estero trovo qualcuno, aspetto un fondo straniero. Il presidente: potrei ancora far bene al club, ma non vado contro i tifosi, persino mio figlio mi dice di vendere. Il nuovo allenatore al 50% deciso, Abate in pole, anche se in agenda resta l'appuntamento con Aquilani che piace a Petrachi. John Elkann incontra Comolli e Spalletti e chiede concretezza sul mercato. Elkann: ora i fatti, la proprietà e il tecnico spiazzati dai mancati arrivi di Alisson e Robertson, che sembravano ad un passo. Il summit della Continassa non cambia gli scenari. L'allenatore chiede 5-6 innesti di spessore, però lascerà lavorare i dirigenti chiamati a una sterzata. Anche Vlahovic si allontana, tutto su Kolo Muani. Kvara contro Calafiori e la Serie A, Pochettino più vicino al Milan. Il calcio italiano in mano ai lestofanti, Baldini CT ad interim attacca il sistema. Il Catanzaro sfiora l'impresa 0-2, Monza festa col brivido, ma è di nuovo Serie A. Sinner attesa al J-Medical, dove trova Musetti, intanto il mondo del tennis lo incoraggia. Yannick: tornerai ancora più forte. Da Fognini a Sabalenka, solo carezze per il numero uno a Parigi, fuori anche Djokovic, rimontato da Fonseca. Oggi tifiamo per Coboldi, Berrettini e Arnaldi. Ed è tutto per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, li ritroveremo lunedì mattina alle 7:09. Buon weekend e noi continuiamo in musica.

0: Sono le 8.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.

vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana ci siamo sulla vostra radio preferita, come sempre a condurre la trasmissione il sottoscritto Jerry Longo, con il prezioso supporto dell'amico Tommy in regia, che si occupa come sempre della parte tecnica. E quest'oggi io sono felicissimo di avere qui in studio un ospite. Ci abbiamo messo un po' a trovare il giorno giusto, perché non era facile trovare la giusta disponibilità mia, di Tom e dell'ospite, ma ce l'abbiamo fatta. E quindi quest'oggi vi vado a presentare il protagonista di puntata, che, avendo un po' di esperienza di radio, di interviste, si presenta da solo. Così ti dico benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Grazie Jerry, io sono Mario Ferraro, vengo da Benevento, che è un paese, che è una cittadina dell'entroterra appenninica della nostra Italia, quindi in regione Campania.
0: Bene Mario, benvenuto, è la Grazie. Tua prima volta qui ad Hasta la Vista, però so che non è la tua prima volta in radio, in televisione, perché tu sei un veterano dei mezzi di comunicazione.
1: Sì, almeno diciamo una piccola esperienza abbiamo avuto.
0: Certo, hai diverse esperienze. Non ti chiedo subito di cosa ti occupi nella vita, perché ne fai tante di cose, quindi dirne una all'inizio toglierebbe spazio alle altre. Però ti chiedo, se ti va di dirla, una piccola informazione, un indizio, qualcosa che ti riguarda, che possa far intuire i nostri amici in ascolto di cosa ti occupi. Che indizio possiamo dare?
1: Possiamo dire che creiamo emozioni.
0: Wow, creiamo emozioni, quindi non lo fai da solo, perché probabilmente hai anche delle persone che ti aiutano in questo. Amici, con questo indizio, che cosa vi viene in mente? Creiamo emozioni. Di questi tempi non è facile creare emozioni, ma quest'oggi l'emozione ad avere Mario qui in studio è tantissima, quindi mettetevi comodi, perché inizia ufficialmente questo viaggio chiamato Hasta la Vista. Mario, che dici, iniziamo?
1: Sì, certo, volentieri.

0: Sei tu, caro Mario, assieme a me a raccontare di te e soprattutto a svelare ai nostri amici in ascolto l'indizio che abbiamo dato prima. Ti occupi di creare emozioni. In che senso?
1: Nel senso che oggi l'emozione è diventata uno dei pilastri della vita.
0: Sì.
1: E quindi soprattutto per i giovani.
0: Uh-huh.
1: E anche nelle attività che svolgiamo, nelle varie attività e uh-huh. quindi in questo gruppo imprenditoriale che stiamo portando avanti da molti anni.
0: Ok, quindi non sei da solo, siete più persone a lavorare a diversi progetti, poi le racconteremo. Tu già mi hai accennato qualcosa a microfoni spenti, ti ho fermato e detto no, ne parliamo direttamente in trasmissione. E mi piace questo indizio che hai dato, che ha anche svelato creare emozioni, perché oggi effettivamente non ci si emoziona più.
1: Sì, è una ricerca continua, giornaliera, che noi cerchiamo nelle cose che facciamo, mm-hmm. nelle cose che progettiamo.
0: Ok.
1: E realizziamo.
0: Perfetto.
1: O costruiamo.
0: Quindi tu hai studiato fin dalle origini, finite le scuole medie, il tuo sogno era iscriverti alla scuola di creazione di emozioni. Esiste una scuola di... Sto scherzando, ovviamente.
1: È diventata di vita.
0: Di vita, certo. Tu che studi hai fatto? Così arriviamo proprio a raccontare di te partendo un po' da lontano.
1: Io veramente volevo fare degli studi che... purtroppo mio padre mi ha indirizzato verso altri studi.
0: Ok.
1: Quindi lo sveliamo?
0: Sveliamolo. Dai, adesso è arrivato il momento di dire.
1: Volevo fare il liceo artistico.
0: Ok.
1: Quindi la passione dell'arte.
0: Bene.
1: Però mio padre, essendo imprenditore, quindi non dico mi ha costretto, ma mi ha consigliato di fare una materia, quella tecnica, che è il geometra.
0: Okay.
1: Quindi ha messo un tappo a quella che era la mia aspirazione per il futuro.
0: Okay.
1: E quindi questa cosa mi è rimasta dentro
0: certo.
1: E alla fine l'ho tirata fuori dopo un po' di tempo.
0: Sei rimasto col desiderio di poterti esprimere da un punto di vista artistico, ma questo desiderio per fortuna poi è arrivato il giorno in cui l'hai potuto realizzare. Quindi intanto gli studi sono stati di geometra, giusto?
1: Geometra, poi dopo ho fatto l'università a Napoli,
0: okay.
1: Facoltà di architettura.
0: Uh-huh.
1: Alla Federico II mi sono laureato con diciamo il massimo dei voti, anche se voglio dire era una cosa che avevo comunque dentro la parte artistica, quindi mi sono appassionato e poi dopo ho iniziato a fare la vita imprenditoriale, quella che è seguita generazionalmente a quella di mio padre, quindi il passaggio.
0: Ok, diciamo che l'hai presa larga, ma la possibilità di realizzarti da un punto di vista artistico, sei riuscito a farlo, a realizzarlo questo desiderio, questo sogno, in qualche modo hai accontentato papà. Studiando quello che magari lui aveva pensato fosse la cosa migliore per te, però poi a un certo punto ho detto sai che c'è, ok, io le scelte giuste le ho fatte, però adesso faccio le mie scelte giuste.
1: Anche perché oggi alle mie figlie non le ho condizionate nella scelta degli studi e quindi gli ho detto di fare qualsiasi cosa che loro desiderassero.
0: Certo, perché nella vita seguire i propri
1: quindi
0: sogni.
1: Quindi avendo avuto questa esperienza io ho cercato di non trasferirlo per intero, ma fare in modo che loro scegliessero la loro vita e le loro passioni.
0: Certo. Quest'oggi racconteremo diversi progetti che tu negli anni hai sperimentato e realizzato. Ce n'è uno che poi racconteremo con calma, perché è la prima cosa che ho percepito appena sei entrato qui in studio, mi ha colpito particolarmente. E quindi insomma, comunque, finiti gli studi, così partiamo proprio un po' da lontano, però arriviamo poi ai giorni nostri. Quindi tu ti sei laureato col massimo dei voti e poi hai iniziato l'esperienza imprenditoriale, quindi insomma ti sei buttato nel mondo del lavoro e lì ti sei reso conto che gli studi sono una cosa, il lavoro è tutt'altro.
1: Eh sì, anche perché poi quando si coltiva una passione il lavoro non diventa una fatica, ma bensì diventa con la passione un lavoro molto molto leggero. Però dopo abbiamo iniziato un percorso anche di famiglia dove il gruppo, anche con mio fratello, abbiamo iniziato questo percorso di seconda generazione di gestire quello che è il settore delle costruzioni.
0: Ok, Ok, e infatti parliamo proprio, iniziamo da questo aspetto, gestire

0: le costruzioni. In che senso?
1: Nel senso che avendo svolto nella mia vita tutto quelli che sono gli studi progettuali, uh-huh, quindi si è passata dalla progettazione, quindi dall'idea, dalla creazione, uh-huh, di quello che poi si pensava di realizzare, fino, uh-huh, poi alla realtà, uh-huh, quindi al costruire dopo aver pensato e progettato una determinata cosa.
0: Ok, quindi ti sei anche un po' sbizzarrito nel dare forma e concretezza magari a richieste, perché poi immagino, che ne so, i clienti, gli utenti che hanno un'idea di costruzione, di ristrutturazione, hanno bisogno di trovare poi qualcuno che sappia raccogliere quell'idea e farla diventare anche artisticamente qualcosa di particolare.
1: E quindi c'era la parte artistica nei progetti, che poi dopo vari anni sono diventate anche delle opere d'arte, non solo quelle là realizzate, ma soprattutto opere come su tela, sculture, uh-huh, e poi c'è stato anche un percorso di galleria, quindi siamo arrivati a soddisfare a togliere quel tappo, uh-huh, che mi era stato, diciamo, messo nei tempi della scelta, certo, delle superiori.
0: Certo, diciamo che, come accennavamo prima, tu comunque hai fatto quello che ti era stato suggerito di fare, ti sei laureato, però poi la parte artistica, e sottolineo, amici, parte artistica estremamente forte, presente nei tuoi sogni, nei tuoi desideri, perché poi sei riuscito a dare forma a tutto questo con diversi progetti che dal talk successivo inizieremo a raccontare, perché il tuo grande desiderio era fare qualcosa di diverso, di propositivo, ma soprattutto, come abbiamo detto all'inizio, creare emozioni, emozionarti tu per riuscire anche ad emozionare gli altri con i diversi progetti che tu in primis, ma poi col tuo gruppo di lavoro, piano piano avete realizzato. Facciamo una cosa, come vedi c'è Tombo della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, questo è solo l'inizio, ma rimanete lì perché tante altre cose abbiamo da dirvi quest'oggi grazie a Mario, quindi hasta la vista continua, noi torniamo tra poco.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie, grazie mille.

0: Eh sì, amici di Hasta la Vista, avevamo promesso quest'oggi tanti racconti emozionanti, soprattutto legati alla storia di vita di Mario, che quest'oggi penso davvero incuriosirà molti di voi, anche per alcuni progetti che mi ha accennato a microfoni spenti. Ho detto: fermo Mario, ne dobbiamo parlare in onda ai nostri amici in ascolto, perché davvero tu sei l'esempio vivente che quando si ha un sogno da bambino, anche se poi magari il percorso è un po' più largo, ma arriva il momento per dare forma concreta a questo sogno, a questi desideri, a questi bei progetti. E prima stavamo raccontando proprio i tuoi studi, ma soprattutto a un certo punto col gruppo imprenditoriale hai iniziato a realizzare cose, alcune poi sono diventate delle esposizioni, eccetera eccetera. Io inizierei da una delle cose che hai fatto. Da dove vogliamo iniziare? Quale progetto vogliamo iniziare a raccontare? Non l'ultimo, quello ne parliamo tra un po', perché quello poi lo dovremo anche raccontare in un certo modo, quindi quella è la conclusione. Partiamo da uno un po' prima.
1: Un po' prima, come tempo?
0: Sì,
1: 10 anni fa.
0: Uno dei primi che insomma che ti ha anche dato anche molta soddisfazione.
1: 10 anni fa divento presidente dei costruttori della mia città, quindi di Benevento.
0: Caspita.
1: Quindi di un'associazione legata a Confindustria, che è l'ANCE.
0: Ok.
1: Questo mi ha portato ad ampliare la rete, a fare esperienze diverse, a confrontarmi, e questo mi ha aiutato molto anche dal punto di vista personale, nell'approccio, nel modo di essere, nel modo, nell'elasticità anche di cambiare.
0: Il ruolo di presidente, voglio dire,
1: quindi,
0: cioè, è importante
1: di sopportare in alcuni casi, quindi
0: certo,
1: stare zitto in altri.
0: Certo.
1: E quindi questo è stata, diciamo, una bellissima esperienza che è finita l'anno scorso.
0: E quindi 10 anni.
1: 10 anni.
0: Caspita,
1: quindi per 2
0: tanto.
1: Mandati, quindi a contatto con la realtà imprenditoriale, ecco perché poi da questo nasce lo spunto dell'ultimo progetto.
0: Il progetto che racconteremo tra un po'.
1: Racconteremo tra un po',
0: perché vorrei dare il giusto risalto, perché c'è un modo di presentarlo questo progetto, amici. Quindi c'è una cosa, perché quest'oggi Mario è venuto in studio con due cadeau, diciamo così, con due omaggi. Il primo è una bella bottiglia di vino che io ti ringrazio pubblicamente, lo devo dire, alla prima occasione la aprirò pensando e facendo un brindisi a te, ai tuoi bei traguardi e bei successi, e quindi insomma molto presto quella bottiglia di vino verrà aperta e ti ringrazio pubblicamente. E poi c'è l'altro cadeau che ti riguarda, perché è un progetto recente che hai realizzato, ma amici rimanete lì perché poi ve lo voglio raccontare con calma, perché merita il giusto approfondimento. Senti, ma tu prima nel talk precedente mi parlavi anche di alcune cose artistiche che hai fatto.
1: Sì, perché poi non avendo frequentato il liceo artistico, a un certo punto mi è venuta la voglia di fare arte.
0: Sì.
1: Quindi da autodidatta, quindi inizio a creare delle opere attraverso, diciamo, prima la cornice, la realizzazione della cornice, quindi essendo architetto, quindi progettavo la cornice, poi mettevo la tela dietro, quindi mi mettevo a dipingere.
0: Okay.
1: Tanto è vero, un maestro storico mi ha detto che io sono l'unico che fa prima la cornice e poi la tela.
0: Guarda, te lo stavo per chiedere, dico, ma scusa, che
1: io sapevo,
0: normalmente uno fa prima la tela e poi ci costruisce attorno
1: invece
0: la cornice.
1: È il contrario, non il mondo al contrario, vuol dire, realizzo prima la cornice, quindi dando una perfezione esteriore alle cose, perché io quando iniziai a fare opere d'arte, a dipingere, il tema era quello ambientale, quindi la perfezione esteriore, il contenuto effimero, quindi io non sapendo, avendo le tecniche, quindi il contenuto effimero me lo sono calato sul concetto,
0: certo, hai proprio
1: quindi con me stesso, e quindi nascono queste opere
0: quindi
1: di perfezione esteriore e contenuto effimero, che se guarda un pittore che ha fatto gli studi dice: ma questo non sa dipingere, però
0: è voluta questa scelta, al contrario, esatto,
1: incorniciata rispetto a quello che è la mia storia.
0: Anche la metafora ci sta, giustamente. Senti, ma quindi tu prima pensi alla cornice e poi alla tela,
1: e poi alla tela, poi anche ho realizzato delle sculture.
0: Prima di arrivare alla scultura, scusami, perché generalmente mi confermerai che le persone quando vanno ad osservare un dipinto la loro attenzione è principalmente sul dipinto, cioè la cornice, se secondo me la guardano in pochi, o no, forse neanche
1: oppure non c'è in alcuni, in molti casi non c'è, invece la cornice diventa proprio un pezzo di scultorio nell'opera stessa, integrata poi con la tela,
0: okay.
1: Al di là della tecnica,
0: sì, sì, sì. Quindi diciamo che per te la cornice è l'opera. E fa parte integrante dell'opera a tutti gli effetti. Ma che bello, ma veramente penso che sei unico in questo, non mi risultano di altre persone che hanno questa attenzione anche al contorno dell'opera, che fa parte dell'opera stessa. Bellissimo. E poi mi stavi dicendo la scultura.
1: Sì, sempre legate al tema ambientale, quindi ho realizzato delle sculture dove per montarle, smontarle c'era bisogno di 5-6 operai, impalcature. Allora un giorno mi sono trovato nel mio comune, passa l'assessore alla cultura, dico: senta, io questa me la devo togliere, quindi ve la dono. Ditemi dove metterla.
0: E che scultura
1: ci
0: era?
1: Siamo praticamente è un vortice alto 6,50 metri. Si chiama è tornato, perché mi piace anche giocare con le parole.
0: È tornato
1: quindi è questo vortice molto 6,50 metri, molto alto, quindi sì, c'è stato bisogno di impalcature, betoniere, quindi un casino, e quindi poi me la sono tolta,
0: perché diciamo che ci faccio
1: montarla e smontarla dal punto di vista imprenditoriale significava spendere tanto, certo. E quindi facendo un'analisi dei conti dissi vabbè, meglio donarla.
0: E quindi
1: l'ho tornato. Poi ne ho realizzate molte, diciamo, più piccole della stessa forma, e allora mi chiesero: questo come si chiama? Dico: è ritornato. Anche questo gioco di parole, come anche altre opere fotovoltaiche, quindi che il fotovoltaico era diciamo la salvezza, no?
0: Sì.
1: L'energia pulita, quindi io la misi nome fotosvoltaico.
0: È giusto. Comunque ti diverti, devo dire, sì, che anche nella creazione del titolo c'è tanta creatività, c'è tanta fantasia, tanta parte artistica, come
1: e quella fiammella che si è leggermente accesa ancora.
0: Sì.
1: Poi dopo a seguito
0: ne parliamo dopo, perché c'è Tom della regia che mi fa segno. Adesso sono arrivati i primi due brani scelti da te, i titoli, e poi li commentiamo. Che brano hai scelto?
1: Allora, Il Gladiatore, e poi Tanta Voglia di Lady.
0: Benissimo, li ascoltiamo e poi ripartiamo dai progetti, e ce ne sono tanti da dire. Intanto i brani tuoi preferiti. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: rigorosamente fino all'ultima nota questo brano straordinario dei Pooh, veramente uno di quei brani immortali, perché lo puoi sentire una, cento, mille volte, i Pooh sono sempre i Pooh. Poi sto periodo che stanno festeggiando il loro sessantesimo, quindi voglio dire, c'è una band veramente che è rimasta e rimane tuttora nei cuori di chi l'ha amata fin dalle origini, quindi un esempio di passione per la musica, e quindi ben venga anche questa tua scelta musicale. Però dobbiamo svelare, caro Mario, i nostri amici in ascolto, perché tu hai scelto la colonna sonora del film Gladiatore e poi questo brano dei Pooh. Partiamo dal primo brano, perché?
1: Allora, vivendo in una città che è gemella a Roma, che è Benevento,
0: sì,
1: non molti lo sanno, perché io preferisco valorizzare il genius loci, cioè l'identità e l'anima, come dicevano i romani, del territorio.
0: Uh-huh.
1: A tanto è vero, ti ho portato una bottiglia di vino che rappresenta la terra,
0: sì,
1: del mio luogo,
0: sì,
1: e il gladiatore rappresenta quello che è poi l'identità,
0: uh-huh,
1: di Roma. Ma c'è anche un altro aspetto che io nel film mi ha colpito tanto, e non aver dato, quindi nel passaggio imprenditoriale, aver dato Marco Aurelio non al proprio figlio, uh-huh, l'esercito, quindi Roma, l'ha dato a un valoroso, uh-huh, generale,
0: sì,
1: che era,
0: sì,
1: Massimo
0: Decimo, sì.
1: Per cui anche nelle scelte a volte e si sbaglia imprenditoriale, che non per forza bisogna dare ai propri figli il seguito e quindi passare alla seconda generazione. Questo è un aspetto che io ho vissuto nel passaggio generazionale da mio padre a me e mio fratello, che è avvenuto quasi come un trauma. Poi dopo io l'ho capito dopo, avendo da auto, in questo caso di autodidatta, facendo dei corsi non da autodidatta alla Bocconi,
0: okay,
1: da imprenditore ad una non certa età, però dopo quando avevo 40 anni, e questo mi ha fatto capire che non bisogna forzare il passaggio generazionale.
0: Assolutamente.
1: E quindi il gladiatore mi ha dato proprio questo significato forte, che bisogna dare a dei valorosi a dei valorosi personaggi, il passaggio imprenditoriale.
0: Certo.
1: E poi l'identità, come ti dicevo, questo rappresenta l'identità che oggi si sta perdendo nei luoghi, soprattutto nei paesi centrali dell'Appennino, nelle aree interne. Quindi io mi sto occupando ultimamente, sto avendo questo ruolo di rappresentare nella mia area tutte quelle che sono le problematiche legate alle aree interne. Quindi questo connubio tra Roma e Benevento, dove abbiamo la Via Appia, abbiamo l'Arco di Traiano, abbiamo il teatro romano che è come in miniatura come il Colosseo, quindi ci sono tutte identità storiche che mi fanno pensare che Benevento fosse stata e lo è tuttora una gemella di Roma.
0: Fantastico, mi hai dato una spiegazione proprio impeccabile, con una grande motivazione, e penso che era il brano giusto da scegliere per la sequenza musicale. Il primo brano l'abbiamo ampiamente svelato, mi piace molto la motivazione oltre al brano.
1: Oltre
0: bellissimo.
1: Alla libertà,
0: certo.
1: Indica poi la libertà, quindi aver liberato, uccidendo poi nella famosa arena che uccide poi Massimo l'imperatore.
0: Ti manca creare un'opera ispirata magari al gladiatore, giocando con le parole come hai fatto prima, capito? Mi è piaciuta veramente la
1: magari
0: cosa.
1: Magari un giorno, chissà.
0: Dai, ti ho dato un'idea, magari potresti creare una prossima opera giocando con le parole, così così. Senti, invece il secondo brano dei Pooh, perché?
1: Allora, era il periodo, da ragazzi... fidanzato, quindi quando si andava nei locali c'era la cultura del karaoke, quindi
0: sì,
1: io la cantavo sempre perché mi piaceva la tonalità, poi essendo innamorato pure di mia moglie, tutt'oggi
0: è la stessa, sì, non hai
1: capito, anche perché lei poi mi contestava quando ha capito il testo che tradiva, dice è la tonalità, però questa è una ricerca nell'ideale,
0: però salutiamo la tua moglie famiglia, così stiamo tranquilli, la chiamiamo in causa. Come si chiama tua moglie?
1: Lucrezia.
0: Lucrezia, la salutiamo e a questo punto salutiamo anche i figli.
1: Le figlie, Nicole e Gianna.
0: Perfetto, bene, così non tralasciamo nessuno.
1: E quindi, però è una ricerca nell'ideale. Mm-hmm. Oggi ricercare l'ideale, che è rappresentato in questa canzone, ma comunque ognuno di noi cerca un ideale in ogni genere di cose, mm-hmm. che può essere negli amori, che può essere nell'attività, mm-hmm. che può essere in qualsiasi cosa che ognuno di noi riesce a prendere, sì. e ricercare,
0: sì.
1: ed è difficile, sì. però è un ideale di pensiero a volte, uh-huh. che non è al 100%, uh-huh. ma vuol dire a volte uno si accontenta del proprio ideale e quindi è vivere come un sogno, ecco, okay. perché ho scelto questa canzone che poi io cantavo spesso e sempre, okay. poi l'ho cantata anche quando mia figlia ha fatto 18 anni, quindi okay. gliel'ho dedicata.
0: Fantastico, quindi diciamo che tua moglie l'hai conquistata con questo brano, dai, cantando questo e chissà quanti altri brani.
1: Anche perché no, io avendo questa passione per la musica, mm-hmm. e quindi io da ragazzo mettevo le pentole e suonavo la batteria.
0: Ah,
1: e allora tutto quello che è un po' artistico mi appassiona, e poi quando ho fatto 18 anni mio padre mi ha chiesto che regalo volessi. E dico no, anche perché lui mi ha condizionato, ecco un'altra cosa devo dire,
0: sì.
1: Gli piaceva la fisarmonica, mi ha condizionato a fare dei corsi di fisarmonica, cosa che a me non piaceva,
0: ecco.
1: però piaceva la batteria e quindi io mettevo le pendole, mia madre cioè che si arrabbiava, quindi io le prendevo tutte, quindi quando dovevano cucinare non le trovavano mai.
0: E certo, e quando, tutte ammaccate sotto magari.
1: Bravissimo, quando poi a 18 anni mi ha chiesto che cosa volessi in regalo, uh-huh. qualcosa, sai, anche una macchina, dico no, io voglio la batteria. E quindi poi dopo l'ho cambiata, e lì anche lì da autodidatta rincorrere quella che poteva essere un'altra passione, no?
0: Certo,
1: e allora
0: certo.
1: questo io quello che consiglio anche ai ragazzi, che quando hanno una passione, pure se i genitori consigliano delle cose, devono andare avanti, uh-huh. per la loro strada. È chiaro, nell'età un po' tenera si è anche un po' deboli,
0: sì.
1: caratterialmente bisogna essere più forti,
0: sì,
1: ci sono stati amici che si sono impuntati nelle scelte, e quindi i genitori sono stati costretti a percorrere la loro passione.
0: Io adesso sono costretto a dare spazio all'amico Tommy in regia, Tommy, che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale, ma fermo lì perché ripartiamo esattamente da qui. Hasta la vista continua, torniamo tra poco, amici.

0: Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@astalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: E come sempre, amici, la musica del momento, tutta la musica del momento qui ad Asta alla Vista, grazie al nostro amico Tom in regia, che sul più bello interviene, ci interrompe, però poi noi torniamo, quindi lui si mette da parte e ci lascia il giusto spazio per continuare la narrazione odierna con Mario. Che fin qui, Mario, ti ho sempre chiamato per nome, ma adesso dobbiamo anche dire il tuo cognome, perché in quanto artista ti devo presentare anche con nome e cognome. Quindi Mario, il cognome dillo te.
1: Ferraro,
0: perfetto, quindi io lo sapevo, ma volevo che lo dicessi.
1: Non come Fabbro, il Ferraro, da noi si dice Fabbro.
0: Ah, è vero, no, Mario Ferraro. E quindi abbiamo iniziato già a raccontare tante cose di te, ma tante altre dobbiamo ancora dire ai nostri amici in ascolto.
1: Sì.
0: Ecco. Cosa vogliamo raccontare adesso di te?
1: Vogliamo raccontare perché una barzelletta?
0: No, barzelletta no. Dimmi se vogliamo arrivare. Regia ci richiama. No, in regia no. Però insomma parlavamo di installazioni, che poi quella di prima che mi è piaciuta molto, di 6 metri e più, che poi hai donato, ma non è l'unica cosa che hai fatto.
1: Allora, poi degli amici artisti mi hanno coinvolto in alcuni progetti, facendomi, spronandomi per dipingere. Poi per l'attività che svolgo il tempo è sempre poco, hanno cercato di spingermi e di entrare in un gruppo che si chiama Eccellenze Sannite. Ci sono una serie di artisti storici, giovani, e svolgendo l'attività di imprenditore ho avuto l'idea di creare una galleria d'arte all'interno del mio ufficio. Quindi abbiamo fatto l'inaugurazione da poco.
0: Tu hai un ufficio che è una galleria,
1: con tutte le opere degli artisti. Quindi le persone vengono a vedere le opere, poi li cambiano, le possono vendere. E questo modello ha preso una bellissima piega, come si suol dire, e poi anche altri studi. Il 29 faremo da uno studio importante di Benevento di avvocati, a Napoli la stessa cosa.
0: Quindi è un modello che sta piacendo,
1: un modello diverso, perché non avendo struttura, o meglio quelle che ci sono come gallerie istituzionali, non è che funzionino chissà quanto e come. Allora creare un'arte itinerante negli studi, nelle attività degli imprenditori, possa anche non solo divertire, ma creare un modello culturale diverso. Non si va al museo a Roma o a Bilbao o a New York, e quindi si va negli studi delle aziende, degli studi professionali, si può osservare le opere che questi artisti, che ci sono anche qualche opera mia all'interno,
0: con la cornice,
1: mi raccomando, con la cornice. Quindi è un modello diverso, ecco, di raccontare l'arte.
0: È un bellissimo connubio, anche perché un modo per far conoscere l'azienda dipende da dove uno osserva la situazione, perché se tu conosci l'azienda, nel conoscere l'azienda poi hai modo di vedere le varie opere esposte, e viceversa, se sei magari incuriosito dall'artista che ha l'esposizione, magari nell'andare a vedere la rassegna dei quadri o delle opere, a quel punto conosci l'azienda. Quindi insomma hai messo in campo due realtà, facendole vivere e coesistere.
1: Hanno parlato anche giornali importanti di questa iniziativa, quindi speriamo che possa prendere, come dire, avere un percorso per attirare poi le persone nell'entroterra e non dalla costa nell'entroterra campano.
0: Certo.
1: Che può essere un modello però per tutta Italia.
0: Esatto, un bel modello imprenditoriale, insomma, alla base.
1: Cerco di associare sempre la vita imprenditoriale a quella che è l'utilità delle cose, quindi essendo, diciamo, una persona operativa che ha vissuto sui cantieri, quindi sa di che cosa c'è bisogno per avere per arrivare ad un obiettivo ben specifico.
0: Assolutamente. No, infatti hai comunque tanta creatività, ma l'avevo intuito ancora prima di iniziare la trasmissione, infatti per questo avevo detto che quest'oggi avremmo affrontato tante riflessioni, e non ti fermi mai, perché tu realizzi una cosa ma già secondo me ne pensi un'altra, perché ti piace continuare a metterti in gioco in diverse situazioni, quindi e tra un po' racconteremo la seconda cosa che hai portato qui in studio che ti caratterizza molto. Ha un nome questo progetto della galleria d'arte negli studi, o ancora una definizione precisa?
1: Allora,
0: visto che tu giochi molto con le parole.
1: Il gruppo ha un nome ben chiaro, che è Eccellenze Sannita,
0: okay.
1: Quindi che riguarda il territorio.
0: Okay.
1: E per ogni studio o azienda che ospita la galleria si trova un tema specifico. Il mio era virtualità e visibilità,
0: okay.
1: Perché facciamo una serie anche di opere per ipovedenti, non vedenti, in progetti di ricerca, dove scansioniamo le opere d'arte di personaggi storici e famosi per poi riprodurli e dare la possibilità agli ipovedenti e non vedenti di poter toccare con mano l'arte. Abbiamo fatto dei progetti di ricerca come la maschera funerale di Vanvitelli, la mitra al tesoro di San Gennaro. Se tu qualche volta ci onorerai nella tua visita
0: con grande
1: a Napoli,
0: piacere, però io vengo
1: però
0: con
1: toccare
0: Tom.
1: Con,
0: vengo
1: Tom. Con Tom, Tommy, prima Tommy,
0: certo.
1: Se no avremo un richiamo ufficiale, quindi
0: veniamo insieme.
1: E quindi, non finanzi il programma, Tommy, no,
0: no? Certo, certo. E quindi dimmi dove si trova questa
1: al
0: cosa?
1: Tesoro di San Gennaro,
0: okay.
1: C'è la mitra che è equiparata alla corona della regina Elisabetta come valore economico, sì, che è inestimabile, e quindi abbiamo riprodotto, dopo averla scansionata, un modello. Poi abbiamo fatto dipingere da un artista tutte quante le decorazioni, e ognuno ha la possibilità di poterla toccare.
0: Quindi,
1: oltre a fare altri tipi di riproduzione sempre nello stesso museo.
0: Ok, quindi diciamo che in quel caso si può toccare, perché spesso nei musei è vietato toccare l'opera, questa invece è rigorosamente, sì, pensata per essere toccata e anche percepita dalle persone cieche e ipovedenti.
1: Quindi, possiamo dire vista e non vista. Dai.
0: Vista e non vista, esatto, ma soprattutto dare la possibilità di poter percepire l'arte anche alle persone non vedenti. Anche questo aspetto tuo del sociale, mi piace molto questa tua creatività e questa voglia sempre di creare cose per renderle fruibili e apprezzabili praticamente da tutti.
1: Sì, sì, sì, tant'è vero. Poi quando io nel periodo della presidenza dei costruttori
0: sai che
1: proposero,
0: me lo dici dopo, ricordati, e ti proposero, amici, volete sapere che cosa gli hanno proposto? Dovete rimanere lì perché c'è Tom che mi fa segno, sequenza musicale, poi torniamo. Hasta la vista continua.

0: vista.
1: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
2: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao.
3: Avrei voluto conquistare Zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: adesso lo dobbiamo svelare, caro Mario, perché prima ci stavamo dicendo una cosa, è arrivato Tom con la sua sequenza musicale, ci ha interrotto del più bello, però adesso dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto qui ad Asta alla Vista che cosa ti hanno proposto nel periodo della presidenza.
1: Allora, era il periodo della presidenza, come ti dicevo, sì. E questi ragazzi di un quartiere popolare della mia città facevano fatica a portare avanti quella che era una squadra di calcio a 5.
0: Sì.
1: E quindi mi chiesero un aiuto di rappresentarli e quindi mi fecero diventare presidente onorario.
0: No.
1: Quindi io iniziai a fare a rivoluzionare, come sono fatto io un po' tutti i ragazzi in maniera proprio egregia, portarono avanti questa cosa e andammo in Serie A.
0: Dai, quindi sei stato anche presidente di una squadra di calcio.
1: Di una squadra di calcio a 5. Perché okay. La cultura del calcio a 5 è il classico torneo di calcetto,
0: sì.
1: Ma mentre è una vera e propria struttura societaria con contratti ai calciatori, la maggior parte vengono da fuori regione, addirittura dall'estero, quindi penso. Pagare, assumerli come dipendenti. E quindi dopo loro aver portato veramente la squadra ad altissimi livelli, mancava questo, o per fortuna, non so per che cosa, quindi andammo poi in Serie A e poi ho continuato. Anche perché io ritengo, questo lo dico sempre,
0: sì.
1: Che gli sport minori non sono considerati minori, ma loro mantengono il tessuto sociale.
0: È vero, è vero.
1: E questa è una cosa importante, quindi sì. La cultura dell'imprenditore, ho fatto avvicinare molti imprenditori a questa cultura, anche con le sponsorizzazioni, perché i soldi servono sempre.
0: A sostenere i progetti validi.
1: I progetti, certo, ma la cosa che mi ha colpito e quando mi raccontavano i ragazzi che gestiscono anche la scuola calcio, più di 100 bambini, alcuni genitori andavano a ringraziare la società perché il ragazzo non studiava e da quando aveva iniziato a frequentare la scuola calcio il bambino iniziava a studiare.
0: Dai.
1: Quindi questa mantenere il tessuto sociale, poi soprattutto in un quartiere, quello delle Valazzine, che io ci tengo in maniera particolare, che tutt'oggi continuo a sostenerli e a farli sostenere, perché come questo anche gli altri sport, che può essere rugby, che può essere pallavolo, pallamano, eccetera eccetera, rispetto al calcio di Serie A, no? Che è un ideale per i ragazzi, sì. Invece questi tipi di sport li considerano minori, ma questo non è impropriamente viene detto, ma

0: Ma io sono abbastanza convinto che quest'oggi qualcosa non riusciremo a dirla, ma tra un po' racconteremo uno. Ma quando ce la dici, amici, ci tengo a questa perché è una cosa che a me è emozionato molto quando mi è stata anticipata. Anzi, approfitto per salutare due amici che abbiamo in comune, Michele e Danilo, che insomma sono due persone che hanno già sperimentato prima di te la co-conduzione radio, e quindi sono loro che mi hanno messo in
1: Grazie.
0: contatto con te e mi hanno anticipato un po' tutto quello che è il tuo bellissimo percorso di vita. Senti, ma in tutto questo fare, ma tempo per riposarti ce l'hai?
1: No,
0: No.
1: non credo, perché mi considerano un vulcano e quindi preferisco dare il massimo sempre, in tutto e per tutto.
0: Io non l'abbiamo detto, mi sa, all'inizio del programma, però a questo punto lo possiamo anche svelare se ti va la tua età, perché uno dice, vabbè, ma quanti anni
1: Quanti anni
0: hai?
1: ha?
0: Perché hai fatto...
1: 89, 79, 69, 50. Diciamo, intorno ai poco più di 50, dai.
0: Vabbè, perché davvero, cioè, sei un vulcano di idee.
1: Poco più di 50.
0: Portati benissimo adesso, qui in radio non ci sono le telecamere, non ti si può vedere, però... In questo momento ti chiedo se ti va di dare dei riferimenti social, sito, per chi volesse magari provare a conoscerti di più, seguirti, perché poi c'è una cosa che tu hai fatto recentemente che racconta di te, però non so magari se ci sono dei riferimenti che possiamo dare
1: Vabbè, la
0: anche.
1: pagina Mario Ferraro, quella là di Facebook,
0: Sì.
1: che è quella diciamo un po' più
0: Ufficiale.
1: ufficiale, ma anche quella là legata un po' all'età, rispetto ad Instagram, che è Mario Ferraro 24. 24 è un numero legato alla storia della famiglia, della mia famiglia, che vuol dire gioie e dolori, quindi voglio dire è una cosa nostra, di mia moglie e le mie figlie. Mentre le pagine delle aziende, quindi del gruppo imprenditoriale che abbiamo messo su, che è il settore delle costruzioni, quindi Ferraro Costruzioni. Poi c'è un'azienda che ho creato nel 2017, innovativa, sempre legata alle costruzioni, quindi attraverso realtà aumentata, realtà virtuale, si chiama Matter Economy, quindi economia della materia in buone sostanze. E poi l'anno scorso abbiamo acquistato un giornale, quindi siamo diventati
0: Anche
1: editori
0: editore.
1: perché riteniamo che la comunicazione sia importante, però starci proprio dentro e non utilizzarla in maniera di consulenza. E quindi quest'anno fa 10 anni, Cronache del Sannio, quindi abbiamo acquistato un giornale dove sia il direttore, i giornalisti a servizio del territorio beneventano ci aiutano e ci aiutiamo a vicenda affinché ci sia una comunicazione giusta, ma la sfruttiamo anche per pubblicizzare quelle che sono le nostre
0: Certo,
1: attività
0: ne fate tante
1: imprenditoriali,
0: e ne fate tante ed è giusto veicolarle e farle conoscere.
1: e quindi questo ci consente anche di migliorare quello che è il nostro brand, non solo reputazionale, ma anche d'immagine, che oggi conta tanto.
0: Sì. Non ti ferma nessuno, complimenti davvero per tutte queste belle iniziative. E adesso te l'avevo promesso prima, è arrivato il terzo brano da te scelto che racconta sempre di te. Abbiamo circa 40 secondi. Che brano è e soprattutto a chi lo vogliamo dedicare?
1: Allora, il brano è Certe notti di
0: Sì.
1: Ligabue,
0: Sì.
1: poi sveleremo perché. Al di là della dedica, visto che io per tanti anni ho dato e ho dedicato cose per gli altri, questa me la sono autodedicata, perché
0: Giusto.
1: nel testo si dice ci vediamo da Mario, e quindi è in modo implicito,
0: Certo.
1: diretto e indiretto, chiamiamolo
0: certo.
1: così,
0: Sei tu.
1: e quindi voglio dire, me lo sono dopo tante cose fatte, anche e mi fa piacere perché mi crea un'emozione. Aiutare anche gli altri, questa volta l'ho voluta dedicare a me, anche perché poi la notte è piena di idee, di pensieri, quindi anche quando all'università si studiava era preferibile farlo di notte.
0: Certo, quindi tu utilizzavi la
1: La
0: notte per
1: notte, la notte.
0: ispirarti a
1: E
0: nuovi
1: poi una
0: progetti.
1: curiosità: quando venivo le sere prima, che c'erano i consigli qua, perché io ero anche componente del consiglio direttivo di ANCE Nazionale, quindi venivo a Roma tutte le settimane. Io la sera che facevo, dopo la cena con i vari imprenditori di settore, io camminavo per la città senza sapere dove andare.
0: Certo.
1: Ad un certo punto.
0: Guarda, è arrivato il brano.

0: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Hasta la Vista.

0: Cari amici, io sono sempre molto divertito quest'oggi perché ad ogni sequenza musicale che finisce noi torniamo continuando a svelare la cosa che abbiamo lasciato in sospeso prima, perché stava per andare in onda Certe Notti di Ligabue, il primo brano della sequenza, scelto da te in questo caso, e tu ci stavi raccontando un aneddoto, gli amici ti hanno proposto...
1: Allora, quando venivo la sera prima, no? Quando avevo il ruolo anche nel Consiglio Generale di ANCE Nazionale, quindi a Roma,
0: sì.
1: Dopo la cena tutti andavano a dormire mentre io iniziavo a percorrere la città senza meta.
0: Ah, di notte?
1: Di notte. Allora, il vicolo a destra, a sinistra, sopra, sotto, anche in posti che io non conoscevo. A un certo punto, guardando l'orario... era passata almeno un'ora e mezza e quindi dovevo ritornare, sì. Quindi chiamavo il taxi, sì. E mi facevo riportare in albergo. Questo è cosa voglio dire, che andare in libertà, come rappresentata anche dalla canzone, significa aprirsi la propria mente, ma soprattutto pensare a progetti futuri e successivi, per cui questo mi consentiva anche di avere una sorta di risveglio mentale, ecco. Un reset.
0: Bello, mi piace. Senti, a questo punto, io, viste tutte le cose che tu hai fatto fin qui, e sono tantissime, mai pensato queste cose di metterle in un libro? Così le racconti bene, ci hai mai pensato?
1: Senti,
0: è certo che c'è. Dire... che bella domanda che ti ho fatto.
1: Ti hai messo in difficoltà.
0: Vabbè, perché sostanzialmente è la seconda cosa che da un po' che stiamo anticipando, che raccontiamo, che dobbiamo raccontare, che ti riguarda. Perché tu hai recentemente scritto un libro.
1: Sì, ho scritto un libro che racconta un po' la storia, la mia storia, ma che è la storia di tutti gli imprenditori, perché il mio settore, quello delle costruzioni, a volte è considerato, o meglio, è, l'imprenditore viene giudicato con degli aggettivi negativi. Soprattutto al sud, ma anche al nord, anche in tutto il mondo. Quindi le costruzioni è un settore sporco, pieno di polvere, è un settore dove molti lo considerano di malaffare, di corruzione, e questo scrivere il libro era proprio dare un'identità, un valore a quello del costruttore, ma soprattutto al vissuto,
0: certo,
1: dove per togliere... ci sono molte persone per bene nel settore,
0: certo, togliere anche un sacco di pregiudizi,
1: dare qualità,
0: giusto,
1: attraverso la lettura, i valori che si nascondono dietro le quinte, che a volte spesso l'imprenditore non lo dice, aiutare anche le famiglie dei dipendenti, cosa che è successo nella mia storia imprenditoriale, farsi a pezzi per pagare prima i dipendenti e poi avere i successivi guadagni. Ma questo io l'ho vissuto con mio padre, perché poi mio padre con la quinta elementare ha creato un'impresa anche importante, però ha trasmesso dei valori imprenditoriali che poi a me e mio fratello sono serviti a crescere, a perfezionarli, renderli professionali, renderli innovativi, renderli artistici,
0: quello che ci hai detto fin qui,
1: comunicativi, e questo poi ci ha portato alla presentazione. Io la prima presentazione l'ho fatto nella sede di Confindustria, dove mi ha dato tanto nel mio percorso come presidente dei costruttori e vicepresidente di Confindustria Benevento, e quindi ha presentato la prima uscita con il nostro curatore, il nostro Michele Piramide, che ringraziavi prima.
0: E certo, perché è stato lui il gancio che ci ha fatto conoscere. Ma dobbiamo dire il titolo del libro, perché è vero che ne stiamo parlando, ma dobbiamo dargli anche la giusta identità nel nome. Come si intitola?
1: Sì, è Costruire per decostruirsi.
0: Certo.
1: Molti mi hanno chiesto perché.
0: Perché
1: quando si deve arrivare, tu costruisci, rischi anche di non arrivare a completare una costruzione, che può essere un'idea, un modello, un'opera, un progetto della vita, non è inteso come costruire il manufatto edilizio, ma costruirsi la vita, costruirsi quella che sono a volte gli obiettivi che ognuno di noi mette nelle proprie, nei propri pensieri. E quindi la decostruzione a volte bisogna farla per suddividere a pezzi, per poi aggredire l'obiettivo e quindi arrivare a quello che tu pensavi di costruire. È un concetto, vuol dire, che va al di là un po' dal manufatto in sé per sé. E mi piace come tu hai avuto modo di sentire anche prima, a giocare con le parole,
2: infatti,
1: e quindi questo rappresenta, va al di là del proprio termine etimologico che rappresenta questa scritta costruire per decostruirsi. Oppure ci sono persone che decostruiscono perché vogliono volutamente decostruirsi, che sono delle scelte strategiche, imprenditoriali, per fare una decostruzione e quindi annullarsi definitivamente, come in alcune società che a volte si portano proprio a sbattere, quindi liquidazione, se così possiamo dire. Ci sono tanti esempi, infine, perché si è costretti, o perché i clienti non hanno pagato, o perché hanno avuto crisi di commesse, quindi questa decostruzione non è voluta, perché in quel caso, in questo caso, non c'è cattiveria, ma c'è purtroppo una volontà che non è, dipende dal soggetto che ha voluto costruire un modello imprenditoriale.
0: Insomma, diciamo che questo libro era naturale, la naturale evoluzione del tuo percorso, ma anche un pensiero ben preciso all'interno della narrazione, far arrivare, ecco, un messaggio ben preciso, ma anche magari a non addetto ai lavori.
1: Sì, perché poi è un romanzo alla fine, racconta anche buona parte all'inizio della mia storia, di aver creato anche delle società innovative nelle costruzioni, di aver assunto la maggior parte giovane, di aver assunto anche nella mia struttura imprenditoriale degli ingegneri informatici, cosa impensabile, perché io ritengo che la tecnologia deve essere parte integrante nel modello imprenditoriale, e non deve diventare, come faceva mio padre, una consulenza esterna.
0: Guarda, facciamo così, visto che ci sono tante cose da dire sul libro, ne parleremo a breve dopo la prossima sequenza musicale, che in questo caso, amici, ricordate bene la novità di questa edizione: Dance Story, un tuffo nel passato, nei ricordi sonori della musica dance. Quindi momento Dance Story e poi noi torniamo e continuiamo a parlare del libro qui con Mario. A tra poco.
3: Hasta la vista, Dance Story, Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del...

0: Renzo Arbore, hasta la vista, un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore. Ciao.
1: Hasta la vista,
2: Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story. E gira!

0: Allora Mario, come va? Hai gradito?
1: Bene, bene.
0: Questo momento Dance Story devo dire che l'hai apprezzato particolarmente.
1: Sì, ricordi del passato.
0: Sì, infatti questa cosa nasce proprio per far risuonare ricordi sonori qui ad Hasta la Vista con Dance Story.
1: Per svegliare vecchie emozioni.
0: Sì. Le emozioni che tu hai messo nel libro che ci stavi raccontando nel talk precedente, questo libro che ti ha visto protagonista proprio nella narrazione, presentato poco tempo fa. Parliamone, perché tu prima a microfoni spenti mi stavi accennando dei capitoli.
1: Sì, è rappresentato da 9 capitoli, ogni capitolo rappresentato da una mia opera d'arte.
0: Ok.
1: Ed è un romanzo, un romanzo che racconta come l'imprenditore dietro le quinte svolge il suo lavoro, non solo quell'imprenditore ma quello umano. Quindi aiutando le famiglie dei propri dipendenti. Abbiamo alcuni capitoli che trattano, o meglio, ci sono, poi non svegliamo tutto,
0: una piccola parte
1: dove si fidanzano e si sposano in un cantiere, dove c'è la donna camionista. Quindi rappresentare la donna all'interno di un mondo maschile, che oggi è un tema attuale.
0: Certo.
1: C'è il problema dell'alcol, spesso in alcuni dipendenti, che poi in questo caso l'ha portato al suicidio. Poi sono tutte storie che reali, dove ci sono tante sfaccettature che spesso dell'imprenditore si vede solo la facciata, si vede solo la macchina, si vede il lavoro che prende,
0: parte che c'è dietro non sempre si conosce. E quando hai pensato a questo libro, avevi in mente a chi rivolgerti? Cioè, nel senso che ce lo stai raccontando, però immagino che avevi ben chiaro un po' il pubblico a cui rivolgerti nel pensare alla
1: scrittura. Era rivolto all'opinione pubblica, per dare un valore aggiunto a quello che è un pregiudizio che spesso l'imprenditore, soprattutto nel mio settore, viene considerato con aggettivi e pregiudizi negativi. Quindi era un aprirsi, un dare identità, cosa che io poi ho fatto in Ance, che non c'era prima. Quindi ho dato identità caratteriale, identità, valori professionali, quindi ho raccontato anche il valore professionale dell'imprenditore in un mondo tradizionale che non è tecnologico, in un mondo dove molte persone non vogliono svolgere questo tipo di lavoro.
0: E io ho anche percepito una cosa, ma tu poi me l'hai confermata con una sorpresa che mi hai fatto qui in studio, che il tuo desiderio di arrivare a tutti è trasversale, perché di questo libro ne hai creato una versione speciale, vero?
1: Sì, ho creato una versione in braille, dare la possibilità ai ipovedenti e non vedenti. Quindi tu sei il primo a ricevere questa copia. Faremo una manifestazione nella mia città con visto e non visto, cioè una lettura da chi non vede ma legge in braille e chi vede e legge il testo. Quindi faremo un confronto tra persone non vedenti e persone vedenti.
0: Ora purtroppo non abbiamo immagini che lo possono raccontare, ma sentite amici, lo sto sfogliando, sono pagine in braille, questa scrittura percepita, letta con i polpastrelli da persone cieche, me compreso. E la cosa particolare è che tu hai pensato proprio di fare una versione in braille, e io ti ringrazio del privilegio, lo devo dire quasi alla fine del programma, ma come ciliegina sulla torta, perché la prima copia è quella che hai consegnato a me. Grazie.
1: Consegnato a te. Grazie. Ma noi vedenti non percepiamo il mondo dei non vedenti, dargli la possibilità per capire la lettura di questo libro mi aiuta anche a me a correggermi, se voglio dire, in alcune cose, ma mi piace anche vedere il punto di vista di chi non ha la possibilità di poterlo leggere con la vista.
0: E come ti è venuta l'intuizione di arrivare anche a lettori ciechi? Perché magari uno dice vabbè, ma sai che c'è la versione elettronica, il PDF, invece proprio tu l'hai voluto stampare in braille, che è una cosa rarissima.
1: Come dicevamo prima, aver poi riprodotto le opere d'arte per gli ipovedenti e non vedenti, quindi anche questo per me diventa un fiore all'occhiello, ma io, essendo una persona altruista, preferisco che sia trasversale, preferisco che tutti hanno la possibilità oggi di poter fare quello che ognuno desidera in una maniera proprio semplice.
0: Bene, quindi davvero ancora una volta complimenti, ricordiamo il titolo del libro ed eventualmente anche come possono fare i nostri amici all'ascolto per acquistarlo. Come
1: allora, il titolo è Costruire per decostruirsi, di Mario Ferraro. Si può trovare su Amazon, su altri Feltrinelli, su altri tanti siti, quindi basta mettere e ricercare Costruire per decostruirsi di Mario Ferraro e si può avere la possibilità di poterlo acquistare sui vari canali.
0: E per la versione in braille bisogna contattarti personalmente, perché attualmente le copie ce l'hai tu,
1: ce l'ho io.
0: Meno una che ce l'ho io.
1: ne ho stampato 10, adesso ne sono 9 e quindi se qualcuno desidera riceverla mi contatta, mi scrive un'email oppure mi contatta con i social oppure metto in contatto con il centro Braille di San Giacomo a Bologna.
0: Sì, che sono proprio coloro che materialmente l'hanno stampato. Senti, io ho capito che tu ci hai preso gusto, perché secondo me stai lavorando al prossimo libro, o sbaglio?
1: Sì, sto lavorando al prossimo libro, sempre legato al mondo dell'imprenditoria, del mio settore, quindi è tutta, diciamo, una storia anche simpatica. Poi siamo arrivati a conclusione, quindi anche il curatore sarà lo stesso curatore, che
0: sempre Michele.
1: Sempre Michele, che sta sempre in mezzo, che noi salutiamo, risalutiamo, abbiamo,
0: certo,
1: l'abbiamo salutato tante volte, quindi adesso è in missione alla Fiera del Libro a Torino, quindi.
0: Però insomma Michele è sempre un elemento prezioso nella tua vita, perché insomma abbiamo capito che lui ti sostiene come tu hai sostenuto lui in passato in altre iniziative. Diciamo che tu davvero un'idea c'hai e 100 ne realizzi, cioè proprio sei un grande sognatore. E a questo punto, in 10 secondi, cosa ti auguri per il futuro?
1: Allora, mi auguro che di emozionare sempre di più me stesso, perché e rispettare sempre te stesso, quindi me stesso in questo caso, perché quando ci sono questi valori per te è semplice, non devi sforzarti per trasferirlo agli altri.
0: Assolutamente, bellissimo davvero questo bellissimo augurio, mi unisco anch'io nell'augurio che hai fatto a te stesso. Amici, ultimo brano e poi sigla finale, ma ancora abbiamo tempo.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Caro Mario, finito il tempo a nostra disposizione. Ci avevi preso giusto, di la verità.
2: Sì.
1: Ti stavi a divertire adesso.
2: Adesso sì, quindi peccato che è finito.
1: Però tornerai presto in trasmissione a raccontarci le prossime iniziative, perché sono sicuro che ne farai tante di cose ancora, compreso anche il nuovo libro, ma intanto concentriamoci su questo. Ricordiamo il titolo del libro.
2: Costruire per decostruirsi, anche di Mario Ferraro,
1: anche in versione Braille. Ecco. Allora Mario, visto che siamo in sigla, saluti da fare?
2: Allora, io un saluto particolare ce l'ho.
1: Sì.
2: Quello di ringraziare la mia famiglia,
1: sì.
2: Perché il valore della famiglia è importante, però per qualsiasi iniziativa, qualsiasi idea mi ha sempre sostenuto. Quindi il mio gruppo imprenditoriale, soprattutto perché io mi occupo adesso della visione, della strategia del gruppo, e questo ci tenevo a ringraziarli tutti, a ringraziare il team, a ringraziare i collaboratori, perché senza i collaboratori non si va da nessuna parte. Io credo molto nella sinergia del team, nella condivisione dei progetti, nella condivisione delle strategie, e per avere una visione diversa in un mondo che imprenditorialmente ci attanaglia tra tasse, problemi vari, eccetera eccetera. Quindi dobbiamo snellire quello che è il modello imprenditoriale. E poi infine volevo ringraziare te.
1: Grazie.
2: Per avermi dato questa possibilità, ti faccio i complimenti.
1: Grazie.
2: Per come sei, vuoi dire, tecnologicamente attrezzate e con quale velocità e disinvoltura fai le cose, e quindi devo veramente farti i complimenti, che penso ne siete due. Faccio una domanda a te, ne siete due in Italia che utilizzate questi sistemi con disabilità, e quindi ti faccio veramente i complimenti e ringraziarti.
1: Grazie.
2: Dell'ospitalità.
1: Siamo stati bene, siamo stati bene.
2: Sì, benissimo.
1: Mario, grazie di cuore, grazie davvero del
2: grazie
1: tempo.
2: Grazie ai telespettatori.
1: E certo, un grande saluto agli amici in ascolto.
2: Saluto.
1: Grazie. Amici, noi torniamo tra 7 giorni, lo sapete, hasta la vista ritorna, noi ci saremo sempre sulla vostra radio preferita, non mancate. Adesso, caro Mario, l'ultimissima domanda al volo per te, vediamo se sai la risposta. Come si salutano ufficialmente gli amici in ascolto?
2: Come si saluta?
1: Hasta
2: la vista.
1: Bravo.
2: Vi augura una bellissima ed emozionante giornata, serata, ma soprattutto nottata.
1: Ottimo, ma hasta la vista lo dobbiamo dire insieme al mio 3. 1, 2, 3.
2: Hasta la vista.
1: Ciao Mario.
2: Saluto a Tom.
1: Certo.
2: Scusa, c'è.
1: Ciao Mario, a presto.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao.

0: vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista. Un altro modo per non perdersi di vista. Yeah.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
3: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: su Radio Divulio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa, accende l'umore, accende la radio.
1: Sassa.
3: Che cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
4: Amare. Amare significa chiudere gli occhi per un attimo e immaginare che la propria vita sia solo con lui o lei, che potrà un giorno essere la madre, il padre dei propri figli, la persona che ci sorregge e ci difende quando commettiamo degli sbagli, quando stiamo male. Questo è anche Love in the World. Bentrovati, bentornati con la vostra Alessandra Sassa. E ora iniziamo la puntata con Bryan Adams, Inside Out.

piuttosto difficile, miei cari amici e mie care amiche, pronunciarsi sulla parola amore. Forse è la più importante e difficile da definire. Sull'amore sembra si sia già detto tutto, o quasi, insomma. Definizioni retoriche, romantiche, ciniche, a volte semplicemente definizioni originali. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, sicuramente. Ma la stessa parola amore si presta a mille interpretazioni, perché viene utilizzata per esprimere una vasta gamma di sentimenti che possono anche non avere quasi nulla in comune tra loro. L'amore per un figlio, l'amore per la patria, l'amore per il prossimo, l'amore per un dio, per un amico, un'amica. Insomma, sono espressioni di stati d'animo molto ma molto diversi tra loro. Ma quando si dice amore basta, penso che tutti noi sappiamo bene a cosa ci si riferisce. O almeno, per me è così. E per voi com'è?

Se pensiamo all'amore come l'amore di coppia, amare forse, pensiamoci un po' bene, vuol dire non essere più capaci di vivere bene con noi stessi e sentirci soli anche tra mille persone. Se manca la persona amata, la persona che ci fa battere forte il cuore, così un po' come sentirsi amati vuol dire non sentirsi mai completamente soli. Lo stato di innamoramento è a metà strada tra la malattia e la beatitudine fisico-intellettuale. Insomma, come malattia coinvolge tutta la nostra fisicità, che risulta attratta esclusivamente dal contatto con l'altra persona, mentre invece come beatitudine invade tutta la nostra sfera psichica, che non trova modo di concentrarsi su null'altro che non sia il ricordo, la presenza o il desiderio dell'altra persona, almeno nelle fasi iniziali, che poi inevitabilmente vanno via via col tempo affievolandosi.

durante la fase acuta dell'innamoramento sicuramente scompaiono tutti i difetti della persona che amiamo. Si potrebbe quasi dire che la persona che amiamo rappresenti in quel momento l'ideale della nostra vita. Nessuno è più desiderabile, attraente, dolce, affettuoso, bello dell'oggetto del nostro amore. Ma sotto l'amore spirituale verso un'altra persona, quanto gioca, secondo voi, la pulsione sessuale che cerchiamo di nobilitare caricando di passione un semplice desiderio istintivo? L'idea che nel tempo questo stato d'animo possa evolversi, lasciando poi magari una grande delusione o un grande vuoto o più semplicemente tanta indifferenza, sembra inaccettabile a chi è veramente innamorato. Pensiamoci un po', ma in fondo è quello che capita nella maggior parte delle volte a tante tante coppie, a tante tante storie d'amore, a noi vicine, a noi care. Perché in fondo è così, pensiamoci un po' bene.

L'idea che nel tempo questo stato d'animo possa evolversi, lasciando una grande delusione, un grande vuoto, o magari anche semplicemente tanta indifferenza, abbiamo detto che può veramente sembrare una cosa impossibile, inaccettabile per l'innamorato. Però in realtà la vita insegna che nessun grande amore si mantiene costante nel tempo. Anzi, forse si potrebbe quasi dire che è più un amore è stato un grande sentimento, più facilmente ne avverrà un crollo rapido e forse quasi ingovernabile. Anche perché nel maschio l'attrazione verso altre femmine, verso altre donne, è sempre latente, mentre il ripetuto rapporto fisico con la stessa femmina, la stessa donna, provoca nel tempo molta assuefazione e riduzione dell'eccitazione. Non ci possiamo fare molto su questo punto, purtroppo. L'amore passionale può trasformarsi in sentimento profondo e duraturo, ma è una possibilità che si realizza solo su alcune coppie e non su tutte. Insomma, una parabola, come tante altre. Nascita, crescita, culmine e a volte, purtroppo, decadimento.

In fondo tutto l'universo è una parabola. In amore fanno eccezione soltanto quei rapporti che hanno la fortuna di trasformarsi lentamente in profondi sentimenti d'affetto. Affetto alimentato da stima, condivisione di interessi e unione. Ovviamente la stima reciproca, condivisione di interessi reciproci. Ma parlando più in generale dell'amore, io direi che molto spesso il sentimento nasconde forse un'origine egoistica e un po' troppo possessiva, mentre il puro concetto d'amore dovrebbe essere totalmente altruistico, ma è molto molto difficile trovarne esempi validi. In questo gioco così difficile quale l'amore, perché alla fine poi è un gioco, sicuramente il ruolo importante è quello della società, che ci insegna e ci spinge ad amare più in un modo che nell'altro, a parte naturalmente il nostro innato senso egoistico, che a volte forse dovremmo un po' mettere, anzi senza il forse, dovremmo mettere da parte.

dove il possesso di beni è considerato un elemento di successo, pensateci un po' bene, è naturale che anche il possesso di persone, il possedere persone, si allinea al principio generale. Ed è per questo che molte madri, se ci pensiamo bene, non sanno praticare l'arte di allontanare i figli dal loro seno, neppure quando i figli arrivano a un'età più che matura. L'amore per i propri figli è comunque un sentimento originato dal nostro stesso istinto di mammiferi, e sì, quindi se ci pensiamo bene, nell'istinto dei mammiferi non c'è nobiltà, ma un condizionamento genetico. Esistono tante altre forme che definiamo amore e di cui sarebbe veramente molto molto interessante parlarne insieme. L'amicizia, per esempio, fa anch'essa parte dell'amore, secondo voi? Secondo me sì.

Oppure, secondo voi, l'attaccamento che abbiamo per un amico o per un'amica nasce dalla cosiddetta solidarietà verso qualcuno magari che riconosciamo molto simile a noi, come comportamenti, problemi, stato sociale, passioni, interessi e così via? Perché in realtà, secondo alcuni, l'amicizia comunque sottintende un criterio di reciprocità, no? Compresi magari quei casi in cui si sia amici di qualcuno per cui proviamo un particolare sentimento di tenerezza, qualcuno che sentiamo fragile e bisognoso del nostro aiuto. Insomma, nel nostro profondo, ciò che oggi facciamo magari per lui, per lei, potrebbe nascere da un processo di identificazione. Se fossimo nei suoi panni, vorremmo essere aiutati. E così scatta in noi il gesto d'aiuto, una sorta di oggi a te, domani a me. Forse l'amore però più disinteressato che riusciamo a manifestare è rivolto alla natura. Ma è giusto dire che si ama la natura? O piuttosto la si ammira, ne godiamo, la usiamo a piacer nostro? Basti vedere in realtà quanto spirito poco rispettoso molto spesso abbiamo sfruttandola, questa natura, per i nostri bisogni, i nostri piaceri. Io dico sempre love in the world, e l'amore in generale per tutto, quindi anche per la natura. Chissà, voi cosa ne pensate? Sarei curiosa di sapere cosa ne pensate voi.

5 lettere, una piccola parola ma con un significato grandissimo, ricco veramente di tante sfaccettature e significati, ma sempre amore. L'amore romantico fra due persone, abbiamo detto, quello che dà struggimento, quello che deriva da passione fisica, ma anche quello verso i membri della famiglia, verso altri esseri umani, quello tra esseri umani e animali domestici, amore per Dio, amore per la natura. Ma cos'è che rende un uomo grande, ammirato dal creato, gradevole agli occhi di un'entità superiore, agli occhi di Dio, di Allah, del proprio Dio, insomma? Cos'è che rende un uomo, una donna, forte? Più forte del mondo intero. Cos'è che lo rende debole? Più debole di un bambino? Cosa lo rende saldo? Più saldo della roccia? Cos'è che lo rende molle, più molle della cera? È sempre l'amore. L'amore. L'amore è tutto quello che di più bello ci fa vivere. Ci conduce. Accompagna la nostra esistenza, anche se a volte ci fa soffrire. Io ne sono sempre più convinta. E voi?

Amare significa in ogni caso essere vulnerabili. Qualunque sia la cosa che vi è cara, il vostro cuore prima o poi avrà comunque a soffrire per causa sua e magari anche a spezzarsi. Se volete avere la certezza che esso rimanga intatto, allora la Sassa mi viene, vuole suggerirvi di non darlo mai a nessuno, nemmeno a un esserino a quattro zampe. Proteggetelo avvolgendolo con cura, con passatempi e piccoli lussi. Evitate ogni tipo di coinvolgimento. Chiudetelo con un lucchetto nello scrigno del vostro egoismo. Ma in quello scrigno, al sicuro, mi raccomando, nel buio, immobile, sotto vuoto, esso cambierà, non si spezzerà, diventerà infrangibile, impenetrabile, sicuramente non mi farà soffrire. Ma in fondo, è quello che volete?

memoria ricordiamoci che può essere anche una virtù umana che rappresenta la gentilezza, la compassione, la vicinanza disinteressata, la fedeltà, la preoccupazione benevola nei confronti di altri esseri viventi, ma anche il desiderare il bene di altre persone. Amore. Amore è una parola utilizzata da sempre per significati diversi, anche se tante volte simili. E la forza di questo termine è talmente grande da investire tante sfere della nostra vita. E io sono sicura che nessuno di voi in realtà vuole chiudere in uno scrigno il verbo amare, quella parola amore. Non possiamo farne a meno, neanche voi, ne sono certa.

provare amore e affetto è una capacità che è dentro di noi. Tutti possiamo provare amore, e quando l'amore nelle sue varie sfaccettature viene fuori, ci regala una sensazione di soddisfazione a pagamento, di stabilità, di sicurezza. Io sono convinta che ci aiuta non solo a superare tutti gli ostacoli e le difficoltà quotidiane, ma sicuramente ci fa sentire in pace con tutto il mondo. Questo è l'amore, secondo me. Love in the World è anche questo, e spero che lo sia anche un po' per voi. La puntata di quest'oggi è terminata, vi do appuntamento la prossima settimana con Love in the World e la vostra Alessandra Sassa, e vorrei portarvi via con me, proprio come canta Paolo Conte. Alla prossima, con tutto il cuore, con tutto Love in the World.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Radio Tiguglio Web presenta
2: l'eccellenza nella selezione, solo musica italiana.
3: La musica più bella, la più selezionata.

Benvenuti nel mio programma e accendiamo subito questa puntata con una famosissima hit dance realizzata nel 2004 dal gruppo dei Two Black, un progetto musicale che li ha portati in tour per tutta l'Italia con oltre 70 date, nato in realtà inizialmente per portare in discoteca uno dei brani più belli di Loredana Bertè, integrato però con dei versi originali in lingua inglese.

Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di Perdono, che già all'epoca era una canzone proiettata nel futuro della musica italiana. Non è solo questa volta, per questa novità c'è Lazza a metterci sulla sua strofa inedita.

Parliamo del nostro buon caffè, spesso citato nelle canzoni, e questo legame tra cultura e quotidianità rafforza l'importanza di questa bevanda come elemento imprescindibile della vita. Molti brani quindi vi si sono ispirati. Il primo ce lo facciamo offrire da Pino Daniele.

Il prossimo è un classico della musica italiana, è stato cantato per la prima volta nel 1995 e da quel momento è entrata nel nostro repertorio, al punto che ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, a prescindere dall'età, siamo tutti in grado di riconoscerla appena parte la base.

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
1: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
2: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
1: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
2: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tigullio Web, con Alessandra Diodoro.

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di 2 ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah, yeah.
5: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
6: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

Vento d'estate con cui nel 2014 Marvin ha deciso di riprendere un percorso a lui molto caro, quello delle cover italiane, dopo aver avuto grandi successi tra il 2000 e il 2009 rielaborando diversi singoli e portandoli nelle discoteche. Torniamo ora alla fine degli anni 80 con l'ultima esibizione pubblica di Antonella Ruggiero al Festival Bar dell'Arena di Verona. Era un momento particolare con il gruppo De Mattia Bazar alla fine di un ciclo. Infatti la band apparirà compatta ma consapevole della fine di un'epoca. Stringimi non venne inserita nemmeno nella compilation ufficiale di quell'edizione e Antonella, pur mantenendo la sua precisione vocale, ebbe un'interpretazione più controllata e meno scenica del solito, come volesse chiudere un capitolo senza sovraccaricarlo, ma le espressioni del viso tradirono una decisione già presa.

Il prossimo è uno dei brani indubbiamente più conosciuti di Nada, anche se inizialmente il pubblico non rispose positivamente a questa uscita discografica, a differenza della critica che lo accolse in termini favorevoli. La voce di Nada fu accompagnata da Federico Troiani, cantautore romano appartenente a numerosi gruppi musicali degli anni 60 e 70.

Il nuovo dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento. È segreto il nome dell'album in cui è inserita la traccia, lo svelerà Zanotti a tempo debito. Enrico Ruggeri, da sempre poco appagato dal punto di vista commerciale. Qualche critico lo ha apprezzato, ma sempre pochissimo rispetto ad altri musicisti dei meriti artistici evidentemente inferiori. Fu l'unico esponente della stagione punk italiana e fu uno dei pochi ad abbinare il rock duro e puro a testi. Polvere è il primo successo della sua carriera da solista dopo il periodo con i Decibel, in cui parla della situazione familiare segnata dalla depressione del padre con l'utilizzo non banale di batteria elettronica e sintetizzatore.

0: gioia.
1: Franco Califano è stato un personaggio controverso che non ha mai fatto mistero dei suoi vizi e delle sue debolezze. È stato protagonista di una vita quasi da romanzo, tra colpi di scena ed esperienze forti come il carcere. Tutto il resto è noia, l'ha cantata con vera sincerità perché rispecchiava profondamente il suo stile di vita e la sua visione dell'amore. Quella che stiamo vivendo è indubbiamente un'epoca musicale di collaborazioni, usata anche come strategia per moltiplicare gli ascolti, garantendo anche agli artisti sempre una certa visibilità. Riescono tutte abbastanza bene, ma la prossima è speciale perché è formata da due voci incastrate alla perfezione, quella di Elisa con Cesare Cremonini del 2024. Si chiama Nonostante tutto.

Proseguiamo con i duetti. Questi due fanno parte della generazione Z, si chiamano H7 e LDA, che stanno tirando fuori cose carine e fresche. Il brano fa parte del loro recente album scritto in coppia e si chiama Santa.

0: Riavvolgiamo il nastro con un brano costruito con una precisione incredibile. La rondine Mango la registrò con un'idea molto chiara, quella di togliere tutto il superfluo. Il testo iniziale scritto da Panella venne limato continuamente perché ogni parola doveva avere un peso preciso e niente riempitivi. Spiccò al Festival Bar dello stesso anno perché in mezzo a pezzi super carichi sembrava un gesto di stile e infatti fu una delle più ascoltate di quell'estate.
1: 2002.

Siamo decisamente alla fine del programma di oggi, vi accompagno con l'ultimo brano in programma, è la novità di Rama con un mix esplosivo dal ritmo latino, si chiama Cabana. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio da Carla.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di
1: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
2: Ben ritrovati sulle frequenze di Così è cosa, Radio Show. Come sempre alla voce ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Stella, come stai?
3: Ma io direi bene.
2: Bene.
3: Ciao Stella, stai? Stanotte ancora di più.
2: Allora,
3: chissà di che anni è questa canzone.
2: Non lo so. Ma siamo bene o male in tema, perché io vi do un consiglio, amici: preparate i Kleenex, perché oggi è una puntata operazione nostalgia.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cos'ha Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cos'ha?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cos'ha.
3: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cos'ha Radio Show e siamo qui con voi per un'altra puntata intera. Un'ora siete un'ora con
1: nostri,
0: noi.
1: Nostri, vi abbiamo catturato e starete con noi un'oretta.
0: Esatto, e come diceva Teo, preparate i Kleenex perché quello che stiamo per fare è un'operazione nostalgia, ovvero andremo a ricercare nei vostri ricordi, nelle vostre menti per trovare quello che vi ha emozionato
1: negli ultimi 30 anni.
0: Esatto,
1: perché
0: esattamente.
1: Abbiamo trovato, anzi ormai è notizia, si trova da tutte le parti, che nel 1996 sono state sfornate dei pezzi magici e noi andremo in questa puntata a farci un bel giro in questi ultimi 30 anni. Quindi preparate i Kleenex e partiamo giusto appunto con la prima, Alexia Summer.

0: Show 1996-2026, 30 anni esatti, e alcune canzoni che hanno fatto la storia della nostra adolescenza, perché magari come noi,
1: esatto,
0: voi eravate adolescenti,
1: sì,
0: hanno segnato quegli anni,
1: certo,
0: e poi hanno perpetuato
1: nel tempo.
0: Ma perché, infatti, ragazzi, sono canzoni che ancora adesso si sentono in radio, alle feste, che usano anche i DJ nei DJ set.
1: Infatti, non pensate che sia una puntata da boomer, ma
0: no,
1: è aperta a tutti, perché sono canzoni che hanno attraversato il tempo e sono attualmente conosciute anche dai nostri ragazzi, dai nostri teenager. Quindi abbiamo trovato 10 canzoni famosissime che sono state composte, nate, create nel 1996 e compiono giusto appunto 30 anni. Allora andiamo con le prime 5.
0: Delle mie preferite,
1: sì,
0: è così, è Wannabe delle Spice Girl. Ma perché le Spice Girl hanno segnato, secondo me, un momento storico,
1: vero,
0: cioè la prima band
1: tutta al femminile.
0: Ma poi era anche una tendenza di vestiti,
1: certo,
0: abiti, look, cioè moda, era tutto
1: in
0: quegli anni.
1: Che tra l'altro sembra che che facciano una reunion proprio quest'anno o l'anno prossimo.
0: Lo so, io delle reunion però ho un po' paura.
1: No, niente,
0: devo dire la verità, ho un po' paura, perché dopo essere andata a vedere i Guns N' Roses e esserci rimasta un po' male.
1: Sì.
0: Ho paura delle reunion.
1: Va bene. Allora, Virtual Insanity di Jamiroquai, un altro grandissimo pezzo del Jamiro, una canzone visionaria, magnetica, insomma, anche questa è stata uno spartiacque tra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, perché mischia comunque sonorità elettroniche, dance, insomma, il Jamiro è un grande.
0: Un'altra canzone a cui sono affezionatissima perché l'ho cantata e ricantata miliardi di volte, Ironic di Alanis Morissette. Questa canzone
1: bella,
0: anche lei ha segnato la carriera di Alanis Morissette. E chi non si ricorda il video che passava miliardi di volte su MTV?
1: MTV.
0: Bellissimo, bellissimo, stratosferico.
1: Altra
0: poi
1: canzone super famosa e di gruppo super famoso, che di reunion si tratta, gli Oasis con Don't Look Back in Anger, un altro pezzo storico che è nato nel 1996. E di l'ultima, Stella, l'ultima di questa prima
0: è Killing Me Softly,

0: Così è cos'ha Radio Show. Allora, stanno già arrivando i primi messaggi.
1: Sì,
0: e io voglio leggere uno che ha scritto: siete
1: Dai.
0: Proprio dei bastardi, mi fate piangere.
1: Sì,
0: hai ragione. Ma
1: lo
0: anche
1: so,
0: noi,
1: ci piace tanto
0: anche
1: noi farti
0: anche
1: piangere.
0: Noi.
1: Da ridere e dalla nostalgia.
0: Allora, stavamo dandovi l'elenco delle 10 canzoni
1: più influenti
0: che hanno compiuto 30 anni quest'anno. E allora al sesto posto c'è Love Fool dei The Cardigans, un altro gruppo Britpop, insomma.
1: Sì, anche loro hanno segnato gli anni 90 in maniera molto particolare, perché comunque hanno sempre canzoni molto struggenti.
0: Sono un po' usciti però dal giro, è vero?
1: Sì, Cardigans sì, li senti pochissimo adesso. Questa è bellissima. Anche questa sono legata particolarmente, perché è cantata un altro miliardo di volte, perché sono tutte le cover che facevo io quando ero giovane.
0: Sapete, no, che Stella è stata
1: quando ero giovane
0: artista,
1: cantavo nel mio gruppo.
0: Sì.
1: Don't Speak dei No Doubt. Ovviamente
0: Stephanie.
1: Gwen Stefani, che è uno dei miei idoli, perché Gwen Stefani è uno dei
0: Don't
1: miei
0: speak.
1: Idoli. Oh, mamma, che bella. Ma poi era bella questa canzone anche lì, perché sei legato anche ai video, perché una volta con MTV tu ti legavi non solo alla canzone ma anche al video, quando raccontava la storia di questo gruppo lei, insomma.
0: Adesso c'è YouTube, però forse MTV
1: era più bello,
0: diciamolo. Allora, abbiamo poi Los del Rio, balla tu quella allegria Macarena.
1: Questa però ne parliamo fra poco un pochino
0: meglio. Ah, attenzione, la playlist di oggi è composta da tutte queste perle.
1: Poi un'altra canzone di Alexa che avete sentito prima, Summer is Crazy. Alexia ha segnato, secondo me, la dance degli anni 90,
0: regina della dance incontrastata di quel
1: periodo. E poi al decimo posto chi
0: abbiamo i Prodigy con
1: Mamma mia.
0: Allora, i Prodigy non è che li abbia mai amati moltissimo.
1: Io li ascoltavo.
0: Erano dei personaggi,
1: hanno fatto poverini. Alcuni personaggi hanno fatto una brutta fine.
0: Insomma.
1: Però sono rimasti comunque icona degli anni 80-90.
0: Già. Allora, vi abbiamo lanciato la richiesta. Insomma, vogliamo sapere qual è la vostra canzone nostalgia e cosa ti ricorda. Ma io prima voglio sapere quella di Stella, perché anche
1: la
0: noi
1: mia...
0: giochiamo a questi.
1: Sì, la mia
0: sondaggi.
1: È Gente di mare.
0: Oh, bellissimo. Che se ne va. Bellissimo.
1: E vi dico anche perché.
0: È vero, siamo
1: perché
0: stati...
1: è l'ultima canzone per cui ho messo una moneta
0: nel
1: jukebox.
0: Allora, devo dire una cosa: che la nostra amica di prima aveva ragione. Anch'io, siamo stati bastardi. Mi vende piacere.
1: Con noi stessi l'abbiamo fatto.
0: Sì.
1: E la tua?
0: La mia, ovviamente. Oh, io vado sempre a cadere lì. Max Pezzali. Penso che gli anni sia un po' una mia canzone di nostalgia. Sì. Tra l'altro, proprio Marco ci scrive: la mia canzone di nostalgia è gli anni degli 883, mi ricorda le superiori,
1: grande.
0: Le risate in classe e le prime uscite senza genitori, è vero.
1: Bellissimo.
2: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata. Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
1: Così e Cos'ha Radio Show. Oggi abbiamo i fazzoletti pronti per piangere.
0: Perché... c'è il tavolone dello studio che è pieno.
1: Ma lo abbiamo fatto un dispetto che abbiamo fatto anche a noi stessi, perché noi stessi poi ci ricordiamo di queste cose, ci ricordiamo soprattutto degli anni che furono, no? Di quanto eravamo giovani. E fra pochissimo siamo con voi con i vostri.

0: The Spice Girl con Wannabe, a Così e Cos'ha Radio Show. Sai che io il primo pezzo, secondo me, è uno scioglilingua. Oh, sì,
1: io invece mi ricordo di una cosa, perché ogni volta che sento questa canzone, adesso l'ho collegata a un'altra roba.
0: Cosa?
1: A Chicken Little. Quando l'ippopotamino va al karaoke,
0: vero,
1: l'amico di Chicken Little, e va.
0: Adesso apro e chiudo una parentesi sulle Spice Girl, perché effettivamente grandi, grandi artiste hanno spaccato proprio in due la musica di quel periodo, ma devo anche dire grandi icone per noi maschietti, insomma.
1: Erano delle belle ragazzine, insomma,
0: le Spice Girl. Noi le guardavamo più che ascoltarle, però, ragazzi.
1: Lo so, immagino.
0: La mia preferita era la bionda che si chiamava Emma, forse, non mi ricordo.
1: No, non mi ricordo, i nomi non me li ricordo. Non la Victoria.
0: No, quella rossa, ho sbagliato. La moglie di Beckham.
1: Gary Halliwell
0: era la top del top.
1: Mamma mia,
0: Vabbè.
1: Allora,
0: ragazzi, voi avevate i Backstreet Boys,
1: è vero, io avevo Robbie Williams.
0: E c'erano anche i ragazzi italiani, te li ricordi?
1: Chi erano i ragazzi italiani?
0: Gruppo, una boy band italiana.
1: Sai che non me la ricordo proprio.
0: Sì,
1: avevo New Kids on the Block.
0: Ecco, vedi.
1: Mamma Luca, anche qui mi tocca le corde proprio dall'interno, dice Smile like Dance Miri
0: dei
1: Nirvana, mi riporta i pomeriggi in camera con gli amici a suonare e sentirci delle rockstar. E anche questa è cantata miliardi di volte.
0: Giulia ci scrive a te di Jovanotti.
1: Bella,
0: mi fa pensare a quando l'ho dedicata al mio primo amore. Avevo 16 anni e sembrava tutto eterno.
1: Esatto. Poi ha scoperto che la vita è diversa.
0: Ma ci sono anche delle canzoni moderne che hanno toccato le corde, come Sara che ci dice Titanium di David Guetta. E sia estate 2012, ballavo tutte le sere in spiaggia con le amiche, zero pensieri.
1: Oppure come Francesco che dice Boulevard of Broken Dreams dei Green Day, mi ricorda quando mi sentivo un po' perso ma anche libero.
0: Ragazzi, abbiamo sempre detto che la musica è l'unica cosa che è in grado di fissare indelebilmente un ricordo, e insieme a quel ricordo fissa anche gli odori, i profumi, le circostanze,
1: tutto.
0: Inesorabile quello che è in grado di fare la musica.
1: Davide,
0: inesorabile.
1: Notte prima degli esami.
0: Bellissima,
1: qui siamo un pochino indietro con i tempi. Antonello Venditti, non serve spiegare, ansia, sogni e voglia di spaccare il mondo.
0: Fantastico. Bello. E poi io leggo l'ultima, che è di Chiara, che scrive Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen. Estate spensierata, cantata a squarciagola con le amiche in macchina. Anche questo deve essere fantastico.
1: Che però vi dico
0: viaggio
1: una
0: della
1: cosa.
0: Maturità, il
1: vi
0: del...
1: dico una cosa velocissimamente.
0: Vai.
1: Avete dei ricordi che vi portano ai 30 anni fa?
0: Sì.
1: Createvi dei ricordi che vi riporteranno tra 30 anni a
0: qua.
1: Questi 30 anni,
0: esatto.
1: In questo momento preciso. Quindi prendete la macchina, tirate giù i finestrini, mettete a palla una canzone, quella canzone ve la ricorderete.
0: Oppure mettete a palla noi e dite: in quel momento io stavo ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: No.

0: Natale è bella, con Teo e Stella. Così cos'ha? Radio Show.
1: La vita è bella e, come vi abbiamo detto, internet sta finendo.
2: Sta finendo.
1: E quindi oggi siamo arrivati.
2: Ci stiamo arrampicando sugli specchi, come si suol dire. Stiamo proprio raschiando il fondo del barile.
1: Esatto. E abbiamo il cruciverba.
2: Oh, il cruciverba, vai.
1: Tre verticale. Il gatto che sta sempre alla finestra.
2: Persiano.
1: 4 orizzontale, malattia tipica dell'albero di Natale.
2: Diabete.
1: Oh mamma mia. Espone le cosce per soldi.
2: Rovagnati.
1: Questa era carina. Hai il pollice verde.
2: Hulk.
1: Non sono io.
2: Hulk.
1: Appare alla Maddalena.
2: Il traghetto.
1: È più dolce di Golia.
2: No, è più forte di Golia.
1: È più forte di Golia, scusa.
2: Fisherman. L'avete capita? No,
1: sì, l'avete capita.
2: È arrivata dopo.
1: Corsa in ospedale per parto prematuro.
2: Forsennata.
1: Dita dei piedi in movimento.
2: Allucinazione.
1: Oddio, questa è bruttissima. Località sciistica preferita dagli ubriachi.
2: Cervino.
1: Cannocchiali per avere successo con le donne.
2: Telescopi.
1: Bella questa. Giustifica il ritardo, mio figlio.
2: Gravidanza. Vedi, un po' c'è azzecca.
1: Passato di patate.
2: Patatai. Passato di patate.
1: Veramente questa è bruttissima. No, questa è brutta. Cambiamo genere.
2: Vai.
1: Al bar. Mi scusi, quanto costa cappuccio e brioche?
2: 3 euro, ma alle belle donne faccio sempre lo sconto.
1: Ma grazie, quindi quando le devo?
2: 3 euro.
1: Il nonno.
2: L'ultima però.
1: Bastardo,
2: vai.
1: Bastardo.
2: Vai.
1: Nonno, vado a Roma con Italo.
2: Oh, era ora che ti fidanzassi, amica mia.
1: Nonno, è un treno.
2: Oh, per carità, non voglio sapere i particolari.

0: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tiguglio Web di Genova. A presto.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigullio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
6: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
7: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
8: Sono le 12 e 34 minuti.
9: Radio Tigullio.
10: 24

0: Cos'ha Radio Show e noi siamo sul finale della nostra operazione nostalgia, ma in realtà continuiamo sulla stessa linea e vi parliamo di cose simili.
1: Esatto, sì, che riguardano una canzone che abbiamo citato poco fa, Allora lanciamola, Los del Rio, Macarena.

0: Ed è il 1992, quando il duo spagnolo del Los del Rio è in tour in Sud America, ospiti in Venezuela a casa del magnate Gustavo Cisnero, assistono a uno spettacolo di flamenco della ballerina Diana Patricia Cubilar Herrera, che si ispira a incitarla con un coro improvvisato. Il ritornello è quello della Macarena.
1: Poi gli amici Los del Rio sono tornati in Spagna e hanno completato l'opera, che è uscita nel 93, ma ovviamente il successo planetario l'ha raggiunto nel 1996, per quello è inserita nelle canzoni che compiono 30 anni quest'anno, anche se tecnicamente non è proprio così. Ma è curiosissima la storia della Macarena, però.
0: Sì, perché in realtà no, noi balliamo e facciamo anche tutto il balletto, no?
1: Sì, è vero.
0: Tutta sta roba, ma voi in realtà, secondo me, non sapete
1: il testo,
0: perché non lo sapevo neanche io. Il testo di cosa parla? È una ragazza di nome Macarena, appunto, il cui fidanzato Victorino, e poi vi racconto una particolarità di Victorino, viene chiamato alle armi e lei lo tradisce ripetutamente.
1: Bravissimo, complimenti.
0: Mentre gli scrive,
1: complimenti.
0: Quindi la storia della Macarena, quello che voi ballate, è quello. E poi cosa succede? Che prima, insomma, sta con due amici.
1: Certo.
0: Poi sogna un grandissimo centro commerciale dove lei può andare a comprarsi tantissimi vestiti.
1: È vero.
0: Poi sogna un nuovo fidanzato a New York.
1: New York.
0: E quindi quando dice vai Macarena,
1: vai a fanculo. Allora, siamo in tema Operazione Nostalgia, e questa canzone, effettivamente, il suo amore era partito per le armi, e giusto appunto per Operazione Nostalgia mi è venuta in mente una cosa. Io non ho fatto la Naya, non ho fatto il militare, ma so che a Naya c'era un pezzo che tutti i militari cantano, che
0: Davvero?
1: È Cara Burbetta.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Cara Burbetta, dimmi una cosa, cosa facevi 3 mesi fa? Andavi a spasso con l'amorosa e non pensavi a fare il soldato, artiglieria. Mamma mia, male si sta per molti motivi, mulli cattivi da governare. E poi.
0: Ma sai che non l'ho mai sentita,
1: sì,
0: ti giuro. Sarà che io non sono andata alla Naya.
1: Neanche io, però è famosissima.
0: Bravo. Poi ti vedo che sei diventato bravissimo a cantare.
1: Hai visto? Sono gli insegnamenti della mia prof Stella.
0: Ah, ecco.
1: Però questa qua che ho cantato, secondo me, scatenerà
0: un'altra cosa di nostalgia.
1: Perché sì, il militare, mi dicono tutti, che è una cosa che non vuole fare nessuno, ma poi quando torni sei segnato e ti fai delle amicizie, una roba fotonica.
0: È vero. Mio fratello sente ancora delle persone che erano al militare, cioè 65
1: anni. Anche mio papà.

0: Così è cos'ha Radio Show, è arrivato il momento del GV, ragazzi, è arrivato il momento del GV e oggi
1: e ovviamente... oggi ti lascio fare a te, perché per te sarà sicuramente un onore presentarlo.
0: Assolutamente.
1: Vai.
0: Sì, perché siamo ovviamente nella puntata Operazione Nostalgia e abbiamo scelto una clip, perdonatevi, ma di Max Pezzali, e adesso ce l'ascoltiamo, poi rientriamo e facciamo il solito commento insieme.
2: Ciro, devi capire che la tua generazione ha delle cose bellissime, cose che i giovani d'oggi non capiranno mai. Ad esempio, guarda, non sapranno mai che rumore fa un modem 56k. Tocca. C'era un po' di metallico, ecco, questo intendevo. Oppure non sapranno mai che cosa si prova a sentire musica su MTV. Noi c'eravamo quando si giocava a Crash Bandicoot, o quando, che ne so, le Spice Girls fecero il loro primo film.
3: Una merda totale.
2: Sì, una grandissima merda, però c'eravamo. Tu c'eri, tu sai cosa vuol dire giocare col Game Boy o fare, ti ricordi, la collezione delle schede telefoniche?
3: Il karaoke di Fiorello.
2: Filmini porno con le videocamere mini DV.
3: Perché anche tu?
2: Certo, l'ho comprato apposta, due, ne ho comprato, comunque vabbè. Ciro, ogni età ha le sue cose belle. E se ti piace andare a dormire alle 11 di sera, oh, vai a dormire alle 11 di sera, sti cazzi. Ricorda, non è tanto quanti anni hai, è quello che ti piace fare che ti rende veramente giovane. Giovane con moi. Come
1: grande Max, grande.
0: Vedi che alla fine te l'ho fatto piacere, anche, te,
1: sì,
0: anche
1: è
0: se
1: vero.
0: Non era, era
1: una volta, allora, una
0: un
1: volta devo dire la verità, prima di conoscerti, sì, li ho ascoltati gli 883 e anche Max Pezzali, però non così bene. Poi vedi, a un certo punto è arrivato il Teo, bam bam bam, e alla fine bam bam. Va bene,
0: visto, eh?
1: Allora, dicevamo, che cosa dicevamo di quello che diceva Max Pezzali? Che ognuno fondamentalmente si crea i suoi ricordi.
0: È vero, è vero.
1: E ognuno deve vivere la vita che vuole vivere, non classificandosi in base all'età, ma in base a quello che si sente.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì, perché ogni età ha le sue cose belle. E io voglio spezzare una lancia a favore dei giovani, perché tutti diciamo una volta era più bello, una volta... Anche i giovani
1: anche
0: hanno
1: giovani
0: qualcosa
1: hanno
0: di
1: ricordi.
0: Bello che magari noi anziani, perché io vedo dell'anziano, non possiamo cogliere. Ma io sono sicuro che i giovani, anche loro, hanno un sacco di cose che si porteranno dietro nel tempo e che sono e saranno i loro ricordi nostalgici più belli in assoluto. No,
1: quindi tra 30 anni lo richiederemo a qualcuno.
0: È vero, è vero. Veniamo qui
1: qualche giovane.
0: Cosa mi dice di questo qua? Capito?

0: belli. Non hai pazienza per ciò che non ti stimola. I primi giorni del mese possono lasciarti insoddisfatto, come se mancasse qualcosa. Poi però tornerà a muoverti meglio, con più leggerezza, più flirt e più voglia di vivere nuove esperienze. Il desiderio nasce da una parola, detta bene, da una battuta o da una connessione mentale che accende tutto il resto. Ai ai ai, prendete appunti tutti.
1: Ehi Siri, registra.
0: Consiglio sexy, il gioco delle domande piccanti. A turno fatevi domande che siano fantasie, desideri, ricordi sexy. Chi non risponde, paga pegno.
1: Bello, mi piace tantissimo. È tipo un obbligo, verità.
0: Ma solo verità.
1: Solo verità.
0: Pagamento di pegno.
1: Bello. Ma pagamento di pegno, immagino.
0: E beh, lo devi scegliere
1: hot,
0: tu, no?
1: No.
0: E certo, è chiaro.
1: Chiaro,
0: stiamo parlando di consigli sexy.
1: Qua, siamo mica qua a far ballare la scimmia.
0: Ma no.
1: Vai.
0: Leone, sei il padrone dello zodiaco. E non hai voglia di inseguire nessuno. Se qualcuno ti cerca, bene. Se esita, sparisci. Hai meno pazienza del solito e si vede un po', Potresti ricevere attenzioni, ma con Venere dissonante non tutte ti interesseranno.
1: Ah, ok.
0: Quando qualcuno ti prende davvero,
1: sì,
0: cambi completamente atteggiamento,
1: sì,
0: entri nel gioco e il desiderio diventa subito evidente. Quindi devi solo trovare la persona giusta, in pratica.
1: Okay.
0: Quella che ti faccia venire fuori il sangue, come dire.
1: Sì, quello che ti fa ribollire il sangue.
0: Esatto. Consiglio sexy. Visto che ti senti padrone, il non puoi è perfetto per te. Uno dei due dà ordini. Esempio: non puoi toccarmi qui. E l'altro fa esattamente quello che gli viene chiesto. Quindi tocca tutto il resto, tranne quel punto che, non, che viene
1: carino,
0: indicato.
1: Carino, carino. Questo si chiama il gioco del non puoi.
0: Del non puoi.
1: Bello, mi piace.
0: Che può essere tocca qui, oppure non fare questo, oppure non
1: certo,
0: dire questo.
1: Certo.
0: E quindi tu devi fare tutto tranne dire quella parola. Questo, secondo me, aumenta moltissimo la tensione sessuale.
1: Io direi proprio di sì. Fugees, Killing Miss

0: Così cos'ha Radio Show?
1: E noi iniziamo a ridere ancora prima di iniziare.
0: Sappiamo già dove andremo,
1: andremo a parare.
0: Allora, perché siamo nel nostro spazio hot e oggi il nostro spazio hot è un spazio hot animale, perché vi daremo delle nozioni fondamentali su come le megattere fanno all'amore. Allora, abbiamo...
1: Come fanno all'amore un po' meno, diciamo...
0: Come ci arrivano? Perché uno studio, è anche riportato in un documentario del National Geographic, ha osservato il comportamento di una megattera che ha attraversato 3 oceani in 5 anni nuotando per più di 13.000 chilometri solamente per andare a trovare un'altra megattera con cui accoppiarsi.
1: Esatto.
0: Cioè, quindi il detto balene tuoi dei posti tuoi non vale più, no?
1: Vale più.
0: Ognuno vanno a prendersi le balene.
1: Loro si vanno a prendere le balene delle loro cose. Ma noi ridevamo perché, a parte il fatto che ci è venuto in mente il discorso del museo di settimana scorsa, dove c'era appunto nel fallo
0: nel museo
1: colonico,
0: dei falli.
1: Ecco. Esatto. C'era il fallo di una megattera e ovviamente
0: era, ricordiamolo, 1,70 per 70
1: kg.
0: Quindi magari 13.000 km sono giustificati.
1: Esatto.
0: Almeno quando arrivo, insomma,
1: qualcosa lo posso fare. E poi iniziavamo a fare i conti dei chilometri che abbiamo percorso nella nostra vita.
0: Esatto, per andare a cercare un po' di piacere.
1: È curioso. Se avete una relazione,
0: provate a farlo questo conto.
1: E non è proprio vicino la persona con cui vi relazionate, fatelo sto conto, perché secondo me magari non in una botta sola.
0: Cosa? In una botta sola cosa?
1: No, nel senso,
0: che cosa?
1: Magari non in una volta sola percorso 13.000 chilometri, ma secondo me nell'arco della relazione tutti i giorni 25 pochino. Chilometri alla fine 13 chilometri si fanno.
0: Beh, cioè 13.000 chilometri li fai se il tempo di fare il tagliando alla macchina, giusto?
1: Se mi sta che ammetto che era cambiare macchina.
0: Cambio olio.
1: Ah,
0: tu cambi proprio la macchina.
1: No, perché dopo un po' si esaurisce la mia macchina.
0: Avete capito, le megattere cosa non si inventano pur di riuscire a...
1: Per il megattero, capito?
0: Perché uno potrebbe dire, ma non puoi far da sola. Non c'ho le mani.
1: No.
0: Con le pinne è un po' difficile. Quindi devo assolutamente andare a trovare il partner, perché da solo o da sola non ci riesco.
1: Il mio viaggio continua.
0: Il tuo viaggio continua. Sei una megattera anche tu. Sì.
1: Oh mio Dio.

0: E avete ascoltato Don't Speak, che ne abbiamo parlato prima.
1: No Doubt, Gwen Stefani, leader indiscussa di questo gruppo. Stavamo parlando, insomma, delle megatere che attraversano.
0: E abbiamo visto che c'è un nuovo film.
1: Sì,
0: alla non c'è la ricerca di Nemo, megattera. Ma c'è la ricerca della megattera. O del megatterone.
1: O del megatterone.
0: Alla ricerca del megatterone.
1: Sì, direi di sì. Abbiamo capito che anche Stella è una
0: megattera?
1: Fa parte delle megattere. E niente, noi ragazzi vi salutiamo perché siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Vi diamo appuntamento a settimana prossima e buona vita e buon ascolto di chi verrà dopo di noi, sempre su queste frequenze.
0: Un bacio. Mua.
2: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Radio Tiguglio presenta

0: radioascoltatori di Radio Tifuglio, stiamo arrivando, siamo noi, quelli della No Limits Band.
1: E andiamo?
2: Dai,
0: beh, avanti un po',
2: così.
0: A dire il vero li vedo un po' spenti quest'oggi.
1: Sì, perché ieri sera abbiamo fatto bagordi, Lidia.
0: È vero, una festicciola è andata bene, se non sbaglio.
1: Ci siamo molto divertiti.
0: Ebbene, infatti stasera un po'
1: stasera siamo chi ha le occhiaie, spompatini. Chi ha la vomitarella, chi ha la...
2: Siamo un po' più seri.
1: Tutti con L.
0: Anche il cagotto, tutto.
1: Anche
0: insomma.
1: Il cagotto.
0: Va bene. Allora, ragazzi, io vi do sempre il solito appuntamento, quello che... vi fa seguire la nostra trasmissione il mercoledì dalle ore 16 alle 17 e il sabato alle ore 13. Non perdete i nostri appuntamenti, perché ogni volta, voi sapete, parliamo di argomenti interessanti, divertenti, entusiasmanti, e quindi rimanete con noi. Ma vado subito a presentarvi gli amici della No Limits Band di questa sera. Luca Alcatron.
3: Ciao, benvenuti Tigullisti.
0: Eccolo.
1: I Tigullisti. Che
0: eccolo che si avvicina a Greta Thunberg.
4: Ciao a tutti, radio telespettatori.
0: Beh, con la sua flemma lo caratterizza in toto.
4: Oggi per la prima volta vi leggerò le lettere dei nostri fan.
0: Bene, però
1: pure
0: magari con un po' più di entusiasmo, prego.
4: Anche un po' meno, ma le
0: leggerò. Vado subito a salutare il padrone della sacrestia. Lui,
4: padrone,
0: padre
4: è
0: Luigi.
4: È una parola brutta.
0: No, è quindi il sacro...
4: L'accoglitore,
0: appunto.
4: Perché l'accoglienza, con la maiuscola, è una prerogativa della parrocchia
1: il
4: di...
1: Il nostro padre
0: Luigi. Ma non abbiamo mai detto come si chiama la parrocchia.
1: Parrocchia di padre Luigi?
0: No.
4: Non lo dite perché
0: adesso,
4: non lo dite perché i fan stanno qua sotto.
0: Lo diremo. È una suspense che vuoi dare. Vabbè, perché ha paura che molti possano andare.
4: Lo possono
0: contenere nella loro chiesa. Tutti voi radioascoltatori.
4: Comunque, buon pomeriggio e parleremo di cose molto interessanti.
0: Bene, noi siamo qui in attesa anche della sigla, quella famosa di Carlines.
1: No, non è adesso.
0: Meno male, sbagliavo
1: minuto.
0: Avremo ancora un po' di respiro.
1: Ciao Lidia e ciao amici, come state?
0: Col cagotto.
1: Come va? Ricominciamo. Come prima, niente.
0: Siamo tutti reduci.
1: Pure smemorati
0: festa.
1: Perché ci siamo troppo divertiti. Dai, poi vi racconteremo che festa abbiamo fatto.
0: Va bene, insomma, amici, rimanete con noi. Sapete che con noi si balla anche volendo. Vedremo anche i pezzi che tra un po' ascolteremo. A tra poco.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: Beh, questa è la sigla nostra di sempre e ogni qualvolta sentiamo questa sigla non possiamo non muoverci al ritmo di questa dance. Ma come la possiamo chiamare? Una dance?
3: Beh, questa è troppo bella.
2: Non vai, vai. Ok, allora insomma, voi non sapete, amici, non abbiamo mai detto, ma qui nella sacrestia di Padre Luigi ci sono due gatti meravigliosi. Allora, questi due gatti meravigliosi che si chiamano Franco e
3: Orietta.
2: Franco e Orietta ci tengono compagnia ogni qualvolta veniamo. E proprio da loro.
4: In realtà non vedono l'ora che ce ne andiamo di casa, però quello
2: dici,
4: è un altro discorso.
2: Dici, vabbè, no, proprio da loro abbiamo preso spunto oggi di parlare di animali, perché non ci bastiamo soltanto noi, ma vogliamo sentir parlare di altri animali. Allora, Luca, fammi.
4: E chi meglio può farlo?
2: Vabbè, sì. La voce tra l'altro più sensuale della Non Limits Radio,
5: più inesistente oramai. Allora, praticamente, visto che c'è questa grande malattia per gli animali, che tutti quanti hanno un animale,
3: sì,
5: no?
3: Sì.
5: Per esempio, tu c'hai un gatto, mi pare.
2: No, non ce l'ho.
3: Però ormai io ho capito quello che dice lui. Tutti abbiamo un animale.
5: Sì, questi animali vengono spazzolati. Tu, per esempio, lo spazzoli,
4: sì,
5: Franco.
4: Assolutamente sì.
5: Che, ecco, tu lo spazzoli, Mirko?
3: Come no? Tutte le mattine, dalle 8 alle 9.
5: Che ci fate con i peli quando li spazzate?
3: Allora, io praticamente o li butto nella spazzatura oppure li spargo nel giardino.
4: Nel
3: tipo
4: nostro caso
3: con cime.
4: È un problema. Vabbè. Della sacrestara che viene ogni mercoledì.
2: Dici.
3: Vabbè.
5: Ecco, invece
3: perché?
5: Li dovete dare a Giulia e Alessandro.
3: Ah.
5: Una coppia marchigiana che ha praticamente trasformato la loro passione per i filati e la lana in un business colossale. Praticamente un maglione, loro realizzano filati con il pelo del vostro animale.
2: Ma pensa, schifo, ragazzi.
5: Un maglione,
3: quindi puoi avere la sciarpa.
2: Ma non mi piace.
5: Ad arrivare fino a 1000 euro.
2: Non mi piace proprio.
5: Praticamente loro hanno iniziato con spazzolando il loro cane e vedevano che uscivano fuori buste intere di pelo. Siccome comunque c'avevano l'arcolabio, quello che serve per filare,
2: hanno cominciato a filare. Come Berta
3: fila
2: che
3: un pelo oggi e fila un pelo domani.
2: Filava.
5: Era il 2011, iniziarono a sperimentare questa tecnica e iniziarono a pubblicizzarla sui social e praticamente esplosero. In 15 mesi, avevano in un anno, sono arrivati ad avere 15 mesi di prenotazione per
2: Però è una domanda: come fanno a raccogliere casa a casa i peli degli
5: animali? No, sei tu che sei talmente
3: spedisci,
5: innamorata del tuo animale
3: che glieli dai e loro
5: mandi, loro ti fanno il filato e ti fanno il cappelletto, la sciarpa, il maglione,
2: quindi dell'animale che tu possiedi
5: e
3: certo, Lidia, se no
2: tocca a te.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Qui siamo alle solite, lui che vuole sempre la sua sigla personalizzata.

0: così tanto che alla fine pure la gente si è un attimo stancata dei santi del giorno.
1: Esatto, dai, sono andati frassino, ormai in disuso.
0: Quindi io voglio raccontarvi delle cose che stanno succedendo nella parrocchia tanto di Trastevere come ovviamente nella sezione esterna baleare,
1: esatto,
0: spagnola,
1: sì.
0: Dove? Attenzione, perché c'è il nostro padre Formentero.
2: Padre Formentero
0: che è andato in vacanza a Napoli ultimamente.
2: Ah, pensavo Ibiza.
0: No, a Napoli, quindi è rimasto un attimo così, diciamo,
1: ma
0: fulminato.
1: Vogliamo arrivare alla notizia?
0: Arriviamo. È rimasto un po' fulminato da questi nuovi neomelodici, quindi è tornato Formentera con questa musica qui alla fine. Che lo stesso padre Vizio e lo stesso io siamo rimasti un po' colpiti, nonché non assolutamente
1: d'accordo.
0: Quasi d'accordo con lui. Quindi cosa succede? In questi casi qua c'è sempre, abbiamo sempre un padre Vizio che arriva improvvisamente, istantaneamente, ed è sempre lì che riporta le cose in ordine, ovviamente. E come lo fa? E lo fa con il suo carisma, il suo magnetismo.
1: Padre Luigi, permette una domanda.
0: Padre,
1: ma quando se le prepara lei?
0: Padre Vizio,
1: una queste puntate
0: d'anni.
2: Aspetta, l'età, le do, scusa, quanti anni ha?
3: 70 anni.
0: Padre Formentero una 47, 48.
2: Ah, quindi c'è un...
0: Vi ricordate di lui? Lui ce l'ha riportato nuovamente il nostro padre Vizio.
1: Ma il messaggio qual è?
0: Sandy Marto, che ha fatto la storia della musica,
1: praticamente,
0: non solo della musica, ma anche...
1: Ma ci aspettavamo un messaggio da parte sua oggi. Il
0: ma
1: messaggio
0: perché?
1: Qual è? Hai fatto una presentazione di amici di padri tuoi?
0: Non c'è,
2: ma almeno
0: messaggio.
2: Ci benedica, padre.
0: In ogni caso, dopo questo pezzo, ne potremo discutere.
1: Ah, vabbè, allora ti aspettiamo tra poco e non ti allontanare.

0: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Caro amico, ti scrivo.
2: Che meraviglia la voce di Dalla, sempre una carezza per il cuore. Mamma bello, mia, bellissimo. E appunto parla di una lettera ad un amico e di amici. Gretto, quest'oggi tu ci vuoi comunicare.
3: La musica è perfetta perché anche questo clima un po' triste,
2: nostalgico, oserei dire.
3: Sì, anche perché le lettere che riceviamo sono un po' triste,
4: mannaggia, è vero.
3: Sì,
4: grosso disagio mentale.
3: Io ho fatto una cernita perché ne saranno arrivate almeno 7548.
2: Ah, pochine,
3: sì,
2: davvero.
3: Però mi ha colpito la lettera di Faronza. Sì, Faronza è una giovane indiana che chiede sempre solo di Luca. Luca.
2: Ma parli del nostro Luca Alcatraz?
3: Già. Luca. Già. Ci dice Luca con questa tua voce calda, Luca, perché?
5: Eccomi Faronza.
3: Faronza chiede, Luca.
2: Ma chi Faronza perché, la stronza?
3: Perché non mi chiami?
2: No, Lidia.
3: Luca, perché non mi chiami? Chiede Faronza.
5: Manda il numero.
3: Faronza, brava, manda il numero. Che dice Luca, tu mi guardi, io ti vedo che mi guardi.
2: Ma dove si vede? Cioè,
3: allora, Faronza vede gli sguardi di Luca.
2: Allora, posso dire che oggi veramente è una puntata del delirio. Cioè, io mi aspettavo anche da parte tua, Gretto, un messaggio di oggi, una lettera, una frase.
3: No, per esempio.
2: Tu ci stai parlando di Oronza.
3: C'è Franco Anduia che chiede di Sepontina.
2: No.
3: Chiede di Sepontina, cioè.
2: Sepontina ormai è in ferie.
3: A lui manca Sepontina. Perché non partecipa questa Sepontina con questa frequenza?
4: Ma e questo che cos'è? Chi sei? Marta Flavito?
3: No,
4: che fai?
3: Sì. E poi c'è il povero Gianmario che chiede di poter partecipare alla rubrica di scienza.
4: Ma davvero?
3: Per la sua nuova invenzione chiede, ma posso propormi? Ho questa macchina.
2: Senti,
3: con lo sbiancamento anale.
2: Dai,
3: sì, con l'acqua raggia, innovativo, non
2: dai.
3: Inquina.
2: Allora Gretto, guarda, ti consiglio di tornare in viaggio, guarda.
3: E poi però
6: attenzione.
3: Per concludere, dedico un messaggio a Roberto Esquivel Cabrera. È l'uomo con il pene più lungo del mondo. Le sue dimensioni però lo hanno reso invalido. Roberto Esquivel Cabrera è un 54enne di Santillo in Messico. L'uomo ha misure da record. Il suo pene è lungo ben 48 centimetri!
2: Vabbè, ma dove? Ma cosa c'entra tutto questo?
5: Come la canzone di Elio, soffriva le pene.
2: Ma infatti, ragazzi,
3: soffriva le pene dell'inferno questo uomo.
4: Io colpa del pene.
2: Sostengo che è un delirio. Tutto questo è un delirio.
3: Ti siamo
2: perdonateci, radioascoltatori.
3: Vicini.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Siamo tutti in fissa, ancora no.
2: Allora amici, io non vi ho detto che quest'oggi abbiamo veramente una grande sorpresa. Abbiamo una new entry che neanche noi immaginavamo potesse essere qui con noi. Lui è un grande nostro amico, è un grande amico del bar, è un vero romano, cioè quelli che
3: la
2: veramente
3: chiesa di Padre Luigi.
2: Voi incontrate e vi fermate
4: l'hai
2: a guardare
4: detto,
2: perché
4: l'ha già detto amico
2: più sì, l'ho detto, più assurdo di lui non esiste. E quindi io vado subito a presentarvi lui, Nando. Saluta Nando i nostri radioascoltatori.
1: Mo ve saluto un attimino, ecco. State calmi.
4: Ciao comunque, Nando, benvenuto.
1: Comunque volevo dire una cosa, grande Padre Luigi, che facciamo del tutto nella vita per affermarci, per far vedere che siamo dei grandi, ma poi alla fine c'è una mancanza, che siamo tutti innamorati dell'amore. Senza l'amore non siamo niente, questo finisce qui, punto.
2: Bravo, guarda, questa è una giusta.
5: Come sei cippa lippa.
2: È una giusta osservazione. Lui ha voluto lanciare finalmente.
4: Non è solo un'osservazione, ha detto
2: siamo
4: una cosa
2: tutti
4: bellissima.
2: Innamorati dell'amore. Finalmente in questa puntata c'è un messaggio. Un messaggio che è rivolto all'accoglienza dell'amore. Quindi bellissimo, vogliamo commentarlo? Cosa ne pensi, Carlines, di questa così introduzione spirituale?
3: Penso che insomma le parole di Nando siano molto sagge, Lidia, perché che cosa c'è di più dell'amore?
2: Beh, no, non so, cioè non ha... ci può essere qualcosa. Ecco, vedi, è uscita la sua genuinità.
3: Ha detto razzo, ha detto razzo.
6: Io ho colto perché questa è una società che cerca troppo la bellezza e basta con questo concetto di bellezza. Dobbiamo tornare al montone di razza che va con la pecora zoppa.
2: Bene. E allora guarda, io divento ancora più romantica e ti dico che sì, è vero, il fine della vita è l'amore. E l'amore noi dobbiamo, come dire,
3: per tutto l'amore in generale,
2: l'amore per il sentimento, per la passione, per il lavoro, per quello che si sta facendo, per un nuovo viaggio, l'amore
3: per la natura, per
2: esatto.
6: Ma anche fiscalmente, se paghiamo per l'amore dovremmo poterlo scaricare,
3: ecco, facciamo
4: questo a volte ti scaricano anche infatti
3: lo potremmo suggerire come una detrazione per l'amore.
2: Vabbè, allora
6: lo proporremo.
2: Intanto speriamo che non ci abbiano scaricato i nostri amici radioascoltatori.
3: Infatti,
4: anzi,
2: che ogni volta li sottoponiamo a una grande pazienza per ascoltarci.
4: Il contatore va sempre più sopra.
2: E questo dobbiamo ricordarcelo, amici. Bene, c'è giusto una bottiglia lì davanti che non mi fa.
4: Ah, tra poco.
2: Ma tra poco siamo qui.
0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Le 13:30.
7: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare lodi.

0: hit mondiale.
1: Radio con gli Activity, con te sempre.
2: Per fortuna che abbiamo la scienza.
3: Quasi quasi la faccio finire tutta la sigla.
4: Bella Lidia.
3: Cioè la faccio durare
4: guarda,
3: un'ora.
4: Guarda che la gente con questa sigla, gli amici ascoltatori, radioascoltatori, hanno scritto che questa è una delle più belle. Vabbè,
2: è vero,
4: sarà vecchia, è datata, però ti senti, senti come
3: okay,
4: sei rilassata.
3: Ok, ma vogliamo perdere tutto l'appuntamento per parlare della sigla oppure ci vuoi raccontare
4: mentre
3: qualcosa di più interessante?
4: Mentre sentite la sigla, amici, respirate. Respiri lunghi e profondi.
3: Quindi una lezione di yoga.
4: Praticamente.
3: Ok.
4: Però no, non parleremo di yoga, Lidia.
3: E di cosa?
4: Parleremo di uno studio per noi.
5: Posso dire quello che mi pare? No,
4: almeno per me importantissimo. Ok? Ma anche per altri, Lidia. Tanti se lo sono chiesti. L'hanno proprio studiata. Com'è la pinta di birra perfetta?
5: Fantastico.
3: No, forse allora il nostro amico Nando,
4: Nando
3: non
4: parla fuori dal microfono.
3: Che non può parlare fuori dal microfono. Allora.
4: Perché, ok. Allora la domanda è: com'è la pinta di birra perfetta?
2: Ma in che senso com'è?
4: Cioè come si serve, come si fa la pinta?
2: C'è un tempo di mescita che deve, a seconda della birra, la schiuma deve essere alta e poi si assorbe da sola in un tempo prestabilito.
4: Vedi, bravo. Allora, la birra...
2: Le so tutte!
3: Bravo, sì.
4: Deve avere... Questi l'hanno studiato nel Massachusetts, sempre lì.
2: Oh, sì.
4: Allora, deve avere uno strato consistente di schiuma, quindi che proprio quando tu la bevi il naso rimane impregnato di schiuma, perché questo anticipa piacevolmente il sapore del sorso proprio vero della birra,
3: Sì.
4: Ok, Lidia. Poi aspetta,
3: no, ma come si lega questo argomento a quelli precedenti? Mi sto chiedendo.
4: Guarda,
3: perché abbiamo desiderio di birra,
4: anche perché è da ieri sera, sono i fiumi di alcol.
3: Di visione.
4: Sì, praticamente, ascolta Lidia, un team di scienziati giapponesi insieme a quelli del Massachusetts, l'università quella giapponese si chiama Kunsushungo.
2: Che è il nome della birra.
4: La birra. Praticamente ha versato litri e litri di birra in un cilindro di vetro smerigliato, ha analizzato gli aromi, insomma hanno fatto un sacco di esperimenti.
3: Beh, per dire cosa?
4: No, è che insomma la birra va saputa servire. Servire.
3: Tutta questa
4: questo
3: storia.
4: Questo strato di schiuma sopra, visto quando ti servono la birra che si dici che è tutta sta schiuma, invece no, fa bene.
2: Capito che fenomeni.
4: Bevete birra, a go-go.
3: Ma certo.
4: Fa bene.
3: A tra poco.

0: volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
1: Jazz e dintorni.
0: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
0: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
2: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tiguglio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
3: The Nightlife.
4: Amici di Radio Tiguglio Web, sono Dario Biondi e volevo ricordarvi l'appuntamento di The Nightlife ogni lunedì dalle 23. Solo musica selezionata, solo vibrazioni notturne. Vi aspetto.
3: The Nightlife.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
2: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: fantastici quegli anni.
1: Ai tempi suoi era forte.
0: Che bello, gli anni 70, gli anni della mia giovinezza.
2: Mi somigli un po', tanto.
0: Bellissimo.
2: Ma ci somigli a Tony Manero.
1: Nando Manero.
0: Allora Nando, che cos'è che ci volevi dire? Dai,
1: non so, volevo dire una cosa, ma mi sono mezzo scordato.
0: Bene.
1: La cosa importante è questo. Prima stavamo a parlare di una cosa, siamo tutti innamorati dell'amore, no?
0: Sì, sì.
1: Poi alla fine, no? Famo di tutte queste cose che siamo i primi, siamo più forti, non ci abbiamo problemi. Invece poi vai a casa con un pugno di mosche e c'hai problemi. E dici manca qualche cosa. E qual è quella cosa che manca?
2: Vuoi capire?
1: Cosa?
2: L'amore!
1: L'amore, o se ti ha detto come ti chiami te?
2: Mario
3: ha detto l'amore.
1: L'amore, Gigi. Basta.
3: Però è vero, Nando. Nando
0: e
3: detto,
0: quindi siamo ritornati sull'argomento
3: nuovo,
0: amore.
3: Ha detto volta. Di nuovo una cosa bellissima.
0: Siamo ritornati sulla A maiuscola, amici.
4: L'amore. Sull'amore in tutte le sue amore. Forme.
0: Cuoricini.
4: Dai, infatti. L'amore.
0: Vabbè, allora, insomma, dopo questo. Così,
4: sermone.
0: Dopo questa lezione sull'amore, noi come la rispondiamo? Cioè, che cosa
2: potremmo
0: ci inventiamo?
2: Potremmo sentire il minuto 8.
0: Ah sì, perché ci sarebbe.
2: Non ce l'abbiamo. Noi improvvisiamo il minuto 8.
0: Ma quello di Barbara?
2: Quello di Barbara.
0: La nostra cara amica Barbara.
4: Non possiamo scippare il minuto 8.
2: Ho capito, ma
4: alla nostra
2: mi scrivo,
4: sessuologa.
2: Mi scrivo, no?
3: No, cioè, vabbè. Non possiamo scippare il minuto 8, sì, ma possiamo parlare del nostro programma che abbiamo intrapreso io e Carla, che c'è posto
4: per te.
0: Ma meraviglioso.
3: Con Carla, padre Luigi e tutti i vostri
0: bello
3: teleascoltatori.
4: Allora, in breve il format si sta per sviluppare a breve.
3: L'abbiamo già spiegato.
4: Allora voi scriveteci.
3: I pazienti praticamente scrivono.
4: Sono pazienti
3: perché chi
0: fateci
3: ci scrive
0: sapere,
3: a questo programma
0: ragazzi,
3: può essere
0: perché
3: solo
0: sta
3: pazienti.
0: Scadendo il minuto e vogliamo capire
4: scriveteci,
0: di cosa si tratta.
4: Scriveteci e
3: scrivono
4: noi...
3: lettere con i loro problemi. Carla le legge, io le risolvo.
4: Ecco.
0: Ecco.
4: E vi troveremo un posto nel mondo.
0: Bellissimo.
2: Anche
0: bellissimo.
2: Te Faronza, scrivi Faronza.
0: Ma è un'iniziativa fantastica. Avete già aiutato degli amici?
4: Sì, abbiamo Peppuzzo e poi a breve anche la sua lettera.
0: E dove l'avete collocato a Peppuzzo?
4: E Peppuzzo per il momento sta nella... non lo posso dire Lidia perché sennò ti spoilero tutto, dai.
0: Ah bene, allora rimanete con noi, non ve ne andate.
4: Ciao amici.

0: Siamo arrivati all'ultimo minuto, siamo arrivati al minuto dove vogliamo festeggiare nuovamente la nostra Lidia Morelli,
1: la nostra presentatrice.
2: Che delusione, mi aspettavo un altro pezzo.
0: E invece no.
3: Vabbè ragazzi, comunque avete capito che siamo arrivati veramente al gran finale. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento, come già vi ho detto, mercoledì prossimo alle ore 16 e sabato alle ore 13. E ricordatevi di cliccare mi piace sulla nostra pagina Facebook e poi mandateci messaggi, perché come vedete noi cerchiamo di rispondere un po' a tutti.
4: Sì, e
3: saluto tutti gli amici che volta per volta ci vengono a trovare, come oggi salutiamo Nando, questa new entry che penso non ci sarà più nelle prossime volte. Salutiamo
4: però ha già richieste da altre radio, sì, quindi forse infatti, non verrà più.
3: Infatti. Salutiamo anche Barbara che ci manda sempre quei minuti erotici dalla sua città. Salutiamo l'amico Luca Alcatron.
5: Ciao a tutti, mi raccomando, se volete salvare Nando scriveteci, così lo assumiamo.
3: Bene.
0: Abbiamo già fatto una nuova email, nando@radiotivoli.it.
3: Vabbè, e comunque il pezzo Figli delle Stelle me l'avete fatto rimanere in gola, amici. Gretto, sì. Allora come vuoi salutare gli amici radioascoltatori?
4: Ragazzi, scrivete veramente, io sono l'unico che vi legge, quindi scrivete. I primi 5.000 li leggo tutti. Per favore scrivete, anche tu Faronza, continua a scrivere. Avrai Luca prima o poi.
3: Dalle con sta Faronza.
5: Manda una foto pure.
3: Ma ragazzi, per favore, cerchiamo di essere seri e salutare i nostri amici con affetto e ricordare che veramente la canzone Figli delle Stelle mi è rimasta.
1: Era la nostra, siamo rimaste molto male.
3: Siamo rimaste mortificate da questa chiusura che non doveva essere così.
1: Volevamo un'altra canzone di sottofondo, ma vabbè Lidia, non si può avere tutto dalla vita.
3: No, è vero.
1: E abbiamo due ali di aliante, però sì, non è che è poco. Non è che è poco,
0: abbiamo due ali d'aliante, esatto.
1: Insomma, benissimo. Per volare sempre più distante
3: e sempre più in alto,
1: sempre più
3: in
1: alto. Allegria, amici ascoltatori,
3: è arrivato anche Mike,
1: allegria.
3: Vabbè, allora amici, avete capito qual è il nostro leitmotiv della nostra trasmissione? Nulla.
1: Noi scusa, parliamo, puoi ripetere un attimo
3: il leitmotiv che collega
4: leitmotiv. Potrebbe essere anche con un pene di 48 cm.
1: E basta!
4: Si soffre,
3: ma
4: si soffre.
3: Ma gli uomini devono cadere sempre lì. Vai. Sempre là.
0: Ci
3: amici,
0: vediamo
3: ciao.
0: La settimana prossima.
3: Evviva Radio Tigullio!
1: Evviva! Ciao! Ciao.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala, in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albanese e con me per questa puntata speciale Festival di Cannes, Daniele Valsecchi in collegamento. Ciao Daniele.
1: Eccoci qua, puntata speciale dedicata all'appena terminato Festival di Cannes. Sono ancora gli eco di un palmarès particolare, di un'edizione, Marco, che è stata molto piena da un certo punto di vista, molto intensa, ma anche con dei buchi da una parte, poi li vedremo, delle assenze importanti e anche delle scelte particolari, perché uno dei temi concentreremo, direi, quello della giuria e delle scelte della giuria. Però poi chiamerò in causa su questi aspetti, ma ti direi innanzitutto di partire, se sei d'accordo, come giustamente si fa, da chi c'era e ha vinto anche.
0: Sì. Da chi c'era poi e ha rivinto, diciamo così, perché questa è la seconda palma d'oro per Cristian Mungiu, regista rumeno, uno dei padri del Nurval, della nuova wave rumena, il regista di 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni che appunto quasi 20 anni fa aveva vinto molto a sorpresa allora la Palma d'Oro. Il bis di quest'anno è un po' meno a sorpresa, nel senso che in questi quasi 20 anni, tra quel film e Fjord, il film di quest'anno, Mungiu è tornato a Cannes diverse volte, ha spesso lasciato il segno nel palmarès e questa vittoria certamente conferma la vitalità ancora forte del cinema rumeno, che forse è passato dalla generazione di Mungiu a quella dei Radu Giude, che però non ha ancora, nonostante abbia vinto la Berlinale, non ha ancora trovato spazio nella Cannes ufficiale. Infatti il suo nuovo film l'abbiamo visto alla Kenzen, ma comunque testimonia ancora la vitalità di quel movimento, un movimento che diciamo comincia a guardare anche oltre il proprio paese. Questo Fjord è ambientato, appunto, come dice il titolo, in un fiordo norvegese, con un cast misto, perché c'è Sebastian Stan, che è un attore americano di origini rumene, c'è Renate Reinsve, che è l'attrice scoperta e lanciata da Joachim Trier, e poi c'è un cast di attori locali, soprattutto norvegesi, perché appunto questo film è ambientato in questo piccolo fiordo.
1: Ti devo confessare, Marco, che ci ho pensato e mi hanno colpito questi 20 anni che sono passati. È veramente tanto, e ci racconta anche di una costanza, no? Di un autore che poteva essere solamente un exploit allora, e che poi, come giustamente detto, ha costruito per sé e per il suo paese, se vogliamo, un'attenzione.
0: Sì,
1: no? Poi ha permesso pure altri di emergere.
0: Sì. Quello spazio costruito appunto allora da Mungiu, da Porumboiu, da tutti gli altri grandi registi rumeni di quel tempo, che segnava evidentemente un ritorno alla democrazia per loro, ed evidentemente anche una voglia di tornare sulla propria storia, su quegli anni che tutti hanno vissuto da bambini e da ragazzi, naturalmente agli anni di Ceausescu, e poi da quel momento di raccontare un paese che, come tutti i paesi ex sovietici, è passato attraverso anni 90 tumultuosi e un po', diciamo, criminali da molti punti di vista, ha poi una stabilità diversa all'interno dell'Unione Europea, eccetera eccetera, insomma tutto un percorso molto
1: di mille contraddizioni,
0: di tante, no? Contraddizioni che naturalmente sì, che naturalmente questo film mantiene, perché alcuni ne hanno parlato come la famiglia nel fiordo, no? Gli italiani soprattutto, perché racconta un caso per molti versi simile, nel senso che appunto questa famiglia di origini rumene in Norvegia è una famiglia rigidamente cattolica e conservatrice, che usa nell'educazione dei propri figli evidentemente dei principi e dei precetti rigidamente religiosi, e questo chiaramente crea immediatamente uno scontro con la comunità secolarizzata e laica norvegese, e quindi uno scontro che diventa culturale, giuridico soprattutto, perché poi la seconda parte del film è soprattutto giudiziario, e poi evidentemente con un finale che ritorna sui temi del precedente straordinario film di Mungiu, molto più bello di questo secondo me, Animali selvatici. Abbiamo parlato quando è uscito in Italia a giugno di un paio di anni fa. Mungiu continua a raccontare un mondo sempre più estremo, in cui non riusciamo più a comunicare tra di noi, non riusciamo più a comprendere chi ha dei valori diversi da noi, Questo è un film più immediato, meno stratificato di quello, che risuona magari nel nostro paese in maniera diversa, no? Perché la cronaca ci ha molto influenzato, mentre invece il principio del film di Mungiu è più evidentemente, più generale, più, certo. Più ideologico.
1: Poi non mi risulti che abbiamo un politico avvocato che li difende.
0: No,
1: quindi, già, la differenza
0: sostanziale. No, non è così. No,
1: Senti, Mungiu, doppia vittoria, entra davvero in un novero ristrettissimo e forse da qui cominciamo a vedere una crepa, un'ombra in alcune scelte della giuria, anche perché il Grand Prix poi è andato a Minotauro. E anche qui parliamo di un'opera di sé molto importante.
0: Sì, diciamo che la giuria mi sembra abbia tentato di scegliere tante cose, no? Tante cose
1: di tenere insieme tutto.
0: Di tenere insieme tutto. Ci sono tre ex aequo nei verdetti di questa giuria.
1: Vedo una cosa più unica che rara.
0: Sì, è vero.
1: Ex aequo è vero. Vuol dire voler premiare tutti e quindi forse non scegliere nessuno da un certo punto di vista.
0: E forse avere delle idee di cinema molto diverse, come dimostra peraltro soprattutto il premio alla giuria diviso fra due tipi di regia e tipi di registi completamente diversi. Minotauro sì, segna il ritorno di Zviagintsev a distanza di 8 anni dal suo ultimo film. Zviagintsev ha avuto gli ultimi anni sono stati particolarmente complicati sia personalmente che rispetto al suo ruolo pubblico, nel senso che Zviagintsev ha purtroppo avuto una reazione avversa al vaccino Sputnik che l'ha condotto in coma per 40 giorni, curato in Germania e poi evidentemente lo scoppio della guerra in Ucraina l'ha fatto diventare persona non grata nel suo paese, la Russia, e quindi si è sostanzialmente stabilito in esilio in Francia. Questo film infatti segna un cambio di produttore, questo film è prodotto dalla MK2 francese, non più da Rodiansky che è stato il produttore degli ultimi suoi film, anche lui in esilio, anche lui ucraino in esilio in Europa, e devo dire che comunque segna un ritorno importante per Zviagintsev e segna un film con un film che è una sorta di summa di tutto quello che lui ha, dei temi dei suoi film precedenti. Non è forse il suo migliore, così come Fjord non è il miglior film di Mungiu, ma certamente ci restituisce un regista nel pieno delle sue facoltà.
1: Ecco, facciamo una pausa e poi torniamo per evidenziare ancora le scelte spaccate della regia. Parson Walk sembra un po' uno dei suoi film horror,

0: Rieccoci a Stanze di Cinema speciale Cannes 2026. Dopo aver ascoltato Amarga Navidad, che ovviamente ci richiama al film di Almodovar, e dopo ne parleremo, torniamo a questo tema della giuria guidata da Park Chan-wook, che io me lo immagino proprio con l'accetta a separare e a tagliare i film e a tagliare le scelte. Perché se è vero che i due ex aequo, attore e attrice, ci parlano di due coppie che recitano reciprocamente negli stessi film, c'è una scelta, tu l'hai accennato prima, che rende plastica questa incapacità di scegliere. I due film premiati per la miglior regia, no? Sì. Cuora Negra, Calvo e Ambrosi, e dall'altra parte Pavlikovsky, due idee di cinema, due messe in scena, due qualità cinematografiche, e non stiamo in questo momento dicendo chi è meglio, chi è peggio, chi deve vincere o perdere, semplicemente che raccontano veramente due mondi,
1: sì, agli estremi, è così. E gli 80 minuti di Pavlikovsky rigorosissimi, essenziali, eleganti, colti, si scontrano evidentemente con La Bola Negra, il film di questi due spagnoli che vengono dalla televisione, che il cui film non potrebbe essere più melodrammatico, compiacente, esagerato, lungo, stremante, e quindi proprio due idee di regia all'opposto, no? È strano trovarli assieme, proprio come se i membri della regia abbiano voluto scegliere due idee di cinema diverse, non riuscendo tra di loro a conciliarle. Hai detto tu prima bene che i quattro attori premiati, Virginie Efira, Tao Kamoto e Emmanuel Macchia e Valentin Campagne, sono due coppie di due film peraltro molto belli. Coward, il film di Lucas Dont,
0: sembrano più premi ai film, ma esatto, premi agli attori,
1: è esattamente così, e l'altro è All of a Sudden, il film del giapponese Hamaguchi, due tra i film più amati del festival. Evidentemente la giuria, secondo me in modo intelligente, ha scelto i film, diciamo tra i 22 in concorso ha scelto i 7, in realtà 8, diciamo, con questo ex aequo alla regia da premiare, e poi evidentemente li ha posizionati negli spazi che c'erano, no? E quindi
0: hai ragione, Marco,
1: la scelta degli attrici è anche in questo senso,
0: che è un enorme però. Sarei d'accordo con te se si fossero ricordati sì Pavlikovsky, sì tutti gli altri, ma c'è anche Sorogoyen, Javier Bardem, invece diciamo capeggiano i dimenticati, che poi sono...
1: è così, è strano, anche perché in un festival così avaro di ruoli maschili significativi, l'interpretazione di Bardem era davvero incontestabile, era davvero enorme, in un film che forse è piaciuto moltissimo agli italiani e un po' meno ai critici anglosassoni, però ecco, l'interpretazione di Bardem era talmente evidente in un festival di ruoli maschili così piccoli che non ritrovarono nel palmarès stona, e forse può stonare solo alla luce

0: Ormai il Festival di Cannes era soprannominato il Neon Festival, no, quasi davvero a segnare la supremazia esagerata, fine esagerata di Neon, che da un certo punto di vista comincia a essere un po' controproduttiva, nel senso anche per il festival, no? Perché se evidentemente un festival così identificato con un singolo distributore, evidentemente un po', diciamo, lascia qualche dubbio. Devo dire che però la Neon lavora benissimo, aveva già acquistato alcuni film prima del festival, ne ha presi altri durante il festival stesso. Devo dire che il successo di questa società è incontestabile. Devo dire che anche intelligente, nel senso che i film acquistati durante il festival non vengono abbandonati a se stessi. L'anno scorso ha portato 4-5 film fino alle soglie degli Oscar, tutti film stranieri, 4 venivano da Cannes e 1 da Venezia, e quest'anno verosimilmente la società intende fare la stessa cosa con i film che ha acquistato quest'anno e che evidentemente riescono fino a trovare negli Stati Uniti lo spazio che meritano. Quest'anno sono stati acquistati All of a Sudden, Paper Tiger, il coreano Hope, Ship in a Box di Koreeda, The Unknown di Harari, insomma 4-5 film del concorso al netto del evidentemente di Fjord, che certamente troveranno il loro spazio.
1: Hai citato gli Stati Uniti, che sono e rimangono comunque il primo mercato cinematografico mondiale. E allora mi viene da dire, iniziamo da qui l'elenco degli sconfitti, perché la Neon vince anche perché riempie uno spazio, no?
0: Spazio
1: nativo. E allora, tra gli sconfitti, 2 secondi per ricordare che non parliamo di sconfitti italiani per il semplice fatto che fondamentalmente il cinema italiano era inesistente.
0: Non abbiamo neanche corso quest'anno, quindi
1: eravamo stati a casa. Il problema è un po' come i mondiali.
0: Esatto, un po' come i mondiali.
1: L'America e così ha scelto di non esserci con le major e ha perso. E quando ha scelto di esserci invece con, diciamo, un tipo di cinema diverso, ha perso lo stesso.
0: Ma diciamo che sia i due americani che c'erano, James Gray e Ira Sachs, hanno un po' rifatto il loro cinema. Per Gray forse la scelta è interessante, perché appunto dopo tanti anni di cose molto diverse è tornato al suo milieu newyorkese in modo interessante, ai suoi racconti criminali. Il film è interessante, non nuovo naturalmente, però insomma ha degli spunti. Ira Sachs appunto anche lui è di nuovo tornato negli anni 80 dell'AIDS, delle comunità omosessuali, insomma anche lui è andato molto sul sicuro, se vogliamo dire così. Così come sono andati un po' sul sicuro alcuni nomi importanti che sono tra gli sconfitti di questa edizione, no? Koreeda, che ha fatto un film per volti versi strano, un film di fantascienza umanista, un po' troppo umanista se possiamo dire così. Faraday, che ha detto di essersi ispirato al decalogo 6 di Kieslowski per il suo film che si chiama Parallel Tales e che peraltro c'entra pochissimo con il film di Kieslowski. Nemes, che ha dedicato il suo film a un eroe della resistenza francese, Jean Moulin, però facendo un film lontanissimo dai suoi precedenti e lontanissimo dalle regie assolutamente originali e inventive a cui eravamo abituati. Questo sembra uno sceneggiato televisivo per quanto è tradizionale. E è rimasto fuori dai premi anche Almodovar, che dopo aver preso il Leone d'Oro a Venezia dopo tantissimi anni a Cannes è tornato sulla crosetta e come al solito è tornato a casa a mani vuote. Anche il coreano Na Hong-jin, un film action di fantascienza, peraltro il primo di un'annunciata trilogia, se n'era parlato tantissimo perché ha avuto una eco notevole nel concorso, ma evidentemente Park l'ha dimenticato nel suo palmarès,
1: nonostante la Neon l'abbia scelto, appunto lo dicevamo prima. Cito solo, Marco, il fatto che l'Italia non si è qualificata, gli Stati Uniti a mani vuote, ma fondamentalmente a mani vuote anche i padroni di casa, anche i francesi.
0: Magari ne parliamo dopo la pausa musicale, perché forse sui francesi dobbiamo dire qualcosa in più.

0: Cento Malheur ci introduce perfettamente il tema dei francesi sfortunati che hanno portato a casa Parigi.
1: Allora, guarda, Cannes ha cominciato da diversi anni una scelta originale sullo slot dei film di casa, scegliendo nuovi autori molto più giovani, presenze femminili importanti e cercando di evidentemente disegnare una strada nuova rispetto al cinema dei grandi maestri francesi degli anni 90 e 2000. Alcuni anni ci è riuscito, la Palma d'Oro a Justin Trier, la Palma d'Oro a Titane, lo sappiamo. Certe volte invece, come quest'anno, non è riuscito a identificare evidentemente delle voci nuove, degli sguardi nuovi. I film di Jean Henry, di Arthur Harari, di Léa Misiu, della Bourgeois Taquet, e anche secondo me il film di Marc, è l'unico di quelli che sono andati a premi, dei francesi andato a premi, sono tra i meno interessanti del concorso.
0: Guarda, forse è anche una conseguenza di un festival da un certo punto di vista estremamente denso, e proprio su questo ti coinvolgo in quest'ultima parte, nel senso che c'è il concorso principale, poi c'è la Quinzaine, su cui chiedo un commento, e poi ti chiedo anche di raccontarci qualcosa che non c'entra con il concorso, ma che ci parla di Cannes, com'era la situazione, che mercato hai visto, che idea ti sei fatto di questa Cannes.
1: Beh, allora, partiamo dalla Quinzaine. Tanti film nuovissimi, di nuovissimi autori, e tre invece conferme importantissime, messe strategicamente una all'inizio, una a metà e una alla fine del concorso. Butterfly Jam di Balagov, che è il primo film americano di Kantemir Balagov, un allievo di giovanissimo allievo di Socro. A metà, straordinario il film di Radu Jude, la sua versione delle Journal d'enfant de chambre, e l'ultimo giorno del concorso della Quinzaine, il ritorno di Bruno Dumont con un film straordinario, Le Roc Rouge, con una banda di bambini in una Francia ricostruita, in un piccolo paese della Riviera francese ricostruito in Italia, davvero un film davvero che spezza il cuore, un film meraviglioso di grande bellezza, di grande umanità. La Quinzaine purtroppo rimane un po' a mezza strada, no? Troppi cambi di direzione in questi anni, tanti direttori diversi si sono avvicendati per non più di 2-3 anni ciascuno, e un'idea un po' troppo vaga di quello che è opportuno fare. Però insomma, appunto, i nomi importanti, i film straordinari c'erano, ed è sempre un modo interessante per riempire, diciamo, le nostre giornate di cinema a Cannes. Nel fuori concorso alcune cose che vi segnalo interessanti. Per esempio, il primo giorno c'era un film straordinario, un documentario, The Match si chiama, di due argentini sulla partita del secolo per loro, evidentemente, la partita Argentina-Inghilterra dei mondiali di Messico 1986, la famosa partita della mano di Dio di Maradona e del gol del secolo, tutte e due nella stessa partita. Il documentario è straordinario, recupera immagini di allora, intervista tutti assieme i protagonisti di allora, oggi gli fa rivedere quelle partite, quelle immagini, il dietro le quinte, e poi ci sono delle storie che risalgono di due secoli, no? Ovviamente quella partita ha significato tanto anche dal punto di vista storico, perché arrivava alla fine della guerra delle Falkland, che segnavano uno scontro ideologico, culturale, tra due paesi lontanissimi su delle piccole isole alla fine del mondo, e però segnavano un momento non solo calcistico ma straordinariamente interessante dal punto di vista storico. E poi naturalmente ci sono i personaggi, i protagonisti da Maradona in giù di quella partita meravigliosa. Poi ci sono state alcune cose interessanti, per esempio il primo film di Samurai di Kiyoshi Kurosawa, lontanissimo dalle attese, sensazione, un film, una sorta di partita a scacchi, molto interessante, un po' deludente, diciamo, da chi si sarebbe aspettato da Kiyoshi Kurosawa qualche cosa di diverso. Poi abbiamo visto la prima parte del dittico dedicato dalla grande industria francese, dalla Dumont, alla Bataille de Gaulle, alla ricostruzione della resistenza francese e del ruolo evidentemente del generale de Gaulle in esilio a Londra, nell'organizzazione e nella resistenza al nazifascismo. E poi abbiamo visto il ritorno dopo 10 anni a cinema di Refn, che è tornato a un film che si chiama Her Private Hell, un film però complicato, difficile, ostico, non certamente un film che riprende il percorso lasciato a metà da Drive, ecco, però è un film che ci restituisce un autore che si è presentato in conferenza stampa piangendo, ricordando di essere stato tra la vita e la morte per un problema cardiaco del tutto inatteso, e che da quell'esperienza recente ha riacquistato, diciamo, la voglia di tornare al cinema e di lavorare. In queste ore è stato annunciato il suo prossimo progetto, che è il remake di Maniac Cop, da girare a Los Angeles all'inizio del 2027. Insomma, naturalmente gli facciamo i nostri migliori auguri. Abbiamo poi visto Diamond di Andy Garcia, un nuovo film da regista curato e cullato per 10 anni, un noir stranissimo in cui lui interpreta un personaggio fermo negli anni 40 nella Los Angeles di oggi. E poi devo dire interessante anche l'apertura di Uncertain Regard con Teenage Sex and Death and Can't Be a Miasma, uno dei film più fuori controllo e fuori schema di questa Cannes.
0: Guarda, anche questo tuo racconto ci riconferma quello da cui siamo partiti, no? Di una Cannes molto densa, forse anche troppo densa da un certo punto di vista. Devo dire, Marco, che il valore però di tutti questi nomi si vede anche, permettetemi di fare un po' di ragionamenti interni anche rispetto alle scelte, no? del nostro volume dei 25 dei 25 anni di film, dove ci sono quanti? 5, 6 autori?
1: 12
0: 12 allora è una
1: ci siamo presi un bel pezzo di canna, diciamo.
0: Insomma, l'anno prossimo chiamate noi almeno per un Uncertain Regard, che esatto. Già facciamo una selezione fatta bene. Per questa settimana e per questa puntata speciale su Cannes è tutto, vi aspettiamo tra 7 giorni e quando volete ovviamente sul nostro sito sostantedicinema.com, su Facebook, su Amazon con le monografie e i libri, e in podcast su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dove volete. Da Marco Albanese e Daniele Valsecchi, buon film e buona Cannes a tutti.
2: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora musica.

0: il sabato e la domenica si riascoltano tutte le novità della settimana. Buon sabato da Riccardo Pellegrini, mettetevi comodi perché questa è stata una settimana veramente ricca di novità, di ogni genere musicale, davvero tante, le riascolteremo tutte tra oggi e domani. Ma partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

fanno i Sister Sledge ad aprire il nostro spazio ora musica. C'è sempre un grande classico prima della novità al primo ascolto, che si chiama Come due acrobati, è il nuovo singolo di Pier Giuseppe Geresch.

0: intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a ritrovare Cecilia Gayle, la regina dei balli di gruppo, che è tornata con un nuovo singolo che abbiamo in programmazione. E allora ci colleghiamo con Casa Gayle. Ciao Cecilia, ben ritrovata.
2: Eccomi, come state? Che piacere.
1: Sempre attivissima, sempre a scaldare le nostre estati con il tuo ritmo. Senti, ma sono passati tanti anni da El Pam Pam, Tipi Tipi Tero. Immagino che quando te li nominano oramai ne avrai anche la testa piena, no? Tu hai fatto...
2: No, ma la cosa bella del Pam Pam e Tipi Tipi Tero è che non mi stancano mai, non mi stancano.
1: È quello che volevo dire. Ogni estate...
2: Sono bei ricordi, canzone che con un ritmo che sempre ti regala un'emozione, quindi non mi stancano.
1: Ecco, ma la cosa è che passano gli anni per queste canzoni che sono sempre attualissime, ma sembrano proprio non passare per te, che sei sempre uguale in pistissima.
2: grazie mille.
1: È verissimo, grazie. Questo allora, il nuovo singolo ci invita a spezzare le catene.
2: Sì, catene che si inibiscono, che non si permettono di lasciarsi andare come vorremmo, ma mi riferisco soprattutto al ballo, alla musica, molto spesso abbiamo paura, si vergogniamo di farsi prendere dal ritmo, che è semplicemente il mio consiglio, di non perdere un'occasione simile, perché ci regala delle belle emozioni, un'occasione per interagire, per avere dei nuovi amici, per sentirsi meglio.
1: Io dico sempre pura terapia anche, no? La
2: pura
1: musica,
2: terapia, poi sappiamo che la musica è veramente un multivitaminico per il nostro sistema immunitario, quindi ti cambia l'umore, ti regala delle belle emozioni.
1: Hai girato il video di questo nuovo brano sulla costiera amalfitana, Torre del Greco,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, costiera amalfitana a Maiori e poi una parte anche a Torre del Greco.
1: Ecco, senti, quest'estate immagino che sarai in giro.
2: Sì, come sempre.
1: Hai tante serate. Poi tra l'altro ti vediamo in TV, sempre ricercatissima comunque.
2: Sì, è un periodo molto fortunato e sono molto felice che ciò che faccio piaccia. Quindi...
1: Ma se io ti dovessi chiedere, perché comunque da quando sei partita ad oggi abbiamo visto passare almeno un paio di generazioni, no? Chi ti piace di quelli che fanno musica oggi?
2: Ma io, a me piacciono tanti, no? La lista è infinita. A me piacciono le belle canzoni, chiunque le faccia. Io non sono una che si dico, ah no, quello mi piace, quello, punto e basta.
1: Ma qual è quell'artista che quando passa per radio dici fermo tutto perché questo non me lo voglio perdere?
2: No, però per quello che ti dico, non ho un artista unico. La musica veramente adesso come adesso va talmente veloce che ogni giorno ci sono anche delle belle canzoni. Io mi soffermo lì sulle belle canzoni, su una canzone che mi regala un'emozione, una canzone con cui mi posso identificare, o mi ricordo un momento, una voce, un modo di interpretare o il messaggio. Quindi non ho un artista in specifico.
1: Cecilia, noi adesso andiamo a riascoltare il tuo singolo Rompen las cadenas e ci diamo appuntamento al prossimo.
2: Sì, vi abbraccio a tutti, grazie tante. Ci vediamo allora sui social, spero di ritrovarvi.

0: Rompen las cadenas. Questo è il nuovo singolo di Cecilia Gayle, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
3: Troppo forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
3: Troppo forti con Alex De Sì.
4: Hai capito?
5: Ho capito sì, mica sono sì.
6: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
7: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
8: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
9: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
10: Se non sai cosa fare,
11: gustati la musica con Radio Tiguglio.

Questo è Ora Musica, il programma dedicato alla musica indipendente, emergente, tutti i giorni con tutti i generi musicali.

insieme a Alex Su e Sara Tommasi tra le novità di Ora Musica. Spazio invece adesso ad Andrea Gioè, artista palermitano che esce con il suo best, the very best of Andrea Gioè. Pensate, un album composto da ben 42 tracce e questa è quella che dà il titolo all'intero disco, Simbiosi Totale, novità al primo ascolto.

Simbiosi totale è il titolo del singolo di Andrea Gioè, ma anche della sua raccolta, una raccolta, come dicevo, ricchissima, perché comprende ben 42 tracce. Aura Musica, anche Salvo Buono, abbiamo presentato la scorsa settimana il suo nuovo singolo, Ho imparato a volare.

0: Ho imparato a volare, questa era la nuova canzone di Salvo Buono, qui a Ora Musica, tra le nostre novità.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

brano molto particolare questo di Ferretti, si chiama Dalle nostre parti, novità di Ora Musica, che a questo punto ha preso un po' il ritmo dance che manteniamo anche nei prossimi minuti, perché adesso c'è Miki, novità della scorsa settimana, Limpida.

limpida. Questo è il titolo della canzone che hai ascoltato a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista Miki. Elena Presti è tornata anche lei con la sua canzone per l'estate 2026 che si intitola Amor Perdido.

0: Amor Perdido era Elena Presti, l'hai ascoltata qui a Ora Musica.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 35 minuti.
3: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tiguglio Web.

Si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto. Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti.

0: Nonostante tutto e tutti, questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: andare e lasciami a non ci pensare.
1: La realtà è tutta in questa stanza.

una festa. La realtà non può essere questa. La realtà non può essere questa.

0: su Radio TV Lio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Da uno studio bunker, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. Ed eccoci, bentrovati amici, come state? Dopo una settimana ci ritroviamo sempre qui all'ascolto di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Vi sta vicino in tutti i giorni della settimana. E così voi ogni giorno state bene e aspettate che arrivi la puntata nuova di Shadows Light. È vero, è così. E allora siamo i Senza Radio, siamo, e dico siamo perché per sempre siamo i Senza Radio, io Angelo Franzone e l'Andreone Lombardo, che abbracciamo, che salutiamo, e vi giuro l'ho sentito al telefono, e anche lui vi saluta, solo che non è qui con noi, ed allora ecco, è come se lo fosse, ci ascolterà anche lui. Chissà, forse dalla sua autoradio. E anche voi ci ascoltate dalle vostre autoradio? Girate le manopoline? Una volta si giravano le manopoline, oggi invece c'è tutto, come dire, già memorizzato, c'è tutto già cristallizzato. Schiacciate i tastini, oppure direttamente col comando vocale, voi dite Alexa, cerca Shadows Light, e Alexa vi porta da noi. Se funziona così. E allora oggi di che parliamo qui a Shadows Light, in questo matto programma che prende un argomento, lo mette in luce soltanto per riderne insieme delle ombre? Oggi vi parlo di quella sensazione strana che proviamo quando facciamo le cose e non ce ne rendiamo conto, e soprattutto quante cose facciamo ogni giorno pensando che siano cose buone, positive, e invece poi queste cose a noi non fanno tanto bene, e però le facciamo così senza pensarci su troppo. Quindi attenzione ad alcune azioni, alcune cose che facciamo durante il giorno. Ma prima di ciò, prima di partire ufficialmente, mandiamo la nostra sigla.
2: Vai. Sì.

Ed eccoci qua, i Senza Radio. Noi ci siamo, voi ci siete? Bene, allora siamo tutti quanti qui in questa grande famiglia che si chiama Shadows Light. Ed è lo show radiofonico che tu ormai lo sai e non ti abbandona mai. Oggi vi parliamo di quelle cose innocue, o comunque che ci sembrano innocue e che però poi così innocue per noi non sono, nel senso che poi magari noi le facciamo un po' così in maniera superficiale, non ci pensiamo su, come per esempio quando facciamo una lunga telefonata al telefonino che dura tanti minuti. Ecco, questa cosa pensiamo che non ci procuri nessun tipo di dolore, invece non è così, perché le onde del telefonino vicine all'orecchio tanto bene non fanno al nostro cervello. Invece magari prima si poteva fare, prima c'era la cabina telefonica, il telefono con il filo, una telefonata allungava la vita. Ora invece, se è proprio lunga la telefonata fatta col telefonino, attenzione a tenerlo, per dire, lontano dalle nostre orecchie, perché riscalda, perché ci riscalda il cervello, poi noi non riusciamo più a pensare. Invece noi dobbiamo sempre essere attivi con la testa, ma anche con il corpo. Ed allora arriviamo al momento Tunes Tunes qui a Shadows Light. Oh, che bello, ragazzi, muoviamoci! Yeah!

Getaway. Oh yeah. Cooks, Do You Wanna Get Away? Fantastico questo brano. Prima ancora c'era Talk to You di Another. Qui a Shadows Light si balla, ci si muove, ci si mantiene in forma e soprattutto si sta belli e che allegri. Oggi vi parliamo qui a Shadows Light di quelle cose che noi facciamo ogni giorno, che crediamo che queste cose siano innocue, non abbiano nessun risvolto, invece poi un risvolto ce l'hanno, c'è sempre qualcosa dietro, a star lì, a pensar male, poi dice uno, vedi che e dai, che poi qualcosa viene fuori. Per esempio, voi lo sapevate che bere dalle bottiglie di plastica, ecco, poi così tanto bene non fa, specie se poi quelle bottiglie magari le avete tenute al sole, beh insomma sono delle cose un po' strane, perché ci sono le microplastiche che possono essere trovate in molte bottiglie di plastica e sono una minaccia per la nostra salute. Lo sapete che ormai facciamo le analisi del sangue e si trovano tracce di microplastica nel nostro sangue e magari provengono da qualche bottiglia di plastica, chi lo sa? Quindi attenzione, perché le componenti poi trovate nelle bottiglie, nella plastica, nelle microplastiche nel nostro sangue possono diminuire la fertilità, possono aumentare il grasso corporeo, possono avere un impatto negativo sul sistema immunitario, sul sistema nervoso, insomma tante cose. E allora attenzione, quindi fate una cosa buona, anzi due cose buone, una la fate per voi e per la vostra salute, l'altra la fate anche per la salute dell'intero pianeta in cui siamo, visto che abbiamo solo questo. E sarebbe il caso di bere dalle borracce, così evitiamo di consumare inutilmente la bottiglietta di plastica e magari così facciamo doppio bene, perché non ingeriamo le microplastiche. E funziona così. Adesso c'è un brano, ma chi l'ha detto che poi dopo il momento Tunes Tunes, per esempio, non si possa continuare a ballare? Chi l'ha detto? Allora qui a Shadows Light stravolgiamo la scaletta e continuiamo col momento Tunes Tunes, no, continuiamo ancora a ballare perché c'è Duro.

Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese. Già, tutto il mondo è paese, però quando si torna al proprio paese di origine c'è sempre qualcosa, quel quid in più che insomma in qualche modo ci fa star bene.

0: ci fa ritrovare veramente quello che poi già noi stessi siamo. E tanta gente che magari si trova fuori, emigrata, chissà, con questo brano ripercorre poi, quando ritorna al proprio paese, proprio quelle stesse atmosfere che ci cantano Levante, Delia e la nostra Serena Brancale. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, ma noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante, qualche secondo. Ripartiamo subito alla grande con la grande musica di Shadows Light. Al rientro potrete ascoltare due grandissimi come Paul McCartney e Ringo Starr, ovviamente quel che resta dei Beatles, con un ultimo loro brano, Home to Us. E allora ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Shadows Light, state con noi.
1: Shadows Light.
2: I love my radio.
3: Radio Tiguglio.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Ah, bellissimo questo brano. Ci mancavano le loro voci e le abbiamo ritrovate qui in questo 2026, qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Siamo tornati come promesso, perché noi siamo gente di spettacolo e le promesse le manteniamo. Evviva! Allora, oggi a parlarvi quelle cose che noi pensiamo siano innocue ed invece poi alla lunga ci fanno male. Abbiamo elencato per esempio una telefonata fatta con il cellulare, una telefonata molto lunga col cellulare attaccato all'orecchio non va bene, bere dalle bottiglie di plastica per le microplastiche ma anche per i danni che si fanno all'ambiente non va bene, così come attenzione per esempio ad usare i vestiti lavati a secco, perché il lavaggio a secco è un processo chimico e come ogni processo chimico vengono usate le sostanze chimiche e queste sostanze possono rimanere sui tessuti. Allora, inalando queste sostanze c'è la possibilità che si possano avere delle irritazioni, dei problemi respiratori, qualcosa agli occhi, mal di testa, insomma tutte queste cose qui, per cui bisogna stare attenti anche con i vestiti lavati a secco. O comunque, poi ci sono dei capi per esempio dove nelle etichette c'è scritto di non lavare normalmente ma di lavare a secco, quindi come si fa? E allora bisogna mediare, è sempre lì, la virtù sta sempre in mezzo, ciò diceva pure Aristotele. E allora facciamo così. Allora invece noi in mezzo ci mettiamo la musica, questa volta si tratta di una canzone nuova, il nuovo singolo di Beneficus, anche lui per dire la sua si affida al reggae. Il titolo di questo brano uscito proprio qualche giorno fa è E poi arrivi tu, ed allora, visto che arriva Beneficus, ce lo ascoltiamo qui a Shadows Light, yeah!

Ragazzi, c'è del groove qui. E Lady Kravitz, The Chamba. Wow. C'è il rock, c'è il funk, c'è il soul, insomma, Lenny Kravitz, tanta roba, ragazzi. Che poi vorrei essere in forma proprio come in forma lui, che alla sua bella età, insomma, manifesta un gran bel physique du rôle, devo dire, e quindi, insomma, invidiamo Lenny Kravitz. E allora, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico per cui voi non vi stancherete mai di ascoltare, proprio perché poi mettiamo brani come questo The Chamber di Lenny Kravitz, che insomma ci tira su il morale. E ovviamente ascolterete anche le nostre, i nostri argomenti da mettere in luce per poi riderne delle ombre. Oggi, per esempio, parliamo di quei fatti, di quelle azioni, di quelle cose che facciamo ogni giorno credendo siano innocue, e invece poi queste cose non sono poi così innocue, in qualche modo ci fanno del male. Come per esempio, se voi per educazione, magari durante una riunione o un qualcosa, parlate con qualcuno e allora vi sembra male e quindi per educazione trattenete lo starnuto che sta per arrivare, ecco, non fate del bene a voi stessi, non fate del bene al vostro fisico, perché trattenere gli starnuti fa male, si può addirittura perforare il timpano con l'aria che lo starnuto manda alle orecchie, e controllare e trattenere gli starnuti può anche portare a far comprimere i vasi sanguigni. A volte questi vasi possono anche così scoppiare, quindi attenzione, attenzione a trattenere gli starnuti, non si fa, ce lo insegnano le nostre mamme. Anche io, per esempio, quando sono in onda non è il caso che starnutisca, però ecco, bisogna che in qualche modo, se viene, per non fare a danni peggiori, magari meglio fare uno starnuto e chiedere poi scusa per lo starnuto, piuttosto che crearsi poi delle cose che magari non vorremmo avere. Bisogna stare attenti, ragazzi, sono cose che ci sembrano così innocue, poi vedi come si va a finire. Intanto arriva lui, arriva Salvo Buono con Ho imparato a volare, qui a Shadows Light.

0: splendido, salvo buono, ho imparato a volare. E anche noi, insieme a lui, e grazie a questa canzone, abbiamo imparato a volare. Qui a Shadows Light voliamo fra le note della più grande musica dell'oggi, del domani ed anche di ieri, perché ora arriva la terza parte di Shadows Light, e nella terza parte di Shadows Light ovviamente ci sarà il momento in cui metteremo i brani degli anni 80 e degli anni 90, per cui se volete essere voi i protagonisti dell'ottantissimo e del novantissimo, non vi resta che scegliere il vostro brano degli anni 80 e degli anni 90, mandarci una mail, mandarci un messaggio al 333 3831 587. Mandate il messaggio con i vostri titoli dei brani e anche con il vostro nome, così vi salutiamo. Semplicemente potete anche scriverci nei nostri canali social. Ma l'altro giorno ho visto un amico, mi ha detto: ma come, non hai Instagram? Non avete Instagram? No, i Senza Radio Instagram ce l'avevano. Il problema è che siamo stati hackerati, ragazzi, siamo stati hackerati, quindi è praticamente scomparso il nostro profilo Instagram, definitivamente perduto, per cui bisognerà che noi ci facciamo un nuovo profilo Instagram, siccome siamo dei boomer, quindi facciamo un po' di difficoltà, ma ce la faremo e ritorneremo anche lì. In ogni caso, se volete contattarci, la mail è sempre quella: senzaradio@live.it, oppure scrivete un messaggino al 333 3831 587. Noi ci fermiamo soltanto qualche istante e poi ritorniamo con la nuova dei Rolling Stones, sempre qui a Shadows Light.
1: Senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
2: Shadows Light, Shadows Light.
3: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
4: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

aia cu ea, Shadows Light și Sony Rolling Stones. Potete alzare il volume. Nessuno fermerà la nostra festa. Eh sì, perché lo sapete che qualche giorno fa come le vere stars, quindi come i veri rockettari Rolling Stones, Mick Jagger festeggiava a Stromboli la fine delle riprese di un film in cui lui aveva fatto un cameo. Il film era The Three Incestuous Sisters. Praticamente, insomma, la festa è stata interrotta perché i carabinieri sono arrivati a, e c'era il volume della musica troppo alto, c'era un'ordinanza del sindaco, e quindi hanno fatto rispettare l'ordinanza del sindaco e la festa è stata interrotta. Hai capito? Hai capito? Quel Mick Jagger che ancora fa le feste e mette il volume troppo alto, poi si fa mandare i carabinieri. Va. Allora, siamo sempre qui a Shadows Light oggi a parlare di cose innocue, cose che ci sembrano innocue, come per esempio fare una festa, no? Sembra innocuo, però poi magari c'è il vicino che ha il turno di notte, deve dormire, deve lavorare e quindi si disturba e chiama i carabinieri, perché dopo una certa, raga, bisogna abbassare il volume. Funziona così. E la festa continua, la festa continua lo stesso. Ora, per esempio, se voi usate dei profumi pieni di sostanze chimiche, dovete stare attenti anche lì, anche col profumo. Quindi meglio usare delle cose a base naturale, perché i profumi a base chimica sono pieni di ingredienti che poi possono risultare a volte anche tossici se non sono ben controllati, quindi devono essere profumi assolutamente sicuri. Quindi attenzione, perché potreste avere problemi respiratori, nausea, vomito, quindi attenzione, perché poi anche il profumo, ecco, potrebbe far male. Invece noi, a proposito di cose che fanno male, vi diamo adesso delle cose che fanno bene. E il momento Tunes non è questo, perché qui si tratta del momento degli anni 80 e 90, quegli anni che ci fanno venire addosso la nostra nostalgia, e per chi non li ha vissuti, per chi è più giovane invece, fanno venire la curiosità, la voglia di ascoltare le sonorità degli anni 80 e 90. E allora cosa succedeva? Ve lo diciamo noi, anzi ve lo facciamo ascoltare noi, uno dopo l'altro, ottantissimo e novantissimo. Provate voi a indovinare di cosa si tratta.

Ah ragazzi, che spettacolo! Che bello quest'urlo! Inconfondibile voce di Martha Wash! E continua ancora così qui a Shadows Live. Era il 1990 questo brano del gruppo CC Music Factory e la voce di appunto Martha Wash con la parte rappata di Freedom Williams, mentre prima, oh yeah, che spettacolo ragazzi, prima il brano degli anni 80 era invece la Colegiala, una canzone colombiana del 1982 che poi è arrivata qui in Europa e in Italia da noi nel 1983-84, una versione, quella che abbiamo ascoltato, dovuta a Rodolfo Aicardi, mentre poi ci sono state tante altre versioni del brano che tratta appunto di una ragazza che porta i libri sotto braccio, una studentessa, potremmo chiamarla la Collegiala, sarebbe la diciamo l'alba chiara del Sud America, no? Allora invece qui sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si addormenta mai. Come è venuta questa così, non si addormenta mai, vabbè, insomma. Cerchiamo di capire quali sono le cose che ci sembrano innocue, le facciamo ogni giorno pensando di fare delle cose così tranquille, innocue, invece poi queste cose ci fanno male. Una di queste cose per esempio è quella di schiacciare i brufoli. Ah, lo faccio sempre quando lì sulla pelle compare, soprattutto nella pelle del viso, il brufoletto, tacchete, io devo subito toglierlo perché mi dà fastidio e penso che insomma ce ne sono tanti che fanno di questa cosa qui. Invece non va fatta perché? Perché poi può provocare cicatrici, non serve davvero tanto più, non è una cosa utile e quindi si può, ecco, rovinare quella che è la nostra pelle anche nel viso e cercare poi di fare più danno perché si va lì con le dita magari sporche, non si pensa che abbia bisogno lavare le mani e quindi poi possiamo anche creare, causare noi stessi delle infezioni che non sono volute. Vedi poi quante cose che poi uno non ci pensa, no? Perché se ci pensasse prima, per esempio, tante cose non andrebbero fatte, invece chissà, poi magari tu fai le cose e ti rigano la moto, come ci cantano i The Colors con Rolling Stone.

0: la prossima volta magari dillo prima, così se a te piacciono i Beatles e a me i Rolling Stones, ecco, poi siamo in contrapposizione, che poi non capisco questa cosa, che non c'entra con la musica, no? Mica siamo con le fazioni come nel gioco del calcio, c'è la squadra del cuore, l'altra squadra, è diverso, no? Perché poi con la musica invece è tutta un'altra cosa, unisce sempre, quindi non si fanno fazioni nella musica. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi l'argomento che abbiamo preso per metterlo in luce, illuminarlo con i fari per poi creare le ombre e ridere insieme tutti quanti delle ombre, qual è l'argomento? Quelle cose che facciamo comunemente tutti i giorni pensando che siano innocue e che invece poi quelle cose ci si ritorcono contro, perché in qualche modo hanno un lato nascosto che ci fa male. Ne abbiamo viste diverse, le microplastiche delle bottigliette d'acqua, piuttosto che le telefonate lunghe fatte col telefonino attaccato all'orecchio, piuttosto che l'uso di profumi che non sono tanto ben controllati e possono avere delle sostanze chimiche che possono irritare quelle che sono le nostre mucose, e ne vedremo tante altre. Adesso ci fermiamo come duopo soltanto per pochissimi secondi e torniamo con la grande musica sempre qui a Shadows Light.
1: Shadows Light.
2: Non stop music
3: su Radio Tiguglio.
4: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

lo slide. Hai capito? Questo era Francesco Gabbani con Summer Funk, il brano che abbiamo appena ascoltato qui a Shadow Slide. E anche voi lo avete ascoltato, è comunque un bel brano estivo, sarà l'estate, sarà quel che sarà, insomma questo brano ci piace. Questo è Shadows Light, la musica che vi entra dentro e che vi fa muovere, ballare, stare bene in qualche modo, perché ogni giorno noi commettiamo delle azioni, delle cose che tanto bene poi non ci fanno stare e noi non ci facciamo caso, pensiamo che siano delle azioni innocue, come per esempio quella del dormire, no? Noi dormiamo belli tranquilli, ma non sappiamo che dormendo e quindi strusciando quella che è la nostra testa, la nostra faccia nelle lenzuola, sul cuscino, succede che rilasciamo delle piccole particelle di pelle che insomma si staccano dal nostro corpo e funziona. Ragazzi, è così, sembra strano, ma insomma noi continuamente lasciamo andare dei piccoli strati di pelle quasi impercettibili, solo che questa cosa va a fare e diventa nutrimento per gli acari, per cui quello che noi non facciamo magari a non cambiare il cuscino, non cambiare le lenzuola, invece va fatto dopo qualche giorno, ecco, rinnovare le lenzuola è utile per non fare sviluppare appunto gli acari che poi ci possono portare in qualche modo dell'allergia, per cui bisogna stare attenti e cercare di capire anche queste piccole cose che non vengono viste ma invece poi tanto tanto male ci fanno, per cui bisogna insomma cambiarlo il cuscino e cambiare le lenzuola, questo va fatto. Per esempio, quando andate in hotel ve le cambiano sempre, anche perché voglio dire, mica potete dormire le lenzuola dove c'ha dormito qualcun altro, ragazzi, non si può fare. Arriva Irama con questo brano dal titolo Cabana, e già dal titolo si capisce.

Don't make me love you, Lizzo, Lizzo. Insomma, chiamatela come volete, una splendida voce, una splendida canzone questa. E siamo sempre a Shadows Light in compagnia dei Senza Radio, ovvero in compagnia di Angelo Franzone, che poi sarei io, e Andrea Lombardo, che invece risulta assente all'appello e quindi dovrà portare giustifica, come si usa a fare a scuola, no? Quindi queste Shadows Light, oggi parliamo di quelli che sono i nostri, le nostre azioni che pensiamo essere innocue, come per esempio quella di farsi belli, no? Per farsi bello, come dire, se bello vuoi sembrare, un po' di sacrificio devi fare, insomma, era più o meno così. Però sì, perché magari a volte, per esempio, ci escono i peletti dal naso e ce li tiriamo via con la pinzetta. Anzi, ma alle volte facciamo anche, cos'è, la ceretta, proprio per tirare tutto il batuffolone di peli che c'è dentro al naso. Però attenzione, perché farlo può provocare irritazione, può provocare infiammazione della pelle all'interno del naso, della mucosa. Quindi, per cui, se poi rimuoviamo i peli del naso, indeboliamo anche il nostro sistema immunitario, perché funzionano un po' come filtro, no? Filtrano tutte le particelle che magari sono un po' più grandi prima di farle entrare, e quindi se non c'è sto filtro di peli, poi magari tutte le cose entrano in maniera un po' più così tranquilla, se vogliamo. E quindi bisogna stare attenti, bisogna fare attenzione anche lì. Perciò mi raccomando, i peli del naso lasciamoli stare lì dove sono, al massimo li tagliamo, però tagliamoli con la forbicina, quella che ha le punte arrotondate, perché se andate con quella punta vi fate pure male e create altri problemi. Ma quante cose, ma lasciamo spazio alla musica, perché ora c'è il più grande di tutti che arriva dopo il brano di Lizzo. Non so perché mi è venuta voglia di ascoltare questa. Oh ragazzi,

Michael Jackson, intramontabile, unico, il più grande di tutti, è lui. Se non avete ancora visto il biopic di Michael Jackson, il film che fanno al cinema, ragazzi, andate a vederlo. Tra l'altro il nipotino Jafar, devo dire che ha le movenze, e proprio lo fa proprio bene. Bene, con questa credo che siamo giunti praticamente alla fine del nostro programma di Shadows Light. Tra un frizzo e un lazzo abbiamo scoperto che ci sono alcune azioni che ci sembrano innocue, poi così innocue non sono, quindi stiamo attenti, magari prima di fare qualcosa pensiamoci su qualche secondo in più, ma adesso la chiudiamo storta qui Shadows Light. Arriva il brano reggae che chiude la puntata, si tratta di True Rasta, un brano del 2002, il gruppo si chiama Misty in Roots, che è un gruppo britannico, fanno roots reggae, originario di Brixton, sono già attivi dalla metà degli anni 70. Le proprie registrazioni live, i propri concerti sono veramente un...

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 17:33.

URBEX, abbreviazione di Urban Exploration. È l'attività di esplorare e documentare strutture artificiali in stato di abbandono e solitamente inaccessibili. Oggi parliamo di questo mondo particolare. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

L'esplorazione urbana, ma di cosa si tratta? Non si tratta solo di vecchie case. Il mondo urbex comprende una vasta gamma di siti, ville, palazzi storici, spesso ricchi di affreschi e di arredi originali. Siti industriali come ex fabbriche, centrali elettriche, strutture dismesse come ospedali, manicomi, orfanotrofi. O infrastrutture urbane come tunnel ferroviari dismessi, bunker. Avete mai esplorato in vita vostra qualcosa? Vi siete mai trovati davanti a un cancello chiuso di una villa abbandonata apparentemente?

Il vero esploratore urbano ha anche un codice etico. Non è scritto, ma si riassume nella frase: scatta solo foto, lascia solo impronte. Qui si celebra il fascino estetico della decadenza, il brivido dell'ignoto, esplorando luoghi dove il tempo si è fermato. Non devastare, lascia solo impronte, impone il rispetto assoluto, vietato rubare o vandalizzare. L'esplorazione urbana è un'attività rischiosa per pericoli strutturali, tipo crolli, o legali, tipo violazioni di domicilio. Ma la vera etica dell'esploratore è trasformare la visita in una missione di memoria storica, preservando la bellezza dell'abbandono, solo attraverso la fotografia e il silenzio. Preservare la memoria storica, senza forzature, perché qualsiasi porta chiusa ermeticamente rimane lì. Non si forza. Ma qual è il kit dell'esploratore? Voi cosa immaginate? Interagite con noi, entrate nella nostra community. Voi piccoli esploratori, ovviamente con le cuffie e con la musica.

Qual è il luogo abbandonato più incredibile o spaventoso in cui siete mai entrati? Avete mai trovato un oggetto personale, una lettera, una foto, un giocattolo che vi ha fatto riflettere sulla vita di chi abitava in quel posto? Vi è mai capitato di sentirvi osservati o di sentire rumori spiegabili durante un'escursione?

Interagite con me, sono curioso. Imagine Dragons, Thunder. Il tuono.

Silvia da Lauriano nel Basso Monferrato ha fatto urbex a Castello di Lauriano. Brivido entrando nella chiesa di famiglia abbandonata agli animali. Secondo voi perché la natura si riappropria degli spazi umani? Perché la decadenza rende tutto più affascinante? Cosa vi spinge a cercare tra le macerie? E soprattutto, avete il kit dell'esploratore? Tra poco ne parliamo, intanto i cattivi sogni di Teddy Swims. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Be the One, Dua Lipa. What else, dice in televisione, rubando la battuta al noto testimonial di quella marca di caffè.

The Subway, Chapel Roan. Siete curiosi? I quattro posti più visitati in Italia. Apriamo i cancelli.

Ordinary. Tra le colline toscane sorge un gigante di pietra che racchiude uno dei capitoli più intensi dell'urbex italiano, l'ex ospedale psichiatrico di Volterra. Esplorare Volterra significa muoversi tra reparti dove ancora si leggono cartelle cliniche e si vedono vecchie barelle arrugginite. Il cuore di questa tappa è il padiglione Ferri, dove visse Oreste Ferdinando Danetti, conosciuto come NOF4. Non era un semplice paziente, era un astronauta mentale, che ha lasciato ai posteri un'opera monumentale. Utilizzando solo la fibbia della sua cintura, Nanetti incise un muro esterno del padiglione con un graffito lungo 180 metri. Un racconto sull'origine dell'universo fatto di messaggi telemetrici, citazioni spaziali, figure umane. Un diario a cielo aperto dove realtà e delirio si fondevano. Il cemento oggi sta sgretolando, quindi l'urbex ha un ruolo cruciale di documentazione visiva. Prima che il tempo cancelli definitivamente questo capolavoro. Il silenzio è spezzato soltanto dal fruscio dei rami che invadono le stanze. È la natura che le crama i suoi spazi avvolgendo nel verde ciò che è stato un luogo di sofferenza e oblio.

l'Urbex dà voce ai giganti addormentati. Oltre quella polvere c'è una memoria storica.

0: Abbandoniamo il silenzio di Volterra per salire sulle colline lecchesi, dove sorge Consonno, il borgo che doveva diventare la Las Vegas della Brianza. Qui si racconta il fallimento di un'ambizione smisurata, il sogno del Conte Bagno. Mario Bagno, eccentrico imprenditore degli anni 60, acquistò l'intero borgo medievale, radendolo al suolo per costruire la città dei divertimenti. Un minareto arabo, galleria commerciale stile orientale, un castello medievale. E per pochi anni Consonno fu la meta del jet set tra luci, ristoranti di lusso e musica H24. Il destino giocò d'anticipo alla natura e rispose con una serie di frane che negli anni 70 distrussero l'unica strada d'accesso, isolando il sogno del Conte Bagno. Consonno è ancora lì, una città fantasma surreale dove il minareto svetta arrugginito e tra le erbacce i resti delle sale da ballo coperte da graffiti. Camminare per la via principale di Consonno è come esplorare un set post-apocalittico. È una meta iconica per chi cerca il fascino del kitsch decadente. Beh, a due passi Consonno si potrebbe anche organizzare una trasmissione live.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
3: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1. Su Radio Tiguglio Web.
5: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club. Il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
6: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play. Tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
7: Benvenuto weekend.
8: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
9: Amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

basta girare le lancette al contrario. Turn back the clock, Jonet's Jazz. Siete su Viaggiando nei Tenderi Radio Show col vostro esploratore urbano, Saverio Lombardi.

Francesca scrive: in quel borgo fantasma sembrava che gli abitanti fossero evaporati in un istante prima. Piatti in tavola e letti fatti, assurdo. Tra poco la casa più infestata d'Italia, Villa De Vecchi, restiamo in Lombardia, siamo a Cortenuova, sempre in provincia di Lecco, chissà come mai.

Luce radente tra le crepe e polvere sospesa, il fascino del tempo che divora il cemento. Villa De Vecchi, un gioiello di architettura ottocentesca, oggi scheletro scarlatto avvolto nei boschi di Corte Nuova. La Casa Rossa, soprannominata per il colore vermiglio della facciata, era una residenza estiva di lusso con giardini, fontane e arredi esotici. Progettata per il conte Felice De Vecchi, la villa vide la sua bellezza sfiorire dopo la morte prematura della moglie e della figlia. Fu abbandonata dagli eredi nel 1938 e abitata da sfollati fino al 1959. Successivamente depredata e vandalizzata. Il fascino di questa tappa risiede nel confine sottile tra la realtà e il folklore. La leggenda del pianoforte. Molti esploratori giurano di udire note spettrali provenire dal salone principale dove giace un vecchio piano distrutto dai vandali. La fama di casa più infestata d'Italia ha attirato negli anni appassionati di occultismo, alimentando storie su presenze oscure tra le mura rosse. Oggi i pavimenti sono quasi totalmente crollati, rendendo l'esplorazione una sfida estrema che richiede massima prudenza. Anche voi sentite il richiamo delle mura abbandonate, della storia che ci chiama tra le ombre e i ricordi? Magari siete urbex anche voi.

Urban Exploration, l'Urbex, non è vandalismo, non è una semplice ricerca di adrenalina, è un atto di resistenza contro l'oblio. Ogni volta che varchiamo un cancello arrugginito diventiamo custodi temporanei di storie che il mondo ha deciso di scartare. Esplorare l'abbandono significa guardare in faccia il nostro futuro ricordandoci che nulla è eterno, ma che tutto merita di essere ricordato. Questi luoghi non sono morti, dormono solo in attesa che qualcuno documenti la bellezza di una volta. E tra poco vi porto a Poveglia, ultima meta del nostro viaggio. Alan Sorrenti, Jenny B, Paradiso Beach. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

night and day. Il motore della barca si spegne, il silenzio della laguna di Venezia diventa un muro denso, rotto solo dallo schiaffo dell'acqua contro il legno marcio di un molo. Davanti a noi Poveglia. Qui l'aria è diversa, è pesante, è carica di dolore, di terra antica e di sale. Non è solo un'isola, è un enorme reliquiario a cielo aperto. Il suolo sembra un elastico composto per metà delle ceneri delle migliaia di vittime della peste che qui vennero bruciate e sepolte. Emerge dalla vegetazione l'ospedale psichiatrico come un vascello fantasma incagliato nel fango. E svetta un campanile, un tempo faro di speranza, poi testimone degli orrori dei medici, che si dice compissero esperimenti atroci sui pazienti. È la stessa sensazione che si prova ad Auschwitz-Birkenau.

0: A Poveglia non ci sono colori. Solo sfumature di grigio, il verde violento delle erbe che soffocano i letti in ferro battuto. Poveglia non vuole essere visitata, vuole essere dimenticata, ma è sempre lì al centro della laguna. Come un sussurro che non puoi smettere di ascoltare. Eravamo soli nell'ospedale psichiatrico, ma dal fondo del corridoio abbiamo sentito chiaramente una bambina ridere. Siamo scappati senza guardarci indietro.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

ce n'è polvere su questo vinile degli Spandau Ballet. Se dopo questa oretta di viaggiando sentite il richiamo delle rovine, ricordate che la curiosità non deve mai superare la prudenza. L'unico comandamento per tornare a casa interi è la regola zero, mai andare da soli. Un crollo, una storta possono diventare fatali senza che ci sia qualcuno a chiamare i soccorsi. Ricordate, portate via solo emozioni e lasciate le vostre impronte. Abbiamo fatto un viaggio tra polvere e silenzio, ora tocca a voi. Avete mai varcato quella soglia proibita? Avete foto, storie di luoghi dimenticati che meritano di essere raccontati? Non lasciate che queste memorie svaniscano. Correte sulle nostre pagine social e condividete i vostri scatti. Interagite con la community di Viaggiando Night and Day Radio Show. Taggateci nelle vostre esplorazioni notturne. E restate sempre sintonizzati perché il mondo è pieno di cancelli che aspettano di essere solo aperti. Alla prossima esplorazione, sempre qui su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Chiudiamo quest'oretta, ma la musica continua, con Bruce Springsteen, il boss. Alzate il volume, esploratori urbani.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Va ora in onda
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
3: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
4: Secondo appuntamento per quanto riguarda la classifica dei migliori singoli. Un mese fa abbiamo fatto la classifica dei singoli per quanto riguardano gli anni 70. Questa settimana ci prenderemo cura di stilare la classifica degli anni 80. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti del sito soultracks.com, il punto di ritrovo degli amanti della musica black. Tra un mese, in chiusura di stagione di Black Coffee, ci sarà l'ultima classifica, quella degli anni 90. Come sempre, 15 posizioni, 15 fantastici brani che noi tutti amiamo. Partiamo dal basso, dalla posizione numero 15, Earth, Wind & Fire con Let's Groove.

0: E come ci ha ricordato Carla, 1981 è il tredicesimo album per Maurice White e gli Earth, Wind and Fire. Il brano che apriva l'album era Let's Groove, 14ª posizione per Chaka Khan.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Chaka Khan, would you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take you in my arm, let me feel you with my tongue, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Feel for you.
1: I Feel For You, canzone scritta da Prince, pubblicata nel 1979 nel suo album omonimo, ma la versione di maggior successo è quella di Chaka Khan, vincitrice anche di due Grammy, dove vede la collaborazione di Stevie Wonder con la sua famosa armonica a bocca. I Feel For You era la posizione numero 14, tredicesima posizione per un gruppo storico della Motown, i Temptations.

The Sweetest Taboo era Sade per la 12ª posizione. Uno dei più grandi successi di Anita Baker è stato Giving You the Best That I Got per l'11ª posizione.

0: L'undicesima posizione di Anita Baker chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Questa è Radio Tiguglio.

Qui facciamo parlare i numeri, oltre 120 milioni di dischi venduti, anche se qualcuno dice che le stime sono un po' al ribasso, 34 dischi di platino e 3 di diamante, 8 Grammy, incluso il premio album dell'anno, rendendo Michael Jackson il primo artista ad aver ricevuto 8 statuette in una sola serata, e fu anche il primo album a piazzare 7 singoli nella top 10. Solo per il singolo sono stati venduti negli Stati Uniti 14 milioni di dischi. La produzione è quella di vincente di Quincy Jones, la decima posizione per gli utenti di soultracks.com era Thriller di Michael Jackson. Un altro grande album, Pulp Rain. Per adesso ascoltiamoci la nona posizione, When Doves Cry.

Era la nona posizione per Prince con Windows Cry. Il prossimo è uno dei brani iconici, di sicuro il più grande successo per Luther Vandross. C'è un bellissimo documentario che per adesso si può solo vedere sulle piattaforme di streaming americane, a breve uscirà anche qui da noi. Si chiama Never Too Much, come il singolo che andiamo ad ascoltare all'ottava posizione.

Ottava posizione per Luther Vandross, settima posizione per l'ex voce solista degli Errol Melvin Blue Notes, che dopo aver lasciato il gruppo intraprese la carriera solista. Qui siamo nel 1980 per Teddy Pendergrass e il quarto album, questa è Love TKO.

Settima posizione per Teddy Pendergrass con Love TKO, è la seconda volta che troviamo Sade Adu in questa speciale classifica. È l'album di debutto della band Diamond Life del 1984. Il singolo di maggior successo in assoluto è stato Smooth Operator.

Pubblicato nei primi mesi del 1983 come secondo singolo estratto da Thriller, Billie Jean è uno dei 7 singoli dell'album a raggiungere la prima posizione in classifica di vendita, anche questo super premiato con 2 Grammy nel 1984. Per Michael Jackson la quinta posizione di questa speciale classifica votata dagli utenti di soultracks.com. Ai piedi del podio il brano considerato il più grande successo, nonché il brano simbolo di tutta la discografia di Prince. Alzate il volume, per la quarta posizione c'è Purple Rain. I never meant to-

Quarta posizione per Prince con Purple Rain. Siamo sul podio, a sorpresa. Alla terza posizione c'è una ballata scritta da Burt Bacharach nel 1964 per Dionne Warwick, ma ripresa nel 1981 per l'album di debutto di Luther Vandross, Never Too Much. Questa è House Is Not a Home.

Seconda posizione per la canzone che fu il primo grande successo di Anita Baker con la produzione di Michael J. Powell, Sweet Love.

versione per Anita Baker con Sweet Love, e adesso la numero uno, come nella classifica dei singoli degli anni 70, troviamo lui, Marvin Gaye, con Sexual Healing.

0: Sexual Healing è stata registrata nel momento più complicato della vita di Marvin Gaye. Si era appena trasferito in Belgio dopo vari problemi con il fisco e la fine del suo secondo matrimonio. Depresso e con problemi di dipendenza della cocaina, incominciò a disintossicarsi. Dopo un tour in Europa si chiuse in sala di incisione con i suoi fedelissimi collaboratori per la registrazione dell'album Midnight Love, dove all'interno c'era anche questo grande successo. 1982 era Sexual Healing ed era anche la numero uno. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Adesso facciamo un veloce riassunto. Alla quindicesima posizione di Earth, Wind & Fire con Let's Groove. Alla quattordicesima Chaka Khan, I Feel For You. Tredicesima posizione per i Temptation. Dodicesima posizione per Sade con The Sweetest Da Poo. Undicesima posizione per Anita Baker. Decima per Thriller di Michael Jackson. Nona per Prince. Ottava posizione per Luther's Vandross con Never Too Much. Settima posizione per Teddy Pendergrass con Low TKO. La sesta posizione è per Sade con Smooth Operator. La quinta posizione Billie Jean con Michael Jackson. Quarta posizione per Prince, Paul Turain. Adesso siamo nel podio. Luther Vandross con House Is Not a Home. La terza posizione. Seconda posizione Anita Baker con Sweet Love. La prima posizione Marvin Gaye con Sexual Healing. Erano i 15 singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio. Ringrazio anche per la parte tecnica Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Questo è Black Coffee e io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air.
4: Un programma ideato e condotto da Renato Marengo.
3: Con Marco Testoni.
5: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
3: Alla console Paolo Tocco.
6: Nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati all'ascolto da Renato Marengo.
5: E bentornati da Marco Testoni, ciao!
6: Ciao a tutti e siamo sempre molto attenti a cosa c'è in copertina, in edicola, su Classic Rock. Ci sono i Genesis e la scorsa settimana abbiamo anche mandato in onda un loro celebre brano, ma tra gli stili di copertina c'è un immancabile personaggio nel mondo del rock. Ogni volta che si può ne parliamo, ne scriviamo, lo ascoltiamo, è David Bowie. Sì, strepitoso protagonista di tante cose, ma Classic Rock si sofferma soprattutto sul suo periodo berlinese. E per chi conosce Bowie e conosce la sua storia sa che per un periodo lui si è trasferito a Berlino e c'è una trilogia addirittura discografica, ma il motivo per cui si è trasferito non è che per cambiare aria e andare in una capitale diversa, si è trasferito per motivi di salute, diciamo così. Diciamo che Bowie aveva un po' esagerato con gli stimoli creativi, che vogliamo chiamare così, no, chiamiamoli droga proprio.
5: Eh sì, perché David Bowie viveva a Los Angeles, ma era ormai logorato fisicamente e mentalmente da una gravissima dipendenza dalla cocaina, e quindi allora decide di trasferirsi in Europa per disintossicarsi. E sceglie Berlino Ovest perché in quegli anni, insomma, c'era la scena elettronica ed era anche molto interessante dal punto di vista musicale quello che stava capitando in Germania allora. Si trasferisce, pensa te, non da solo, ma con un altro grande artista, suo amico, ovvero Iggy Pop.
6: Però ecco, scusami, mi è venuto in mente, c'è un altro grande personaggio che interviene in questi dischi, di un personaggio insomma del mondo del rock di allora, che è Brian Eno.
5: Eh sì, perché Brian Eno è stato il produttore di quei dischi appunto che David Bowie ha realizzato a Berlino. Li andiamo a citare: il primo è Low del 1977, poi il famosissimo Heroes del 1977, anche quello, e infine Lodger del 1979. Tutti album segnati da un sound scuro ma molto molto intenso.
6: E anche, diciamo, la manina elettronica di Brian Eno chiaramente è presente, naturalmente. Vabbè, allora, insomma, annunciamo un brano tratto proprio da questa trilogia. David Bowie, Heroes.

0: Ed eccoci ancora con Classic Rock On Air. Questa volta accanto a me, almeno al microfono, c'è il mio amico Nando Misuraca.
1: Ciao Renato.
0: Ciao, ciao Nando, ma dico, stavo ricordando che soprattutto per quanto riguarda emergenti e artisti, insomma, che cercano di farsi ascoltare, anche se i media difficilmente danno spazio al nuovo, e tu fai un lavoro che da tanti anni faccio anch'io, ma tu lo fai sui giovanissimi, e quindi fai produttore artistico, e quindi sei benvenuto sempre ad ogni puntata al mio fianco. Stavolta parliamo di un disco che ci arriva. Dunque, Classic Rock On Air, come sempre, dopo aver dato spazio ai big in copertina e Classic Rock, i grandi geni del rock internazionale, dà spazio al nuovo. E il nuovo ci arriva o dal May di Faenza o ci arriva da l'altoparlante che ci distribuisce. E a proposito di May, di cui tu tra l'altro sei responsabile per la campagna, Giordano San Giorgi ha segnalato per questa settimana un artista molto particolare, un rapper, Vorst Tua Vita Mea. Lui si chiama proprio Vorst, no? Che uno pseudonimo, immagino. Comunque è un artista di Faenza, e quindi stavolta proprio legatissimo al May. E tra l'altro diciamo qualcosa pure sulla produzione, che è proprio uno studio di Faenza.
1: Sì, Renato, la produzione di questo singolo intitolato Xenon di Vors Trapper è di Emanuele Cattani, Clink, proprio negli studi discografici di un'etichetta di Faenza. È un brano, come dire, di vita vissuta, ecco, che senza fronzoli, non le mando a dire, si racconta in una sorta di autobiografia che arriva diretta, ecco, non ci sono grandi svolazzi musicali.
0: Sì, ma quello che ci ha fatto piacere, insomma, sottolineare che c'è una sorta di presa di coscienza, no? Questo nascere nelle periferie, questa specie di destino di quartiere, quindi violenza, pistole, donne, diciamo, non sempre rispettate come dovrebbero essere. Lui fa proprio queste considerazioni e dice: meno male che la musica comunque ci aiuta a tirarci fuori, no? E questo è un po' il senso.
1: Esatto, sì, è l'approccio che lui alla fine dà come in accezione positiva a questo brano, è proprio questa sua rivalsa attraverso la musica.
0: E allora annunciamo quindi questo brano, Xenon
1: Vors.
2: Sono cresciuto per la strada perché non avevo proprio niente a casa, niente in tasca, una tipa

0: Siete sempre all'ascolto di Classic Rock on Air e adesso però è tempo di non soltanto di ascoltare ma di immaginare, di vedere, perché è il momento della rubrica legata ai suoni che accompagnano le immagini, quindi legata a colonne sonore, a tutto quello che musica le immagini, quindi il tuo momento della rubrica Soundtrack City, Marco, che curi assieme a Massimo Brivitera. Stavolta una giornalista, ecco, mi fa piacere dire due parole, Anna Maria De Luca, che è una giornalista a 360 gradi, spazia fra lo sport su Sky e altre reti, ma è anche, la vedo sempre ai concerti, quindi anche appassionata di musica, e questa volta è andata alla presentazione di un interessantissimo lavoro. Si tratta di Umberto Tozzi e del suo brano più famoso, Gloria, che diventa un musical. E allora, Marco, racconta un po' che cosa si è raccontata Anna Maria nella vostra intervista.
1: Anna Maria è andata alla conferenza stampa di presentazione di Gloria il Musical, che sarebbe uno spettacolo curato dallo stesso Umberto Tozzi, dove si parla di una talentuosa donna di nome Gloria, interpretata da Valeria Mancini, che affronta sfide, passioni, complotti nel tentativo di realizzare il suo grande sogno di diventare cantante di successo. Quindi la Di Luca ha intervistato appunto Umberto Tozzi a proposito di questo suo spettacolo, che ricordiamo debutterà a Milano ad ottobre al Teatro degli Arcimboldi.
0: Bene, mi fa piacere aggiungere, a proposito di Anna Maria Di Luca, ora sentirete un pezzetto dell'intervista, ha iniziato anche a collaborare con Cinecorriere, con la rivista su cinema e spettacolo che dirigo, che mi ha fatto molto piacere ospitare questa collega.
1: È evidente che alla fine noi faremo ascoltare che cosa? Per forza, Gloria.
0: Ah, certo, hai fatto bene a ricordarlo, Gloria di Umberto Tozzi. Allora, Soundtrack City.
2: Say what?
3: Allora, sicuramente Gloria, quando l'hai pensata e quando l'hai scritta, aveva un volto, aveva delle fattezze. Che cosa c'è di uguale in Valeria Mancini, che è l'interprete adesso scelta da voi?
4: Valeria ha l'immagine, il volto di quella che cercavo per questo musical, ma quando ho scritto Gloria non era un'immagine, non avevo mai conosciuto una Gloria nella mia vita, ne ho conosciute tante dopo, ma prima non mi è mai capitato di incontrare una ragazza che si chiamasse Gloria. E quindi, cioè, non avevo un volto, non sapevo che volto dare, e adesso che l'ho trovata sono molto molto felice. È una ragazza che ha un grande talento e io spero di aver individuato in lei, sono certo di aver individuato in lei quella che sicuramente sarà una delle grandi protagoniste di questo musical.
3: Nel tuo percorso si è concluso il tour dei live,
4: sì,
3: ed inizia adesso un nuovo tour, quindi è una terza via.

0: possa essere ripetuto così come è stata nella mia carriera, voglio dire, in tutto il mondo. Partiamo dall'Italia con grandi speranze di grande successo anche non solo in Italia, quindi ci auguriamo che possa espandersi il più possibile in giro per il mondo, e l'entusiasmo è praticamente lo stesso di quello che ho sempre provato sul palco prendendo una chitarra in mano e cantare e suonare, cioè mi trovo a fare da spettatore a qualcosa di mio, perché le musiche sono mie, la direzione artistica è mia, e quindi ho la responsabilità di aver scelto questi grandi artisti che parteciperanno a questo musical. È una grande responsabilità per me, però io credo di aver avuto anche la fortuna di essere riuscito a individuarli, e questo per me è un grande, non è solo un lavoro professionale, ma è anche un grande divertimento, e mi auguro che loro possano divertirsi nel mondo come io sono riuscito a divertirmi con la mia musica nei concerti.
1: Le 21 canzoni hanno sicuramente un percorso cronologico nella tua vita, così come vengono utilizzate nel musical hanno anche lì un percorso cronologico, sono adattate ai momenti, che tu sappia?
0: No, guarda, adesso non possiamo ancora dire esattamente, svelare tutto di questo musical. Oggi abbiamo svelato la cosa più importante, era trovare Gloria, e Gloria l'abbiamo trovata ed è una ragazza fantastica, e quindi siamo già a buon punto sotto questo aspetto. Credo che la musica sarà un percorso che affronteremo più in là, ma in ogni caso sarà adattata dei testi che sono stati scritti apposta per raccontare questa storia del musical.
1: Grazie mille, Umberto Tozzi.
0: Grazie.

0: adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e questa settimana Slot 4, in occasione del centenario della nascita di Miles Davis che ricade il 25 maggio 2026, la band milanese Ujic pubblica il suo nuovo singolo, Deep Dub Bop, che anticipa la riedizione italiana del loro album Delta. Un lavoro che all'estero ha già riscosso un notevole successo e che per l'occasione si arricchisce di due tracce inedite. È un lavoro che si distingue per uno stile unico e difficile appunto da catalogare perché fonde il progressive, il jazz contemporaneo, l'elettronica e l'improvvisazione. L'album Delta rappresenta la sintesi di questa ricerca sonora e vanta anche collaborazioni molto importanti come quella di Fabrizio Bosso, Paolo Folli e la tromba di Lorenzo Cimino, che sarà proprio la protagonista del singolo. Il singolo è un atto d'amore verso Miles Davis e io sono molto felice di farvela ascoltare. Deep Dub Bop degli Ujic.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutti il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale, ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
1: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
0: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono, e comunque li si ascolta liquidamente per aria. E comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui è da sempre si accompagna, che è Ienna Romano, ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, se le femmine portassero la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari, è uno dei più grossi suonatori di tamorre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
1: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei moschettieri del sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia, tutta densa, intensa di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo, un gruppo che ha a che fare fortemente con il sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro, ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
0: Mi fa piacere che hai citato Naples Power e questi suoni. Di Ienna Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Spatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare. Tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione. Loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille?
1: Anime delle Due Sicilie.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Un giorno capirai che non c'era niente da cambiare, non c'era niente da rifare. Bastava solo aver pazienza ad aspettare che le cose, che ogni cosa si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione è una scadenza e che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza. Ma ti piacciono le favole, lo so, è più forte di te. E dei tuoi alibi di ferro arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te.

0: le serviste mi accetta, lo sai, è più forte di me. E dei miei sogni di cartone, bruciati al bar della stazione, fra un cappuccino e una tazzina di caffè, fissando un treno regionale, come se fosse un'astronave, che fra un minuto ti porta via da me.
1: Il nostro incontro di oggi si apre con un errore di distrazione del calabrese Bruno Rissas, inserita nella colonna sonora del film L'ospite, diretto nel 2018 da Duccio Chiarini, che aveva avuto una menzione speciale ai Nastri d'Argento nel 2012 per il suo primo lungometraggio Hit the Road Nonna, e che con L'ospite ha vinto il premio per il miglior film al Festival di Locarno, dove è stato presentato.
2: Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita.
1: Bruno Rissas per questo brano ha ricevuto la candidatura per la migliore canzone tanto ai David di Donatello quanto ai Nastri d'Argento. Guido e Chiara sono una coppia interpretata da Daniele Parisi e Silvia D'Amico, che avevano già girato insieme Orecchie, diretti da Alessandro Aronadio. Quando scoprono che lei aspetta un bambino, Guido ne è felicissimo, mentre non è lo stesso per Chiara, che va in crisi e chiede di poterci riflettere un po'. Così Guido lascia Chiara e si trasferisce da ospite prima a casa dei genitori, poi presso delle coppie di amici, prendendo coscienza di storie e situazioni che non conosceva fino in fondo. Questo era L'ospite di Duccio Chiarini. Parliamo ora di un'altra produzione italiana del 2007. È un film per la TV dal titolo Ma il cielo è sempre più blu, diretto da Marco Turco, prodotto da Claudia Mori, che narra la storia del cantautore crotonese di nascita e romano di adozione Rino Gaetano, scomparso il 2 giugno del 1981 in un tragico incidente stradale. Il film parte dal 1970 a Roma, quando Rino, ventenne, il cui ruolo è stato affidato a Claudio Santamaria, cominciava a farsi notare e a fare le sue prime audizioni fino al suo contratto con la RCA, sostenuto dal manager Alfio Cerioni, interpretato dal bravo Giorgio Colangeli, che aveva intravisto nel cantautore grosse potenzialità, espresse attraverso uno stile originale, di rottura sia nei testi che nelle melodie e anche nelle performance. Rino è stato un personaggio eclettico e non ha perso occasione per dimostrarlo. Nel film emerge anche un animo inquieto, un rapporto conflittuale con il padre, interpretato da Nicola Di Pinto, e l'abuso di alcol. Proprio questi ultimi elementi hanno fatto infuriare Anna Gaetano, sorella di Rino, che li ha trovati per niente aderenti alla realtà, portandola anche a querelare Antonello Venditti, che in una intervista aveva ventilato l'ipotesi di uso di cocaina da parte di Rino, attribuendola come concausa dell'incidente che causò la morte. Incidente che però nel film non è mostrato. Ci sono sui titoli di coda i giornali dell'epoca che ne riportano la notizia. Ma il cielo è sempre più blu. Questo è Notte di Cinema.
3: Notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema.

0: Sono note di cinema.
1: Riepilogando, una voce ti presenterà. Il pubblico applaude, i ragazzi urlano, tu entri e parte il playback.
2: Ma come il playback? Tu mi direi che devo cantare in playback?
1: Ma perché? Scusa, che c'è di strano?
2: Come che c'è di strano? Non voglio far finta di cantare.
1: Sinceramente non riesco a capire quale sia il problema. Nel mio programma si sono esibiti una marea di artisti internazionali e nessuno si è mai lamentato. E in ogni caso in questo momento non puoi più cantare dal vivo, eh?
3: Ma guarda questo, non ci fosse Elton John.
2: Guarda che per cantare basta un microfono.

0: Ancora un successo di Rino Gaetano, Aida, che in una sua esibizione in televisione, come abbiamo ascoltato dalla clip, il cantautore si rifiutò di cantare in playback e dietro l'insistenza del conduttore della trasmissione cantò volutamente fuori sincrono. Cambiamo decisamente situazione. Ci trasferiamo negli Stati Uniti dei primi anni 70, nella piccola e tranquilla cittadina di nome Clairton, in Pennsylvania, dove è ambientato l'inizio di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema, The Deer Hunter, il cacciatore, di Michael Cimino, del 1978, con Robert De Niro, che è Michael, grande protagonista, candidato all'Oscar, John Savage, qui al suo primo ruolo importante, che è Steve, Christopher Walken, che per questo ruolo ha vinto l'Oscar nei panni di Nick, John Cazale, che è Stosh e che è morto giovane subito dopo il termine delle riprese, aveva avuto occasione di girare solo 5 film, ma tutti di grande spessore. Il Padrino, prima e seconda parte, La Conversazione, in tutti questi diretto da Francis Ford Coppola, poi Quel pomeriggio di un giorno da cani, di cui parleremo in chiusura di puntata, e infine proprio Il Cacciatore. La parte principale femminile è stata affidata a Meryl Streep, anche lei al suo primo ruolo importante. Meryl all'epoca era fidanzata proprio con Cazale e lo rimase fino alla sua morte. Naturalmente, anche per ciò che riguarda il doppiaggio, è stata messa in campo l'artiglieria pesante. Ferruccio Amendola per Robert De Niro, Manlio De Angelis per John Cazale, Cesare Barbetti per John Savage, Massimo Giuliani per Christopher Walken, Maria Pia Di Meo per Meryl Streep. E poi ancora Luciano De Ambrosis, Renato Mori, Massimo Rossi per gli altri personaggi. Fino a Glauco Onorato, che ha doppiato Axel, uno degli amici protagonisti della storia, il cui ruolo è stato affidato ad un non professionista, tale Chuck Aspegren, che era un operaio delle acciaierie che Cimino e De Niro erano andati a visitare per un sopralluogo prima delle riprese. Furono talmente colpiti dall'esuberanza del giovanottone che gli affidarono la parte. Oltre a quello a Walken, il film ha vinto altri 4 Oscar, tra cui quello a Cimino, che ha vinto anche il Golden Globe, su 9 nomination complessive. La trama è più che conosciuta. Ci sono 3 ragazzi del gruppo di 6 amici che vanno insieme a caccia di cervi che partono per la guerra in Vietnam. 2 di loro ritornano con profonde ferite nel corpo e nell'anima. Il terzo resterà laggiù, sfidando la morte ogni sera alla roulette russa. Un film da vedere assolutamente. Can't take my eyes off you, Frankie Valli.
1: Dove diavolo si sono ficcati i miei stivali? Qualcuno ha visto i miei stivali? Ehi, hey Mike! Ehi, hey Mike, prendo quelli tuoi, eh? Quelli di ricambio.
2: No, Stan.
1: Cosa intendi per no?
2: Quello che ho detto, no. No vuol dire no.
1: Sei proprio un bel tipo d'amico, lo sapevi?
2: Devi imparare, Sterling. Ogni volta che vieni quassù usi il culo al posto del cervello.
1: Ogni volta che vieni quassù non hai il coltello, non hai la giacca, non hai i pantaloni, non hai un bel niente.
2: Tutto quello che hai è quella stupida pistola che si porta presso come John Wayne. Almeno la sapesse usare.
1: Stan, lo vedi questo?
2: Questo è questo. È un proiettile, non è un'altra cosa. Ficcatelo bene in testa.
1: Lo sai qual è il tuo problema, Mike? Che nessuno capisce mai di che cazzo parli, eh? Questo è questo. Ma che cazzo significa questo è questo?

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai, mai. Radio Tiguglio Web, Tiguglio Web.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Abbiamo affidato il compito di aprire la seconda parte di Notte di Cinema ad Aretha Franklin, monumento della musica internazionale, con Respect, inserito in un altro grandissimo film che tratta il tema dell'intervento militare statunitense in Vietnam. Parliamo di Platoon, del regista Oliver Stone, che lo ha girato nel 1986 e ne ha scritto anche soggetto e sceneggiatura, raccontando la sua esperienza personale come soldato in Vietnam, vissuta tra il 1967 e il 68. Con questo film ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino, il Golden Globe e soprattutto il suo primo Oscar da regista. Lo aveva già vinto nel 79 per la sceneggiatura non originale di Fuga di Mezzanotte. Ha ricevuto anche la candidatura per la sceneggiatura originale di Platoon. In quello stesso anno fu candidato due volte per la migliore sceneggiatura, anche per il film Salvador, dove dietro la macchina da presa c'era sempre lui. Le nomination per Platoon furono complessivamente 8, le statuette vinte furono 4, oltre a quella per Stone, quella per il miglior film, il miglior montaggio e il miglior sonoro. Tra le candidature, 2 per il miglior attore non protagonista, quelle a Tom Berenger, doppiato da Dario Penne, e Willem Dafoe, con la voce italiana di Gino La Monica, che hanno dato 2 grandissime interpretazioni. E dire che Tom Berenger fu la seconda scelta di Kevin Costner, che aveva rifiutato la parte per girare Gli Intoccabili. Platoon è inserito nell'elenco dei 100 migliori film americani di tutti i tempi dall'American Film Institute. Protagonista della storia è Charlie Sheen, figlio di Martin, doppiato da Francesco Prando, nel ruolo del soldato Chris Taylor, che in realtà impersona Oliver Stone. Sheen aveva debuttato un paio d'anni prima, anche se per la verità questo è il suo primo film importante, se non addirittura l'unico, magari insieme a Wall Street, ancora una volta diretto da Stone. Platoon è anche il primo film importante nel quale hanno recitato Johnny Depp, Francesco Quinn, John McKinley, Keith David, Mark Moses, Tony Todd e Forrest Whitaker, anche se quest'ultimo aveva appena girato Il colore dei soldi, diretto da Martin Scorsese. Tutti in ruoli di soldati appartenenti allo stesso plotone del protagonista. Anche lo stesso Stone si ritaglia un cameo, impersonando un colonnello dell'esercito americano. Ora, Smokey Robinson and the Miracles con The Tracks of My Tears, preceduta da un estratto del trailer del film.
1: C'è stato qualcuno che ha scritto: l'inferno è l'impossibilità della ragione. Questo posto è così, è l'inferno. Non so più neppure cosa sto facendo. Potrebbe esserci un Vietcong a 5 metri da me, non me ne accorgerei neanche. E dicono che se si deve venire uccisi in Vietnam è meglio che succeda nelle prime settimane, perché secondo la logica si soffre molto meno. Penso di aver fatto un grosso sbaglio, vedi?
2: Benvenuti in Vietnam!
3: Quello che è successo oggi è solo il principio. Questa guerra la perdiamo.

0: Jim Morrison e The Doors in Hello I Love You. Stiamo ancora parlando di Platoon, diretto nel 1986 da Oliver Stone. Il film è stato girato su un'isola delle Filippine, dove Francis Ford Coppola nel 79 aveva già girato Apocalypse Now, altro capolavoro sul tema del Vietnam. Le riprese si dovettero interrompere per un periodo a causa di tumulti di natura politica. Gli attori hanno dovuto seguire un periodo di addestramento militare vero e proprio, tenuto da un ex ufficiale dei Marines che aveva davvero combattuto nella guerra in Vietnam, Dale Dye, il quale ha avuto il ruolo del capitano Harris in Platoon, che ha segnato anche per lui il debutto della sua lunga e apprezzata carriera di attore. Nella narrazione, Chris Taylor è un giovane americano di buona famiglia che decide di arruolarsi e partire come volontario nelle truppe in Vietnam, perché pensa che non sia giusto che debbano rischiare la vita per la nazione solo i giovani americani appartenenti alle classi sociali più basse o alle minoranze etniche. Chris viene assegnato al plotone comandato dal tenente Wolf, del quale fanno parte i sergenti Grodin e Barnes, che hanno atteggiamenti opposti. Umano e comprensivo il primo, cinico e spietato il secondo, che si rende protagonista di un efferato massacro nei confronti della popolazione civile di un villaggio vietnamita come ritorsione per la morte di alcuni soldati della sua squadra causata da una imboscata dei Viet Cong. Grodin non approva e minaccia di fare rapporto ai superiori. Per evitare la corte marziale, mentre si trovano momentaneamente isolati nella giungla, Barnes spara a Grodin. Quando il plotone sta evacuando la zona in elicottero, qualcuno si accorge che Grodin, creduto morto, in realtà è ancora vivo e corre verso gli elicotteri, inseguito dai soldati nemici. E qui si assiste alla scena memorabile del film, immortalata sulle locandine. Grodin, colpito a morte, mentre in ginocchio alza le braccia al cielo verso gli elicotteri, un attimo prima di cadere. Il soldato Taylor, quando si troverà faccia a faccia con il sergente Barnes, lo ucciderà per vendicare la morte di Grodin. È un film molto intenso, emotivamente forte, nel quale Stone farà dire al protagonista:
1: io ora credo, guardandomi indietro, che non abbiamo combattuto contro il nemico, ma abbiamo combattuto contro noi stessi. E il nemico era dentro di noi. Ma sia quel che sia, quelli che tra noi l'hanno scampata hanno l'obbligo di ricominciare a costruire, insegnare agli altri ciò che sappiamo e tentare con quel che rimane delle nostre vite. Cercare la bontà è un significato in questa esistenza.

0: note di cinema.
1: Bob, io ho la licenza di Elias. Sarebbe per 3 giorni. Stavo pensando di andare alle Hawaii a trovare i pazzi. Ehi, Bob, andiamo. Non ti ho mai chiesto niente. Pensavo che magari... Beh, francamente speravo che tu mi mettessi su quell'elicottero insieme a King. Tutto qui. Che ne dici?
2: No, non lo posso fare questo, Red. Ci serve ogni coglione che spari in combattimento e tu lo sai bene. Sì, Loibel.
1: Bob, per la miseria, stammi a sentire, Cristo santo. Ti chiedo soltanto 3 giorni
2: e niente più. Io ti sto ascoltando, Red, ti sto dicendo di no. Quindi torna nella tua buca.
1: Bob, io ho un brutto presentimento stavolta, capito? Insomma, è un brutto presentimento. Io non credo che uscirò vivo da qui. Hai capito quello che ti ho detto?
2: Tutti, prima o poi, dobbiamo morire.

0: Note di Cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: A Radio TV Lio Web, la scelta vincente.
0: Note di Cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

Abbiamo chiuso la seconda parte con un classico di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, e abbiamo aperto la terza e conclusiva parte di Note di Cinema con Hockey from Muskogee di Merle Haggard, a chiudere questo ampio spazio dedicato a Platoon. Ora alleggeriamo decisamente i toni parlando di una commedia sentimentale, While You Were Sleeping, letteralmente Mentre Dormivi, tradotto nel titolo italiano Un Amore Tutto Suo. Anche questa una produzione statunitense, diretta nel 1995 da Jon Turteltaub, con Sandra Bullock che aveva appena girato l'adrenalinico Speed, doppiata da Cristina Boraschi, e Peter Gallagher con la voce italiana di Massimo De Ambrosis, figlio del grande Luciano. Sandra Bullock ha strappato la parte a Demi Moore, manifestando alla produzione il suo grande interesse, dicendo di avere molto in comune con il personaggio. Il personaggio in questione è Lucy, che lavora alla biglietteria della metropolitana di Chicago, città dove è ambientata la storia, nella quale la ragazza vive da sola. Lucy ogni giorno vede Peter, un misterioso e affascinante ragazzo di cui è segretamente innamorata, con la speranza di venire un giorno notata. Il giorno della vigilia di Natale, il ragazzo viene aggredito in metropolitana e rapinato. Cadendo, batte la testa e entra in coma. Lucy interviene salvandogli la vita prima che sopraggiunga il treno. Lo accompagna in ospedale, dove per una serie di equivoci la ragazza viene ritenuta la fidanzata di Peter, prima dai medici, poi anche dalla famiglia di questi. Lucy, approfittando della situazione, lascia credere che effettivamente le cose siano così. Anche per sentirsi finalmente parte di una famiglia, è voluta bene da tutti, eccetto che dal fratello di Peter, Jack, interpretato da Bill Pullman, doppiato da Antonio Sanna. Dopo una iniziale antipatia di Peter nei confronti di Lucy, fra i due nasce una attrazione che non farà altro che ingarbugliare ancora di più le cose. Il film ha ottenuto un buon gradimento da parte del pubblico, incassando

0: Whatever Will I Be, Dusty Springfield e Daryl Hall, da un amore tutto suo, con oltre ai già citati protagonisti anche Peter Boyle, doppiato da Dario Penne, e Jack Warden, con la voce calda di Renato Mori. Ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi, parlando di un altro capolavoro cinematografico degli anni 70. Precisamente era il 1975 quando Sidney Lumet ha firmato la regia di Dog Day Afternoon, quel pomeriggio di un giorno da cani, scritto da Frank Pearson, che si è aggiudicato l'Oscar per la sceneggiatura. L'unico vinto dal film su 6 candidature, tra le quali quella per il miglior film, il miglior regista, il miglior attore protagonista. Ruolo per il quale è stato ingaggiato Al Pacino, doppiato da Giancarlo Giannini, che interpreta Sonny Wortzik. La trama è ispirata ad una storia vera, accaduta un paio d'anni prima, una tentata rapina in banca da parte di Sonny insieme a Salvatore Naturale, interpretato da John Casal, che ritroviamo dopo Il Cacciatore, di cui abbiamo parlato in apertura di puntata. Qui è doppiato da Rodolfo Traversa. E anche a un terzo complice, che però rinuncia subito dopo l'irruzione in banca. Sonny e Sal scoprono che nelle casse è rimasto solo un migliaio di dollari, perché sono già passati a ritirare i contanti. Nel frattempo sopraggiunge la polizia e i rapinatori prendono in ostaggio il direttore e i dipendenti della filiale e cominciano una lunga negoziazione con l'agente Moretti della polizia locale, interpretato da Charles Darning con la voce italiana di Aldo Giuffré. Nel corso della vicenda, i rapinatori conquisteranno il supporto degli ostaggi e la simpatia della gente radunata per seguire la vicenda, che però per i due non avrà un epilogo felice. Da quel pomeriggio di un giorno da cani, ascoltiamo Elton John con Amorina. A seguire, la battuta memorabile presa da Chi ha incastrato Roger Rabbit del 1988 di Robert Zemeckis, nel quale interagiscono attori reali e personaggi animati graficamente, pronunciata dal personaggio animato Jessica Rabbit, doppiata da Paila Pavese.
1: Io sono Werner Altomare, ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
2: Sono note di cinema.
3: Fermi dove siete, che nessuno si muova.
4: Vai indietro.
3: Sono cattolico e non voglio far del male a nessuno, è chiaro?
5: Niente allarmi,
3: niente strane idee. Io abbaio quel tipo lì vicino a te, invece morde, capito?
5: Non perderemo tempo, gente. Faremo tutto quanto in mezz'ora.
6: È passato il furgone poco fa, ci sono solo 1100 dollari.
3: State a sentire, bastardi. State lontani da questa banca o cominciamo a gettare cadaveri fuori dalla porta. Uno alla volta, capito? Uno alla volta. Non voglio trattare con uno che cerca di fregarmi. Voglio quello che comando.
7: Sono io che comando.

Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho. Io non sono cattiva e che mi disegnano così.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Area Rock.
3: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Un programma ideato e condotto
3: da Raffaele Astore.
4: Ed eccoci, eccoci come sempre puntuali in questa nostra piazza musicale, questa agorà, come chiamiamo noi la nostra proposta radiofonica, appunto quella di Area Rock, che comunque, come tutti quanti sapete, non è solo radio, ma è anche qualcosa di più. Basta andare a visitare quello che è il nostro sito e quindi ci trovate un pochino tutto quanto, ariarock.it, e poi le pagine, i profili Facebook e poi tanto, tanto altro ancora. E questa puntata sarà una puntata, potremmo dire, anch'essa particolare, perché viaggeremo in quelle che sono le tante novità che sono uscite, ma ogni tanto intercaleremo qualcosa di un po' più nostalgico, un po' più retrodatato, ma comunque che mantiene quelli che sono i canoni di un certo rock. E partiamo subito con quello che è il primo pezzo che andiamo ad ascoltarci immediatamente, e vale dire Few and Far Between Part 1. Dopo quasi un decennio di silenzio, questa band olandese di progressive alternative rock e liquid landscape torna con il suo terzo album, Rouge Planet, già disponibile sin da maggio e in vinile CD dal prossimo giugno. Il disco rappresenta sia una continuazione che un'evoluzione del sound distintivo della band, a dire la verità unendo quella che è la caratteristica sensibilità hard rock. Loro si muovono all'interno di quello che poi è un marcato, anzi un più marcato rock alternativo di fine anni 90 e inizi 2000, ma comunque è inutile stare a parlare troppo, andiamo ad ascoltare questo Few and Far Between Part 1. Loro sono il Liquid Landscape.

Beh, possiamo dire che comunque è una bella botta iniziale quella con gli olandesi e Liquid Landscape, con questo bel pezzo di progressive rock che, come chiaro, è abbastanza abbastanza lungo, insomma, comunque un pezzo che attira molto l'attenzione, dà sensazioni, e noi continuiamo questo nostro viaggio, appunto, in questi appena 60 minuti di aria rock con Hados Herding, che esce con Tray on the Island, un disco molto folk che comunque squarcia quella minuscola impenetrabile bolla in intimità con quelli che sono poi i suoi sguardi alieni, le inquiete tensioni, anzi torsioni delle labbra, e la migliore, come dire, la migliore e meravigliosa voce che muta forma. La sua adorabile stravaganza comunque ci ha fatto innamorare nei giorni che precedevano questo nostro appuntamento, perché questo disco l'abbiamo davvero consumato a furia di ascolta. Ora ditemi voi che ne ve ne sembra se non lo conoscete, Hados Herding, Train on the Island.

la bella voce accattivante di Aldous Harding, Train on the Highlander, questo il pezzo che ci siamo ascoltati, un disco che sinceramente vi invitiamo ad andare ad ascoltare, anche perché lei davvero è una voce straordinaria, che è capace di mutare forma continuamente a seconda delle canzoni che seguono all'interno di questo suo lavoro, vale a dire Train on the Highlander, dal quale ci siamo ascoltati appunto l'omonimo pezzo. Bene, e noi continuiamo con quello che è poi un insieme di storie racchiuse in un giardino, come dire, colmo di piante diverse, come appunto è la musica, che ha tantissime varietà, musica che è capace di virare da un genere all'altro, ma sempre attraverso quello che poi è il lungo binario dell'alt indie rock. Stiamo parlando di Young the Giant, l'album è Victory Garden, e noi ci andiamo ad ascoltare questo Evergreen.

0: siete all'ascolto di Area Rock,
1: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
2: Non poteva mancare assolutamente quello che poi il nostro stacchetto che appunto vi dice dove siete, cosa fate, cosa state ascoltando, insomma sempre Area Rock qui in compagnia di Raffaele Astore che ogni settimana vi inonda di rock. E iniziamo a parlare di quello che è il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, anche perché ci vorrà una certa presentazione, perché ha 75 anni, ha ben 50 da quello che è stato lo storico successo di Frampton Comes Alive. E Peter Frampton torna con questo Carry the Light, che segna tranquillamente un traguardo fondamentale. Infatti è il suo primo album di materiale interamente inedito in 16 anni. A causa di quella che è la miosite a corpi inclusi, una malattia degenerativa muscolare diagnosticatagli nel 2014, la carriera chitarristica di Frampton non sembrava destinata a concludersi. Invece, collaborando strettamente alla scrittura e alla produzione con il figlio Julian Frampton e con il supporto dell'ingegnere del suono Chuck Harry, Frampton ha trasformato i suoi limiti fisici in una opportunità per inventarsi ed ha creato questo che è uno dei dischi più intimi, politici e tecnicamente affascinanti della sua carriera. Da Peter Frampton e da questo Carry the Light ci andiamo ad ascoltare Lions at the Gate.

questo grandissimo pezzo di Peter Frampton, che apre appunto, titolato il suo nuovo lavoro Lions at the Gate, tra l'altro realizzato insieme a Tom Morello. E appunto Peter Frampton è uno di quelli che faceva parte di una certa band del blues rock molto molto interessante per quegli anni. Stiamo parlando degli Humble Pie, che poi magari ascolteremo un attimo dopo. Questo invece è l'ultimo lavoro di Bruce Ward, storico fondatore dei Pineapple Thief, che stavolta torna con un disco solista molto sincero e personale, un coacervo di pensieri plasmati da quella che è la perdita, dalla memoria, da quegli spazi di quiete che si rivelano quando la vita continua ad avanzare mentre tutto il resto sembra fermarsi. Ghost in the Park conferma quella che è la bravura di Sordo nel costruire arrangiamenti spaziosi e armonie accattivanti. Un album che parla sottovoce, ma che comunque sa farsi ascoltare. Ghost in the Park, lui è Bruce Sordo.

Questo era Bruce Sordo con questo Ghost in the Park. Visto che abbiamo detto che comunque avremmo fatto qualche passo indietro, giusto per ricordare quelli che sono i grandi momenti della musica rock, visto che abbiamo fatto ascoltare il nuovo lavoro di Peter Frampton, che è un ex Humble Pie, adesso è la volta di rocking, anzi della performance rocking the Fillmore, un hard blues, quello degli Humble Pie, quello che appunto il nostro viaggio all'indietro è quello che questo disco tra il 1969 e il 70, anzi tra il 69 e il 70, gli Humble Pie ebbero davvero un successo commerciale grazie a dischi appunto come Performance Rocking the Fillmore. È proprio questo il periodo di grandi chitarristi che condividevano quella che era la scena, proprio come Frampton, Steve Marriott degli Humble Pie o Leslie West dei Mountain. E noi dagli Humble Pie ci andiamo ad ascoltare in versione live questo fantastico hard blues, Stone Cold Fever, tratto da Performance Rocking the Fillmore, un disco che non dovrebbe mancare in quello che sono le raccolte degli amanti del rock blues, soprattutto dell'hard blues. E questo è Stone Cold Fever, loro sono gli Humble Pie.

Il grande duo chitarristico degli Humble Pie, vado a dire Peter Frampton e Steve Marriott, con questo Stone Cold Ever, tratto dalla performance rocking dei Fillmore.

Bene, visto che abbiamo parlato degli Humble Pie, chiaramente non potevano mancare loro. Questo è l'esordio, anno 1970. Loro sono i Mountain che escono con questo Climbing. E nonostante la realizzazione del brano Respect, portato in seguito a un grande successo da Aretha Franklin, quella che la loro produzione discografica non ebbe sufficiente riscontro, per questo poi si sciogliessero. Felix Pappalardi, produttore dei Cream, nel 1969 decise di sfruttare il modulo del gruppo di Eric Clapton e formò un trio nel quale suonava il basso ed era affiancato da appunto Leslie West alla chitarra e da Norman G. Smart alle percussioni. Con questa formazione neonati Mountain esordiscono nel luglio del 69 al Fillmore West e poi finalmente al Festival di Woodstock. Mississippi Queen, loro sono in Mountain.

la possente voce di Leslie West con i grandi Mountain, che comunque hanno scritto una delle pagine storiche di un certo rock, ad esempio insieme appunto agli Humble Pie. Quel periodo degli anni 70, un periodo sempre fulgido, che ogni tanto chiaramente per noi che abbiamo comunque una certa età è fondamentale, assolutamente. Noi siamo cresciuti con quella musica ed è importante tramandarla a quelle che sono i nostri giovani, perché hanno bisogno di capire da dove il rock parte. Adesso 30 anni di storia, 25 di silenzio e poi due EP pubblicati quasi in sequenza, come quelle che sono le due facce di una stessa modalità. Low Sunday, duo di Pittsburgh composto dai soci originari Shane Sherman, tornano in scena con Low Sunday Ghost Machine, Black EP, pubblicato via Project Records in formato digitale, disponibile in edizione limitata in vinile dal 29 maggio scorso. È un trip hop malinconico e le storie di band che meritavano comunque più attenzione di quanto ne abbiano ricevuto, questo EP un punto di partenza obbligatorio. E da questo Ghost Machine con Low Sunday ci andiamo ad ascoltare questo Overside.

Overslide, questi erano Low Sondi, un pezzo molto interessante anche, e qui, ma adesso dopo tanta tantissima musica, come dire, straniera, ci caliamo un pochino all'interno di quello che è il nostro panorama musicale, con ad esempio i Mr. Lemon, che sono una band livornese che debutta nel panorama discografica con No One Comes My Hair Like the West Wind, un disco è stato anticipato dal singolo Restless, un brano davvero esplosivo sin dal primo ascolto, chitarre distorte, batteria ruggente, Fox a volontà, un pop rock and roll che guarda al passato ma resta ben ancorato al presente. E dai Lister, Mr. Lemon, ci andiamo ad ascoltare questo Fur e torniamo un po' in Italia.

Vabbè, comunque a differenza di quello che poi si ascolta anche nel disco con le chitarre distorte, forza volontà, insomma, questo è un pezzo davvero bello. Mr. Lemon, Fur.

grande pezzo, Mr. Lemon, con questo Fur tratto dal loro album No One Comes By Her Like The West Wind. E continuiamo con un'altra bella e solida realtà del rock italico. Loro vengono da Milano e mantengono alta quella che è la tradizione che vuole il capoluogo lombardo, davvero all'avanguardia quando si parla di musica in cui le chitarre fanno il loro figurone. Mentre Mr. Lemon con Fur vanno via. E insomma, Revengers con questo nuovo lavoro si muovono su sentieri solidi ma mai eccessivi, in cui comunque ci sono pezzi tirati e altri moderati che si alternano senza soluzione di continuità. Questo è Come Back to the Star, tratto da Here Comes the Stars. Loro sono The Revengers, un interessante gruppo milanese.

Turbo Angels con questo Come Back to the Stars, un gruppo italico chiaramente che ti apre il cuore con questa stupenda canzone Come Back to the Star. Che possiamo dire altro, che ormai ci dirigiamo verso la fine ed è il caso di introdurre quello che è l'ultimo pezzo, che probabilmente non riusciremo ad ascoltare tutto quanto, ma comunque sia, loro sono i Mazzi Opera, che arrivano con questo Guardo Te, che poi è l'EP di esordio di questa band bresciana emergente dall'album Preso dal Panico, EP anzi Preso dal Panico, questo è Guardo Te. A chiusura di questa puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaella Astore.

E questi erano i Magic Opera con questo guardo te, e insomma dai, arriviamo alla chiusura con loro. Loro sono i Cowards, questo è Fear of Fear. Non potremo ascoltarla tutta quanta, ma comunque ve la faremo ascoltare per intero una prossima volta. Anche loro italianissimi.

poi il nuovo singolo di questi Fear of Fear, il singolo di lancio di quello che sarà Can You Hear Me, il nuovo album in uscita a giugno per Bloody Sunday.

0: Angeli Covers Fair of Fair.
1: Area Rock è web,
2: è radio, è podcast.
0: Ebbene sì, siamo arrivati alla chiusura.
1: Se non arriva, ve lo portiamo noi.
0: E come dice lo spot, se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Siamo arrivati alla chiusura anche di questa puntata. Io vi ringrazio di averci ascoltato, di averci seguito, e noi chiaramente ci sentiremo per quelle che sono le future puntate di questo Area Rock, che non sappiamo ancora se ci avrà una pausa estiva, ma insomma ci stiamo un po' pezzando, perché comunque un po' di sole fa bene a tutti quanti, soprattutto lì dove c'è il mare. Ciao, ciao a tutti da Raffaella Store, alla prossima.
3: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Radio Tiguglio presenta
1: 4 3 2 1
2: Mix e Remix.
3: Mix e Remix.
2: La più bella musica dance degli anni 80 e 90

0: Radio Tiguglio.
1: Mix e remix.
2: Mix e remix.
1: La più bella musica dance degli anni 80 e 90.

0: Game Over.
1: Ecco uno spazio musicale dedicato ai successi dance anni 80-90. Radio Tigullio, il fascino della musica.

0: Locked On. Locked On. To Extreme Vibes Entertainment. DJ Vince on the set. Rocking it. Rocking it. Rocking it out hard.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha.
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Senta.
4: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
5: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
1: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

Va ora in onda 4480s, 40 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 80, mixata per voi da Marco Mari.

0: Game over.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
2: Va ora in onda 3490, 30 minuti insieme alla più bella musica dance degli anni 90, mixata per voi da Marco Mari.